0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. In mia compagnia, Roberto Rantucci, fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di...
3: C'è Ambrise Babaudry.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di martedì, oggi è il 16 giugno 2026, se state uscendo ancora freschino stamattina, però devo dire l'alba era spettacolare. As-tu vu les couleurs du ciel ce matin? Oh my god, era veramente da filmare, ma ora che io trovo i mezzi giusti sul mio cellulare è passato. Vabbè, comunque era veramente molto molto bella, infatti avremo davanti a noi una bella giornata prevalentemente soleggiata, un po' fresca. Attualmente abbiamo 13 gradi all'esterno dei nostri studi, percepiti come tali. Nel pomeriggio andremo a una piacevole massima di 24, percepita a 26. Nella notte ritorniamo a 14 con una sensazione di 13. Dovrebbe essere prevalentemente soleggiata, qualche nuvoletta qua e là, ma nulla d'allarmante. Nuvolette che si intensificheranno nel corso dei prossimi giorni, in modo particolare giovedì, ve lo dico subito, è prevista pioggia garantita, 100%, e anche l'inizio del fine settimana non sarà tra i più belli, secondo le indicazioni di Meteomedia. Venerdì e sabato, anche lì 70% delle possibilità di pioggia, speriamo che cambi. Per il momento invece ciò che non cambia è il brano con il quale iniziamo il nostro programma, Il mio sole, Bobby Solo e Francesco Serra.

Alle 6.20 tutto il 20 minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 qualche segnalazione a carattere culturale, alle 9 un altro GR, 9.30 uno sguardo alle caricature, poi alle 10 cederemo microfono e antenna al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Ma io approfitterei della giornata di oggi, se fossi in voi, via, sarà la più soleggiata per ciò che ci riservano appunto le prossime giornate. Attualmente abbiamo 13 gradi percepiti come tali, sole che è splendidamente sorto in una miriade di colori questa mattina alle 5.04, tramonterà alle 20.45, venti praticamente assenti da 7 a 11 km orari dal versante occidentale. Ieri sera c'era, ieri pomeriggio c'era un venticello non indifferente, in tarda serata io sono andato a farmi due passi e mi sono tutto spettinato. Il tasso d'umidità attuale è dell'82%. Oggi avremo una massima di 24 gradi percepiti a 26 con una giornata prevalentemente soleggiata. Nella notte scendiamo a 14, sensazione di 13. Domani 23 la massima, 16 la minima, maggior manto nuvoloso soprattutto nel pomeriggio e già un 40% di possibilità di pioggia, forse anche a carattere temporalesco. Giovedì la pioggia è garantita ed è anche abbondante, si parla dai 30 a 40 mm d'acqua che dovrebbero cadere. 21 gradi sarà la temperatura massima, 17 la minima, 21 anche la temperatura di venerdì con ancora 70% di residuo e possibilità di pioggia, la minima sarà 15, pioggia prevista al 70% anche per sabato, 18 la massima, 14 la minima. Domenica ritorno di qualche schiarita, però non è ancora eliminata per il momento la percentuale piovosa, ancora al 40%, e più fresco, 19, la minima sarà di 15. Per quanto concerne il nostro splendido satellite, che tarda a farsi vedere questa mattina, eccolo qua, dicevo, la Luna, siamo ora in fase crescente, il primo quarto lo completiamo il 21 giugno, avremo la Luna piena il 29 giugno alle 19.56.

0: Seguici online su cfmb.ca. Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, vi posso dire personalmente che la metropolitana est, che di solito è scorrevole, questa mattina c'era un problema, c'era un incidente all'altezza di Kerb, quindi ha bloccato a lungo anche il settore orientale della 40, che però a quest'ora è scorrevole, perché appunto, come dicevo, io sono passato molto presto questa mattina, adesso ormai il tutto è stato rimorchiato. Per il resto, beh, i soliti rallentamenti sulla metropolitana ovest, dove adesso c'è anche lì un incidente prima di Papineau che complica la situazione da prima di Anjou, il tunnel già bloccato in entrambe le direzioni, la 13 già lenta, la 440, accedere al ponte Samuel de Champlain e Mercier sono già complicati, l'uscita di Jacques Cartier lo è tuttora già intasata. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Manifestazione ieri molto pacifica e in ordine, si è svolta proprio vicino al posto di polizia commissariato numero 39, che sappiamo è al centro di uno scandalo che ha avuto risonanza in tutto il Quebec, si parla di Montreal Nord, manifestazione dove hanno sfilato lungo il Boulevard Henri Bourassa e l'Angelier centinaia di persone, incoraggiate anche dal clacson delle auto per richiedere giustizia sociale. Non c'è una sola persona di colore a Montreal che non abbia subito questo tipo di discriminazione, hanno affermato alcuni. Quello che vorremmo è che quasi 900 milioni di dollari di budget stanziati per la polizia venissero utilizzati per alloggi a prezzi accessibili per il sistema scolastico e per il sistema sanitario, ha detto un altro dei manifestanti. Sullo stesso tema, sollecitato ad avviare un'indagine indipendente sulle accuse di razzismo all'interno della polizia di Montreal, il governo Fréchette ha annunciato ieri l'intenzione di nominare un osservatore per supervisionare l'operato della polizia in merito alla questione. Molti richiedono una indagine indipendente al di là quello che vuole fare la SPVM, che vuole lei stessa investigare ciò che è accaduto, e non è ancora esclusa del tutto questa indagine indipendente. Prima però il ministro della sicurezza, della pubblica sicurezza, Ian Lafrenière, vuole vedere i risultati di quanto comunicherà questo osservatore in merito all'inchiesta. Il primo ministro Carney ha dichiarato che il Canada è pronto a contribuire al ripristino del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz qualora si concretizzassero i progressi annunciati nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Ricordo che è arrivato ieri a Evian-le-Bain in Francia per il vertice del G7, dove si discuterà ovviamente molto della situazione in Medio Oriente. Prima dell'incontro che si è svolto poi ieri con il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Carney ha annunciato che la Marconi Technologies, con sede a Montreal, è diventata la prima azienda canadese ad aggiudicarsi un contratto nell'ambito dell'accordo SAFE sugli appalti per la difesa firmato dal Canada con l'Unione Europea. Ricordo che a maggio il Parlamento Europeo ha ufficialmente accolto il Canada nell'accordo SAFE sul finanziamento e l'approvvigionamento di materiale bellico, ed è l'unico paese extra europeo ad aver aderito a ciò. Un nuovo disegno di legge del governo Carney eliminerebbe una disposizione di un precedente disegno di legge che avrebbe riconosciuto l'acqua potabile come diritto fondamentale delle prime nazioni. La Canadian Press ha ottenuto una bozza di questo disegno di legge e non è chiaro se siano state apportate modifiche dalla fine del periodo di consultazione. La presentazione è prevista per lunedì, pochi giorni prima della pausa estiva dei parlamentari, ed è improbabile che venga discusso e approvato prima comunque dell'autunno. Ricordo che il precedente disegno di legge, la C61, era stato presentato nel 2023 sotto il governo del primo ministro Trudeau dall'allora ministra dei servizi autoctoni Patty Hajdu, redatto in risposta a una class action contro il governo, conclusasi con un accordo. Il disegno di legge andava oltre i termini dell'accordo, includeva un'opzione per la protezione delle fonti idriche e riconosceva l'accesso delle prime nazioni all'acqua potabile come diritto umano. So che sembra essere scomparso dal disegno di legge attuale. E infine la società madre di Bell Canada elimina quasi 700 posti di lavoro a seguito di cambiamenti organizzativi iniziati lo scorso anno. BCE indica che questi tagli interessano circa l'1% della forza lavoro totale, ossia 690 posizioni, di cui 230 sindacalizzate. E non è la prima volta che BCE procede a dei tagli di personale. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

rassegna che oggi è il 167esimo giorno della 25esima settimana. In questo giorno, nel 1687, a più di 300 anni dalla sua introduzione nei documenti cittadini, il simbolo del toro diventa ufficialmente parte dello stemma della città di Torino. Per l'occasione definito toro d'oro con corna e coda d'argento, rampante in campo azzurro con corona comitale a 9 perle. Non è un toro comune, diciamocelo francamente. Nel 1868 il commerciante William Davis, che è un commerciante ittico, quindi di pesce, brevetta a Detroit il vagone frigorifero ferroviario, evoluzione di una precedente invenzione con ripiani in metallo sospesi sulla sua nuova miscela congelata di ghiaccio e sale, che garantisce un periodo di refrigerazione molto più lungo. Nel 1903 un altro farmacista, sempre statunitense, questa volta si chiama Caleb Bradham, registra un altro marchio, Pepsi Cola, per la bevanda da lui creata e commercializzata piuttosto dal 1893 come Brad's Drink. Nel 1929 si tiene a Padova il primo radio raduno automobilistico, partecipano 21 automobili munite di radio ricevente. Le indicazioni di gara sono state fornite dalla stazione radio di Milano e l'ultimo messaggio comunica ai piloti il luogo del traguardo, dove prima dell'arrivo è la contessa Dora da Zara di Padova. 97 anni fa avviene tutto ciò. Nel 1929 sempre il 61enne tedesco-americano Otto Funk conclude a San Francisco la lunga maratona iniziata 183 giorni prima a New York, durante i quali ha percorso a piedi la distanza di 6.073 chilometri, suonando il violino, tra le altre cose. Non solo camminava per chilometri, ma suonava anche il violino. Complimenti. Nel 1931 il gangster italo-americano Al Capone, considerato il capo del commercio clandestino degli alcolici a Chicago, si dichiara colpevole per i reati di frode fiscale e violazione delle leggi sul proibizionismo. L'intento ovviamente è negoziare una pena non superiore a 2 anni e mezzo. Questo avviene 95 anni fa. Nel 1943 Charlie Chaplin, che da poco ha compiuto 54 anni, sposa la appena diciottenne Una O'Neill, figlia del drammaturgo Eugene O'Neill, premio Nobel per la letteratura del 1936. Bravo Charlie. 83 anni fa. Nel 1951 viene varato il transatlantico Andrea Doria, fiora l'occhiello della flotta italiana, costruito nei cantieri navali Ansaldo a Genova, lungo 213.59 metri, 27.440 di larghezza massima, galleggiamento con una stazza lorda di 29.950 tonnellate, stazza netta di 15.788 tonnellate, 75 anni fa. Nel 1952, in vista dell'entrata in vigore della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fondata il 18 aprile dell'anno scorso, è prevista per il 23 luglio, la Camera dei Deputati approva la ratifica italiana del piano Schuman. Dopo 7 ore di seduta ininterrotta, l'adesione alla CECA è stata approvata con 275 voti favorevoli e 98 contrari. Nel 1961 a Parigi, dove si trova in tournée, il grande ballerino sovietico Rudolf Nureyev chiede asilo politico alla Francia. Sono 65 anni oggi, mentre nel 63 anni oggi, la 26enne Valentina Tereshkova è la prima donna nello spazio, lanciata con la navicella sovietica dal cosmodromo di Baikonur. In 3 giorni di missione orbita attorno alla Terra per 49 volte. Nel 1972 all'Arena Civica di Milano Pietro Mennea, podista, corre i 100 metri piani in 10 secondi netti con cronometraggio manuale, al filo di lana del traguardo e secondo sul sovietico Valeij Borzov, ma per entrambi i cronometraggi decreta i 10 netti, nuovo primato europeo. 54 anni fa.
Nel 1975 in Grecia entra in vigore la nuova Costituzione. Il Parlamento ha due mesi di tempo per eleggere il nuovo capo di Stato. Nel 1979, nella classifica degli album più venduti in Italia, debutta in ottava posizione il lavoro In Concerto di Fabrizio De André con la premiata Forneria Marconi, registrato a gennaio a Milano, a Bologna e a Firenze, pubblicato la scorsa settimana dalla Ricordi. L'album contiene, tra le altre cose, Bocca di Rosa, Andrea, Il Pescatore e la canzone di Marinella, 47 anni fa. Nel 1995 la città statunitense di Salt Lake City si aggiudica l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2002, mentre nel 2000 l'imperatrice del Giappone Nagako, vedova dell'imperatore Hirohito, muore anch'ella a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2004 lo studio annuale dell'istituto statunitense Merrill Lynch sulla ricchezza mondiale segnala che è in crescita il numero dei ricchi in Italia. Sono 188.000 le persone che nel 2004 in Italia possedevano almeno un milione di euro. Non vedo il mio nome. Ah, non ce li ho. Ecco perché. E infine nel 2013 speciale benedizione in Vaticano da parte di Papa Francesco alle migliaia di motociclisti che a bordo delle loro Harley Davidson hanno raggiunto Piazza San Pietro per festeggiare i 110 anni della famosa casa motociclistica. Ebbene, la storia più vicina a noi: nel 1659 Monseigneur François Montmorency de Laval arrive en Nouvelle-France. Complimenti. 1755 viene preso il forte Beauséjour da parte di Robert Monckton a capo di 2000 soldati britannici. L'indomani però, quindi, l'ultimo forte francese nell'Acadie, anch'esso cadrà in mano ai britannici. Nel 1884 vengono messe in opera per la prima volta le prime montagne russe a Coney Island, nello stato di New York. 1891 John Joseph Caldwell Abbott diventa capo del Partito Conservatore nonché primo ministro del Canada in questo giorno. Nel 1966 presta invece giuramento primo ministro del Quebec Daniel Johnston, padre degli altri due primi ministri. 1972 apre il progetto del Churchill Falls, le chute de Churchill, di cui si parla molto ancora oggi perché stanno rivedendo il contratto. 1951 la rete dei tram di Montreal apparterrà ormai alla municipalità, prima era una compagnia privata. Nel 1981 Ken Taylor, ex ambasciatore del Canada in Iran, viene ricompensato dagli Stati Uniti del primo straniero a ricevere la medaglia d'oro del Congresso americano dal presidente Reagan. Ricordo che aveva aiutato 6 americani a sfuggire dall'Iran durante la presa d'ostaggi del 79-80. 1984 nasce in questo giorno Le Cirque du Soleil, prima produzione presentata a Gaspé, sotto un tendone che può accogliere 800 persone, e poi inizierà una tournée, la prima ovviamente. 1984 John Turner è eletto capo del Partito Liberale. 1998 viene adottata la legge sul tabacco dall'Assemblée Nationale du Québec, quindi praticamente limita l'utilizzo delle sigarette negli luoghi pubblici e negli ambienti di lavoro. E nel 2019 viene adottata con la famosa procedura del bavaglio la legge sulla laicità in questo giorno. Qui sono cantanti, quanti cantanti che abbiamo oggi, fa piacere. Andiamo a vedere adesso il proverbio di oggi, le curiosità le abbiamo già dette, la più importante era quella di Charlie Chaplin, che più che una curiosità mi sembra un atto poco elegante. Comunque, il proverbio oggi, signore e signori, è corto ma è chiaro, dice
Oggi a me, domani a te.

0: ed ora la situazione del traffico.
1: È un po' più intasata quest'ora la viabilità rispetto al nostro primo comunicato in merito. Devo dire che la metropolitana è saldamente intasata da Anjou a Décarry, incidente anche dopo Rockland, anche in senso opposto si rallenta più o meno a Cavendish, tunnel bloccati in entrambe le direzioni, i ponti da riva sud al completo, forse sui ponti stessi tipo Victoria, il ponte Samuel de Champlain e il ponte Mercier si scorre, ma accedervi e uscirvi è complicato. Dal nord dell'isola non c'è scampo, la 15 è bloccata alla 6.40, poi si riaccelera all'altezza della 4.40 per ritrovare il traffico alla Riviera dei Prairies, alla 13 invece è saldamente bloccata tra i due ponti della Riviera dei Milis e quello della Riviera dei Prairies. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMV 1280.
1: Ieri sera centinaia di persone hanno sfilato pacificamente in modo ordinato in una manifestazione per denunciare il razzismo della polizia a Montreal Nord. La folla si è radunata davanti al commissariato di polizia 39 al centro dello scandalo che ha avuto risonanza in tutta la provincia negli ultimi giorni, con gravi accuse di razzismo state mosse contro una squadra del commissariato che è stata poi sciolta venerdì scorso dai vertici della SPVM. I manifestanti hanno sfilato lungo i boulevard Henri Bourassa e Langelier, incoraggiati dai clacson delle auto e dai risultati residenti affacciati ai balconi, si potevano sentire slogan contro la polizia e a favore della giustizia sociale. Non c'è una sola persona di colore a Montra che non abbia subito questo tipo di discriminazione, ha affermato Jason Luisson, residente di Saint-Michel, con un sorriso amaro. Quello che vorrei è che i quasi 900 milioni di dollari di budget stanziati per la polizia di Montra venissero utilizzati per alloggi a prezzi accessibili per il sistema scolastico e per il sistema sanitario. È deprimente, ha detto Cota Wilson di 17 anni, non vedono tutti i cittadini nello stesso modo, dice questo residente del quartiere trattenendo a stento le lacrime. È deludente, è triste, siamo qui per dimostrare che abbiamo un volto, una voce, che siamo esseri umani come tutti gli altri, ha spiegato Anne-Marie Renelic, accompagnata dalla figlia di 9 anni, Alice. I partecipanti affermano di essere esausti dal dover denunciare gli stessi problemi a quasi 20 anni dalla morte di Freddy Villanueva, giovane ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia nel 2008. Sono inoltre sgomenti per il fatto che le voci delle vittime vengono raramente ascoltate. Più passano gli anni, meno le cose cambiano. Inoltre, come sottolineano, diverse persone sono diverse persone dicono che le denunce degli agenti di polizia furono le denunce degli agenti di polizia a portare allo smantellamento storico della SPVM, non le testimonianze dei civili che per anni denunciavano il razzismo della polizia, ma venivano messe in discussione, ignorate e screditate. Il gruppo che organizza questa manifestazione era il Front de Résistance Autochtone Populaire, il FRAP. Non si tratta di un episodio isolato, ha aggiunto il gruppo, è un problema sistemico. E sullo stesso tema, sollecitato ad avviare un'indagine indipendente sulle accuse di razzismo all'interno della polizia di Montreal, il governo Frechette ha annunciato ieri l'intenzione di nominare un osservatore per supervisionare l'operato della polizia in merito alla questione. Ascolto le preoccupazioni del pubblico, sono legittime, le comprendo, tutti vogliamo che venga a galla la verità su questi eventi atroci, tutti vogliamo un processo trasparente, ha dichiarato il ministro della sicurezza interna Ian Lafreniere su X, e per questo motivo nominerò un osservatore indipendente che seguirà le varie fasi dell'indagine e garantirà che tutto venga svolto correttamente, ha proseguito nella sua dichiarazione aggiungendo: a seconda di quanto verrà riportato restano da seguire le altre procedure, il procedimento disciplinare della polizia, il trasferimento dell'indagine a un altro corpo di polizia o al Bureau des Enquêtes Indépendantes, l'ufficio investigativo indipendente. La dichiarazione del ministro giunge mentre ieri si intensificavano le richieste di un'indagine indipendente sulle accuse di razzismo all'interno della SPVM. Dobbiamo assicurare ai cittadini che esiste un processo indipendente, ha dichiarato la sindaca Soraya Martinez Ferrada in municipio. L'indagine della SPVM sulla condotta degli agenti del distretto 39 è ancora in corso, ma al momento non sono state formulate accuse penali. Per questo motivo, ha affermato ieri Soraya Martinez Ferrada, non è possibile avviare ancora tale indagine. Lunedì il Partito Liberale del Quebec aveva chiesto al governo di affidare l'indagine alla Sûreté di Quebec, ritenendo opportuno che un'indagine di questo tipo fosse condotta da una forza di polizia esterna. Quebec Solidaire ha chiesto un'inchiesta pubblica sul servizio di polizia di Montreal. Durante una conferenza stampa ieri pomeriggio, Ruba Cazar ha descritto le rivelazioni del distretto 39 come sintomi di razzismo sistemico all'interno della polizia, un problema da tempo denunciato dalle comunità razzializzate. Ha esortato il primo ministro di Quebec a ordinare con urgenza un'inchiesta pubblica per ripristinare la fiducia dei cittadini nella polizia. Non vogliamo che la Sûreté di Québec indaghi sulla SPVM, ha aggiunto la Gazal. Abbiamo visto cosa ha fatto la Sûreté di Québec a Val d'Or qualche anno fa con le popolazioni autoctone. Quello che vogliamo è un'inchiesta pubblica indipendente guidata da un giudice come la Commission Galland o la Commission Laurent o la Commission Charbonneau, che si svolga pubblicamente a beneficio della collettività. Ma venerdì scorso la polizia di Montreal, ricorda, è intervenuta per smantellare la squadra di pattuglia notturna nel quartiere nord di Montreal. Alcuni dei propri membri erano sospettati ripetuti e coordinati comportamenti razzisti nei confronti di persone di colore e di origine araba. Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato che il Canada è pronto a contribuire al ripristino del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz qualora si concretizzassero i progressi annunciati nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. È arrivato ieri il primo ministro a Evian-les-Bains in Francia per il vertice del G7. Parlando con i giornalisti sulla pista dell'aeroporto lunedì prima di partire per Ginevra, aeroporto irlandese, Carney ha indicato che avrebbe avuto l'opportunità al vertice del G7 di discutere di come il Canada e altri paesi potrebbero contribuire a consolidare l'accordo annunciato, aggiungendo che la situazione in Medio Oriente dimostra la necessità di rendere i sistemi di approvvigionamento delle materie prime più resilienti agli shock che un conflitto può generare. Ha specificato che questo tema sarà anch'esso affrontato al vertice del G7. Carney è atterrato ieri a Ginevra, si è recato in elicottero a Evian-les-Bains, le Alpi francesi, sede del vertice. Al suo arrivo in aeroporto è stato accolto da diverse personalità, tra cui Jean-Paul Lemieux, ambasciatore del Canada in Svizzera, Nathalie Drouin, ambasciatrice del Canada in Francia. In seguito ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prima di partecipare a una cena di lavoro incentrata su questioni geopolitiche ed economiche. Prima dell'incontro, Carney ha annunciato che la Marconi Technologies, con sede a Montreal, è diventata la prima azienda canadese ad aggiudicarsi un contratto nell'ambito dell'accordo SAFE sugli appalti per la difesa firmato dal Canada con l'Unione Europea. A maggio il Parlamento europeo ha ufficialmente accolto il Canada nell'accordo SAFE sul finanziamento e l'approvvigionamento di materiale bellico ed è l'unico paese extraeuropeo ad aver aderito. Non è chiaro se Carney incontrerà Trump a Evian, ma è previsto l'incontro dal ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Leblanc e il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer. Oggi Carney dovrebbe anche incontrare il primo ministro Giorgia Meloni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan e il primo ministro indiano Narendra Modi, nonché il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Parteciperà inoltre a sessioni di lavoro sull'Ucraina, il Medio Oriente e lo sviluppo internazionale e assisterà anche a uno spettacolo culturale con una cena con i capi delegazioni. E infine un nuovo disegno di legge del governo Carney eliminerebbe una disposizione di un precedente disegno di legge che avrebbe riconosciuto l'acqua potabile come diritto fondamentale delle Prime Nazioni. La Canadian Press ha ottenuto una bozza del disegno di legge contrassegnata come in consultazione fino all'11 giugno. Non è chiaro se siano state apportate modifiche dalla fine del periodo di consultazione. La presentazione del disegno di legge è prevista per lunedì, pochi giorni prima della pausa estiva dei parlamentari. È improbabile che venga discusso e approvato prima dell'autunno. Il precedente disegno di legge, noto come C-61, era stato presentato nel 2023 dal governo di Justin Trudeau, dall'allora ministro dei servizi autoctoni Patty Hajdu. Redatto in risposta a una class action contro il governo, conclusasi con un accordo, questo disegno di legge andava oltre i termini dell'accordo. Il disegno includeva un'opzione per la protezione delle fonti idriche e riconosceva l'accesso delle Prime Nazioni all'acqua potabile come diritto umano. È stato contestato dalle province dell'Alberta e dell'Ontario, preoccupate che potesse ostacolare lo sviluppo delle risorse. Il disegno di legge redatto in consultazione con le Prime Nazioni era quasi stato approvato dopo settimane di studio e dibattito, ma fu abbandonato quando il Parlamento fu prorogato lo scorso anno. Nel gennaio 2025, pochi mesi prima delle ultime elezioni federali, la AGU dichiarò di sperare che il prossimo governo riprendesse in mano questo progetto e lo descrisse come una legislazione incredibilmente ben ponderata, redatta in collaborazione con le Prime Nazioni. L'attuale ministro dei servizi indigeni, Mandy Gold-Musty, ha promesso la scorsa estate che un nuovo disegno di legge destinato a sostituire il C-61 avrebbe affermato il diritto delle Prime Nazioni all'acqua potabile come diritto umano. Alcuni leader delle Prime Nazioni hanno dichiarato di non essere stati consultati in merito a questa nuova legislazione. Entrambi entrambi i disegni di legge mirano a garantire alle prime nazioni un accesso affidabile all'acqua potabile sicura e al trattamento delle acque reflue, ma la formulazione del secondo disegno di legge rimane meno chiara. Mentre il primo affermava l'accesso all'acqua potabile sicura come diritto fondamentale, il nuovo disegno afferma che è politica del governo del Canada promuovere la progressiva realizzazione per gli individui che vivono nelle terre delle prime nazioni del diritto umano all'acqua potabile sicura come tutelato dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti. E la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, dollaro statunitense scambiato a 1,40.
3: Previsioni del tempo.
2: Brilla il sole a Montreal, non scalda ancora granché, abbiamo 13 gradi percepiti come tali, oggi si va a 24, sensazione di 26 nel pomeriggio, nella notte scendiamo a 14, percepito a 13. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 8.
4: CFMB.
2: Abbiamo la splendida Oceana Brisbois Baudrin alla regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio targato 16-6-20-26, ma quanti sei? Lontano dagli occhi, lei è la grande Gianna Nannini.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che avete aperto gli occhi per la prima volta il 16 di giugno, anche se gli occhi li teniamo aperti anche all'interno del grembo materno. Andiamo a vedere adesso le previsioni dell'oroscopo per la giornata di oggi. Inizio con il segno dell'Ariete, come ogni giorno, via. Ariete, dunque, giornata un po' tesa. Luna in quadratura, Mercurio in quadratura complicano umore, comunicazioni, scadenze e rapporti familiari. Nel lavoro serve precisione, non velocità cieca. Evitate risposte dure, ma mail scritte di pancia. Acquisti fatti per sfogo. Giove in quadratura gonfia pretese e spese. Toro, giornata protetta dalla luna amica, utile per gestire casa, famiglia, documenti e scelte pratiche. Mercurio favorevole vi aiuta a spiegare bene una richiesta, sistemare un appuntamento, chiarire un accordo. Venere in quadratura resta la nota spinosa. In coppia possono pesare orgoglio, gelosie leggere o mancanza di calore. Gemelli, la giornata diventa più pratica e meno esposta. Sole nel segno vi mantiene rapidi, visibili, pronti a rispondere, ma conviene non disperdere energie in troppe direzioni. Nel lavoro chiudete una cosa alla volta, controllate scadenze e messaggi. Venere favorevole aiuta rapporti e immagine, ma non basta sorridere se poi sparite. Cancro, giornata piena con Luna nel segno e Marte a sostenere energia e decisioni pratiche. Mercurio vi aiuta a dire meglio ciò che volete, ma non usatelo per fare il verbale di ogni torto subito. In coppia torna calore se smettete di misurare tutto. Chi è solo può capire subito se è un interesse a sostanza o solo bella confezione. Leone, giornata meno esposta, più adatta a sistemare dietro le quinte. Sole favorevole aiuta ancora contatti e idee, ma Marte in quadratura vi rende impazienti davanti ai ritardi, richieste pratiche e persone poco rapide. Nel lavoro chiudete ciò che è già avviato. Fisico da proteggere, schiena, collo, tensioni muscolari. Vergine, la luna amica e Mercurio favorevole portano contatti utili, collaborazioni più ordinate e qualche risposta che aspettavate. Nel lavoro potete recuperare terreno, sistemare una pratica, parlare con la persona giusta. Marte amico sostiene energia e tenuta fisica. In amore tornano gesti concreti e un clima più disponibile. Bilancia, si torna su un terreno più delicato, soprattutto tra lavoro e famiglia. Mercurio e Giove contro possono gonfiare richieste, spese, aspettative e discussioni su responsabilità pratiche. Venere favorevole vi aiuta a non perdere fascino e disponibilità nei rapporti. Nel lavoro controllate condizioni, cifre e promesse. Scorpione, la luna dalla vostra parte porta notizie, risposte e una collaborazione utile, finalmente senza dover tirare fuori tutto con i denti. Giove amico sostiene soldi, famiglie e decisioni pratiche. Venere in quadratura resta però fastidioso nei rapporti, specie se qualcuno pretende attenzioni a comando. Buona giornata per lavoro e trattative. Sagittario, giornata più neutra, utile per rimettere ordine dopo due giorni di pressione. Saturno dalla vostra premia metodo, scadenze, rispettate e cura del corpo. Il sole in opposizione continua però a chiedere attenzione nei rapporti professionali e affettivi. Amore sostenuto da Venere favorevole, intesa migliore e voglia di piacere. Capricorno, Luna, Mercurio e Giove in opposizione, giornata pesante con richieste, ritardi e persone che vi tirano per la giacchetta. Marte vi salva sul piano fisico e pratico, ma non basta a rendervi morbidi. Sul lavoro controllate tutto due volte, in amore intesa fredda o nervosa, quindi niente ultimatum lanciati tra lavatrice e cena. Acquario, giornata concreta senza luna protagonista, ma con il sole favorevole a sostenere idee, contatti e lavoro. Marte in quadratura pesa su energie, famiglia e piccoli fastidi fisici. Venere in opposizione raffredda l'intesa se fate i distanti per principio,
meglio routine ordinata, sport leggero e pasti regolari. Pesci, la luna favorevole piuttosto rimette ordine e vi restituisce più presa sulla giornata. Mercurio amico facilita colloqui, richieste e documenti. Giove favorevole protegge soldi, famiglia e soluzioni concrete. Il sole in quadratura resta una spia accesa su stanchezza e distrazioni. Bene lavoro, sport leggero e intesa fisica.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 13 gradi all'esterno, brilla il sole, oggi andiamo a 24 percepito a 26, nella notte si ritorna a 14 percepito a 13, giornata prevalentemente soleggiata, consiglio di Silvio, approfittatene, perché poi arriverà un po' di pioggia. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. Ovviamente apre sulla manifestazione di ieri a Montreal-Nord, la Presse Plus, des voix s'élève. Queste accuse di razzismo della SPVM, ahimè, da una parte devo dire c'è il direttore della SPVM, Daguerre, che ha detto che era molto felice che le accuse venissero dall'interno, a prova dimostrazione che non tutti i poliziotti sono simili. Dall'altra parte invece ci sono i manifestanti che ieri dicevano sono anni che noi diciamo che ci sono questi casi di razzismo, ma noi civili non siamo mai ascoltati, c'è voluto che venisse dalla polizia l'accusa perché fosse poi appunto perché si agisse in tal proposito, quindi una contraddizione in termini di questo modo di procedere. Prima pagina comunque della Presse Plus di questa mattina. Nel Le Devoir, oltre a ritornare sul lento ritorno, come lo menziona Le Devoir, alla normalità che è attualmente in vista almeno nello stretto di Hormuz, si parla di Christian Dubé. Christian Dubé brise le silence, l'ex ministro della sanità ritorna un po' sui negoziati difficili che ha avuto con le varie corporazioni dei medici specialisti e non, su François Legault, sull'avvenire della rete. Devo dire che ha pubblicato un documento che si chiama Transformer le réseau de la santé, le pouvoir réel d'améliorer l'accès au Québec, lo aveva pubblicato in gennaio, ma adesso lo ha reso pubblico per suscitare commenti, nutrire le discussioni collettive sull'avvenire della rete che lui stesso ha diretto tra il 2020 e il 2025. Sappiamo che ormai scaduto il suo mandato, non si ripresenterà, quindi si è concesso la libertà di parlare pubblicamente ciò che pensa sul sistema sanitario, anche perché ricordiamo che nel 2028 ritorneranno altri negoziati, quindi vuole che il prossimo governo sia pronto ed è da dei suggerimenti in tal proposito in tale documento l'ex ministro della sanità Christian Dubé. Prima pagina quindi delle Devoir di questa mattina. Nel Journal de Montréal si ritorna ancora una volta sulla manifestazione di ieri a Montreal Nord, manifestazione organizzata in modo tranquillo, pacifico e in ordine, anche se lo Journal de Montréal parla di tensioni, manif sur fond de tension, le tensioni erano prima della manifestazione, bisogna dire, con ciò che è accaduto. Ne parla quindi con queste accuse di razzismo della SPVM, Le Journal de Montréal, nella prima pagina di oggi, con un altro articolo che porta invece sulla follia per l'Ozempic generico. Sappiamo questo farmaco utilizzato principalmente per la cura del diabete, ma utilizzato in modo anche forse per alcuni esagerato per dimagrire, adesso era molto caro come Ozempic, adesso è scaduto il brevetto, quindi le altre compagnie possono produrre la stessa formula in modo generico, quindi a costi estremamente ridotti, e pare che ci sia una vera e propria follia, perciò le farmacie non riescono a fornire la domanda che è sempre più importante. Se la follia può l'Ozempic generique, titola Le Journal de Montréal nella sua prima pagina. Nella Gazette si parla di un altro caso discutibile dell'Office québécois de la langue française, che ha chiesto a un ristorante di togliere una parola Yiddish dalla propria insegna. La parola è nosh, che significa praticamente in Yiddish prendere un boccone, e adesso ci sono molti ristoratori che hanno scritto nosh sulla loro vetrina a sostegno appunto di Arthur's Nosh Bar, che ha appunto, avendo il nosh nel nome del bar, è stato accusato dall'ufficio québécois della lingua francese decise di togliere appunto la parola Yiddish. Adesso molti ristoranti si stanno coalizzando con Arthur's, scrivendo, come diceva appunto Nosh, sulle loro vetrine. Si parla anche della diatriba tra il Partito Liberale e il PQ. Quebec Liberal Party threatens to sue PQ leader for organized crime remarks, ne abbiamo parlato ampiamente ieri nel corso del giornale radio. E poi un editoriale sempre nella prima pagina della Gazette firmato da Alison Haynes: Fragile trust in police has been shattered. Ovviamente è difficile ritrovare la fiducia dell'opinione pubblica dopo ciò che si è saputo relativamente a quei poliziotti che hanno agito in modo illegale, meno che si possa dire, nell'espletamento delle loro funzioni. Prima pagina quindi della Gazette di questa mattina. Nel Globe and Mail si ritorna su questo attacco russo su gioiello architetturale storico, il Dormition Cathedral. Russian attack strikes Ukraine's historic Dormition Cathedral. Almeno 11 persone, tra l'altro, sono decedute in questo attacco che è durato 5 ore su Kiev e su Kharkiv, e che ha attirato condanne dal mondo intero. Ne parla nella prima pagina il Globe and Mail di questa mattina. E il National Post invece, una interessante apertura del quotidiano pubblicato oggi, che concerne una nuova normativa nello Yukon per i parcheggi. In Canadian First, Yukon creates race based parking. Praticamente c'è un cartello che consente agli autoctoni la priorità di parcheggio in alcuni settori degli ospedali dello Yukon, un'iniziativa che fa discutere parecchio e che per molti invece è decisamente degna di menzione, come lo fa il National Post questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove si parla dell'accordo ovviamente in prima pagina. Corriere della Sera, il titolo è la firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz. Accordo siglato da Trump, Vance e Galibaf, giù il petrolio, si parla del prezzo ovviamente, e il vertice Meloni e Macron pronti a fare la nostra parte, con una stretta di mano di Macron a Trump che arriva ieri per il G7. Kiev colpito, anche qui se ne parla, un patrimonio UNESCO, Zelensky barbari è stata la definizione del presidente ucraino. Nella prima pagina della Repubblica di questa mattina anche lì si apre su l'accordo Europa missione a Hormuz. Al G7 di Evian Macron annuncia la spedizione navale dei volonterosi per sminare lo stretto. Meloni: l'Italia è pronta e ci sarà. Trump: non ci serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma della tregua USA-Iran, ma senza intesa sul nucleare, salta tutto. E poi anche qui raid su Kiev, brucia cattedrale, patrimonio dell'UNESCO. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre sul Milan. Oggi tocca ad Amorim rilanciare il Milan, il nuovo diavolo. Si parla del nuovo allenatore, preso il tecnico portoghese, difesa a tre e gioco d'attacco per tornare in Champions. Capello: un azzardo. Ora Cardinale vuole i manager dell'Eintracht. Ed è tutto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine d'oliva Mancini, 1 litro, 8,99. Cosce di pollo, $2,49 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È intasata la metropolitana ovest praticamente da Saint-Léonard fino a, no, ma che dico, da Anjou a quest'ora addirittura, fino a Décarry, molto bloccata, molto lento il traffico. C'è anche un incidente all'altezza dello snodo di Rockland, in senso opposto incidente poco prima dello snodo di Décarry sulla metropolitana est, incidente sulla 13 direzione sud all'altezza di Fabreville, e poi dal sud dell'isola invece tutti i ponti a quest'ora sono al completo. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ieri sera alcune centinaia di persone hanno sfilato pacificamente e in modo ordinato in una manifestazione per denunciare il razzismo della polizia a Montreal Nord. La folla si è radunata davanti al commissariato di polizia numero 39 al centro di uno scandalo che ha avuto risonanza in tutta la provincia negli ultimi giorni, con gravi accuse di razzismo che sono state mosse contro una squadra del commissariato che è poi stata sciolta venerdì scorso dai vertici stessi della SPVM. I manifestanti hanno sfilato lungo i boulevard Henri Bourassa e Langelier, incoraggiati dai clacson delle auto e dai residenti affacciati ai balconi. Si potevano sentire slogan contro la polizia e a favore della giustizia sociale. I partecipanti affermano di essere esausti dal dover denunciare gli stessi problemi di quasi 20 anni fa, dalla morte di Freddy Villanueva, giovane colpito da colpi di arma da fuoco dalla polizia nel 2008, che morì. Sono inoltre sgomenti per il fatto che le voci delle vittime vengono raramente ascoltate. Più passano gli anni, meno le cose cambiano, a loro avviso. Come sottolineano inoltre diverse persone, sono le denunce degli agenti di polizia che hanno portato allo smantellamento storico della SPVM, non le testimonianze dei civili che durano da anni. Per anni chi denunciava il razzismo della polizia veniva messo in discussione, ignorato o screditato, ha affermato Emily Fleming Dubuc del Front de Résistance Autochtone Populaire, gruppo che ha organizzato questa manifestazione. Non si tratta di un episodio isolato, è un problema sistemico, ha aggiunto. E sullo stesso tema, sollecitato ad avviare un'indagine indipendente sulle accuse di razzismo all'interno della polizia di Montreal, il governo Fréchette ha annunciato ieri l'intenzione di nominare un osservatore per supervisionare l'operato della polizia in merito alla questione. Ascolto le preoccupazioni del pubblico, sono legittime e le comprendo. Tutti vogliamo che venga a galla la verità su questi eventi atroci. Tutti vogliamo un processo trasparente, ha dichiarato il ministro della pubblica sicurezza, Ian Lafreniere. Per questo motivo nominerò un osservatore indipendente che seguirà le varie fasi dell'indagine e garantirà che tutto venga svolto correttamente, ha proseguito nella sua dichiarazione, aggiungendo: a seconda di quanto verrà riportato, restano da seguire le altre procedure. Procedimento disciplinare della polizia, trasferimento dell'indagine a un altro corpo di polizia o al Bureau des Enquêtes Indépendantes, ufficio investigativo indipendente. La dichiarazione del ministro giunge mentre ieri si intensificavano le richieste di un'indagine indipendente sulle accuse di razzismo all'interno della SPVM. Dobbiamo assicurare ai cittadini che esiste un processo indipendente, ha dichiarato la sindaca Soraya Martinez Ferrada in municipio. Lunedì il PLQ, Partito Liberale, aveva chiesto al governo di affidare l'indagine alla Sûreté di Québec, ritenendo opportuno che un'indagine di questo tipo fosse condotta da una forza di polizia esterna. Québec Solidaire ha chiesto invece un'inchiesta pubblica sul servizio di polizia. Durante una conferenza stampa ieri pomeriggio, Ruba Gazzal ha descritto le rivelazioni del distretto 39 come sintomi di razzismo sistemico all'interno della polizia di Montreal, un problema da tempo denunciato dalle comunità razzializzate. Ha esortato il primo ministro del Quebec a ordinare con urgenza un'inchiesta pubblica per ripristinare la fiducia dei cittadini nella polizia. Non vogliamo che la Sûreté di Quebec indaghi sulla SPVM, ha aggiunto i funzionari eletto. Abbiamo visto cosa ha fatto la Sûreté di Quebec a Val d'Or qualche anno fa con le popolazioni indigene. Quello che vogliamo è un'inchiesta pubblica, indipendente, guidata da un giudice come la Commission Gallon, la Commission Laurent o la Commission Charbonneau, che si svolga pubblicamente a beneficio della collettività. Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato che il Canada è pronto a contribuire al ripristino del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz qualora si concretizzassero i progressi annunciati nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Il primo ministro è arrivato ieri a Evian-les-Bains in Francia per il vertice del G7. Il giorno seguente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato un accordo volto a porre fine al conflitto con l'Iran. Parlando con i giornalisti sulla pista dell'aeroporto irlandese ieri, prima di partire per Ginevra, Carney ha indicato che avrebbe avuto l'opportunità al vertice del G7 di discutere di come Canada e altri paesi potrebbero contribuire a consolidare l'accordo annunciato, aggiungendo che la situazione in Medio Oriente dimostra la necessità di rendere i sistemi di approvvigionamento delle materie prime più resilienti agli shock che un conflitto può generare. Ha specificato che il tema sarà affrontato al vertice del G7. Carney ha poi incontrato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, prima di partecipare a una cena di lavoro incentrata su questioni geopolitiche ed economiche. Prima degli incontri, Carney ha annunciato che la Marconi Technologies, con sede a Montreal, è diventata la prima azienda canadese ad aggiudicarsi un contratto nell'ambito dell'accordo SAFE sugli appalti per la difesa firmato dal Canada con l'Unione Europea a maggio. Il Parlamento Europeo ha ufficialmente accolto il Canada nell'accordo SAFE sul finanziamento e l'approvvigionamento di materiale bellico ed è l'unico paese extraeuropeo ad aver aderito. E oggi, questa mattina, durante una conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice G7 Evian, Carney ha annunciato ulteriori sanzioni contro la Russia. Il Canada annuncia oggi una nuova serie di sanzioni contro oltre 160 entità legate alla flotta fantasma utilizzata dalla Russia per trasportare energia e altri beni sotto falsa bandiera. Le nuove sanzioni prendono di mira la flotta fantasma russa, i suoi introiti energetici, le sue industrie della difesa e gli attori della disinformazione, ha precisato l'ufficio del primo ministro. Si tratta di un totale di 162 individui, entità e navi, tutti componenti della macchina da guerra russa. Dall'inizio dell'anno il Canada ha fornito 2,8 miliardi di dollari in assistenza militare all'Ucraina, ha imposto sanzioni a oltre 3.400 individui ed entità e a più di 600 navi per ritenere la Russia responsabile delle sue azioni, ha osservato l'ufficio del primo ministro. Un nuovo disegno di legge del governo Carney eliminerebbe una disposizione di un precedente disegno di legge che avrebbe riconosciuto l'acqua potabile come diritto fondamentale delle prime nazioni. La Canadian Press ha ottenuto una bozza del disegno di legge contrassegnato come in consultazione fino all'11 giugno, ma non è chiaro se siano state apportate modifiche dalla fine del periodo di consultazione. La presentazione del disegno di legge è prevista per lunedì, pochi giorni prima della pausa estiva dei parlamentari. È improbabile che venga discusso e approvato prima dell'autunno. Il precedente disegno di legge, noto come C61, era stato presentato nel 2023 dal governo di Justin Trudeau, dall'allora ministro dei servizi indigeni Patty Hajdu, redatto in risposta a una class action contro il governo conclusasi con un accordo. Questo disegno di legge andava oltre i termini dell'accordo e includeva un'opzione per la protezione delle fonti idriche e riconosceva l'accesso delle prime nazioni all'acqua potabile come diritto umano. Fu contestato però dalle province dell'Alberta e dell'Ontario, preoccupate che potesse ostacolare lo sviluppo delle risorse. Fu poi abbandonato quando il Parlamento fu prorogato lo scorso anno. L'attuale ministro dei servizi indigeni, Mandy Gull-Mudsty, ha promesso la scorsa estate che un nuovo disegno di legge destinato a sostituire il C61 avrebbe affermato il diritto delle prime nazioni all'acqua potabile come diritto umano. Alcuni leader delle prime nazioni hanno dichiarato però di non essere stati consultati in merito a questa nuova legislazione e la formulazione del secondo disegno di legge rimane molto meno chiara. Mentre prima affermava l'accesso all'acqua potabile sicura come diritto fondamentale, il nuovo disegno di legge afferma che è politica del governo del Canada promuovere la progressiva realizzazione per gli individui che vivono nelle terre delle prime nazioni del diritto umano all'acqua potabile sicura come tutelato dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Il Ministero dei Servizi per le Popolazioni Indigene segnala che sono in vigore 37 avvisi di bollitura dell'acqua in 36 comunità, la maggior parte delle quali in Ontario. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: Treno notizie di colore, dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
4: E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee, sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore è Piazza Affari, che guadagna oltre un punto percentuale, con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti, e la prospettiva di una riapertura di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile. Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat, confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. In flessione invece il carrello della spesa, che scende a più 1,9% da più 2,3% registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. Il caso Urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della 7ª sezione.

0: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
1: Da Hyundai Gabriel Pinto Tremble, giugno è l'evento L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire

0: da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Honda Icona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Poitou-Tremble, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

un po' di sport sempre utile via in questa giornata soleggiata. Vi confermo prima di tutto i risultati dei mondiali giocatisi ieri, mondiale di calcio ovvio, e molti pareggi, anzi direi tutti i pareggi ieri. Il più sorprendente è quello della Spagna, che ha pareggiato 0-0 con Cap Verde, con un portiere straordinario per Cap Verde, che tra l'altro ha anche raggiunto una certa età. Nel gruppo G il Belgio ha pareggiato con l'Egitto, anche l'Egitto si è dimostrato più coriace di quanto si pensasse. Altro pareggio sorprendente, Arabia Saudita Uruguay 1-1 anche Belgio-Egitto. E poi nella partita ieri che ha suscitato scalpore, perché era la prima partita della nazionale iraniana, l'Iran ha pareggiato con la Nuova Zelanda 2-2, quindi un altro pareggio anche lì. Bisogna dire che ci sono state una partita abbastanza controversa, anche per via della presenza delle bandiere dell'Iran pre-Ayatollah e delle bandiere attuali, quindi con gente che si accusava a vicenda di terroristi. La chiamano Teherangeli addirittura, non sapevo io, ma la partita si è svolta a Los Angeles e pare che a Los Angeles sia la più importante diaspora iraniana del paese. Comunque, partita che è terminata 2-2, anch'essa in parità. Oggi entrano in campo altre due nazionali attesissime a questi mondiali, ossia la Francia, che tra l'altro è la Francia che affronta il Senegal, che la sconfisse nei precedenti mondiali nel turno preliminare. E l'altra attesissima partita è quella che vedrà Francia e Senegale alle 15 ora di Montra, alle 21 ora di Montra invece l'Argentina che entra in campo contro l'Algeria. Queste sono le due squadre molto attese, poi ci sono altre partite ovviamente, ma sono le più gettonate per quanto concerne questi mondiali. Potrebbero effettivamente essere la squadra campione o campionessa alla fine dei mondiali, o la Francia o l'Argentina sono tra le favorite. Per quanto concerne le altre informazioni, il Milan, lo avete sentito, ha scelto il nuovo allenatore, l'accordo è con Amorim. Poi l'ATP di Halle, Cobolli fuori al primo turno, ahimè è caduto alla mano dell'americano Tiafoe in due set addirittura. È ufficiale, Sarri ha firmato all'Atalanta, arriva dunque il nuovo allenatore con contratto triennale. Torino, stagione al via il 10 luglio, poi ritiro a Pinzolo per i Granata di Abate, seduta a porte aperte il 12 luglio a Filadelfia. Poi ricordo anche, per quanto concerne sempre il calcio, un colpo del Real Madrid che ha preso Cucurella per 60 milioni di euro, avete ben sentito, 60 milioni di euro, cifre veramente esagerate, meno che si possa dire. Comunque è stata confermata da poco la notizia. Poi per Wimbledon, Venus e Serena Williams affronteranno insieme, parteciperanno al doppio femminile, una cosa sorprendente considerata l'età, ma fa molto piacere vederle ancora in campo. Ricordo che il Canada domani giocherà la sua seconda partita, molto attesa, contro il Qatar, e sono tutti in parità nel girone del Canada attualmente, sono tutti con un punto, poiché le due partite che si sono svolte fino adesso si sono concluse con un pareggio entrambe. E mentre al torneo di Hull e al Queen's Club, Ogier Aliassime e Shapovalov sono entrati bene in scena, hanno vinto le loro partite ieri, quindi questa è un'altra buona notizia per il tennis. E per lo sport ovviamente vi rinvio oggi alle 14 per ascoltare il programma sportivo condotto da Vittorio Giordano.

Ed è un'altra artista italiana che è nata oggi, si tratta di Amalia Gré, cantante nata 62 anni fa, il 16 giugno del 1964. Il suo più grande, forse unico, diciamocelo francamente, successo, Io cammino di notte da sola.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Cercate un'aria condizionata? Energy, Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energy vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energy, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Tribù che balla, edizione del 16 di giugno. Beh, prima di tutto ovviamente parlo delle cucitrici, no, non ne parlo perché è stato ampiamente sottolineato l'evento, ma è importante andare a visitare questa mostra straordinaria che rende omaggio appunto alle donne che hanno portato avanti, diciamocelo francamente, l'industria tessile del Canada per anni dal loro arrivo qui come fresche immigranti, organizzato da Alliance o Alliance come preferite voi, donne. Le cucitrici è la voce proprio delle sarte italiane di Montreal ed è una mostra molto interessante sull'eredità importante che hanno lasciato per tutta l'industria tessile queste straordinarie donne. Le cucitrici è una mostra aperta al pubblico, gratuita, che ha luogo al MEM. Tutte le informazioni trovate anche sul nostro sito, poiché Vittoria ha fatto delle interviste eccetera, quindi come spesso lei dice giustamente, rinviamo sempre al nostro sito internet e alle nostre varie reti sociali per maggiori informazioni in proposito. Parlando di mostre, bene, c'è un vernissage domani, proprio giovedì 18, all'Istituto Italiano di Cultura, ed è una mostra molto interessante anche questa. L'artigianato artistico incontra Alighiero Boetti, dalla A alla B, mostra promossa dall'Associazione Maestri Artifex, ed è sono 13 rappresentanti dell'eccellenza artigiana che si accostano all'opera appunto di Alighiero Boetti per esplorare il sottile confine tra l'arte contemporanea e quella creata dalle mani esperte dei maestri artigiani. In questo dialogo, oggetti di uso quotidiano spesso realizzati con tecniche tradizionali trovano una nuova dimensione nell'arte, intesa come forma di espressione creativa capace di comunicare idee ed emozioni. Quindi il tutto è inaugurato domani 18 giugno alle 18, ovviamente sempre gradita una vostra prenotazione sul sito dell'istituto, è entrata libera, mostra, l'esposizione si svolgerà comunque fino al 30 luglio se non potete andare domani. Parlando di altre attività, beh, devo dire che non so se lo sapete, ma Le Mont Royal celebra quest'anno 150 anni di esistenza. Era proprio il 24 maggio del 1876 che Montreal inaugurava il parco del Mont Royal, e ci sono una caterva di iniziative organizzate da Les Amis de la Montagne, e le trovate tutte sul sito www.lemontroyal.qc.ca. Varie iniziative, incluse anche mostre fotografiche eccetera. Suggerisco di andare a vedere questo sito per scoprire ciò che il Mont Royal ha prenotato e per celebrare appunto i suoi 150 anni di esistenza. E se siete zona Ottawa, ebbene Accenti Magazine organizza una serata di poesia e di prosa con Licia Canton, Jessica Carpinone, Liana Cusmano, Silvia Fiorita Smith, Ermelinda Mancini, Anna Romano Milne e Vanessa Rotondo, nonché il tutto diretto e condotto da Nicola Volpe. Si svolge a Ottawa al Bread by Us che si trova sul 128 Smirl Avenue a Ottawa. Questo è, evento è anche questo aperto al pubblico, non vi ho detto la data, ma è questa sera dalle 5 alle 6, un 5-6, non a 5-7, ma comunque anche un rinfresco è previsto. Quindi Accenti Magazine a Ottawa, potete andare sul sito di Accenti per maggiori informazioni in proposito, e buon divertimento. E facciamo gli auguri adesso a un altro Québécois, Doc, che è tra l'altro il padre di Ludovic, che ha molto successo recentemente, e Patrick Bourgeois, membro fondatore dei celeberrimi Bébé, gruppo dell'epoca che fu e che ebbe un considerevole successo. È nato proprio il 16 giugno del 1963, ascoltiamo Tu ne sauras jamais.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Ho aperto il microfono troppo in fretta, stavo dando istruzioni a pre, nel senso dopo, mettiamo la canzone. Ma è tutto dal vivo qui a CFMB, quindi non abbiamo segreti noi, il meno che si possa dire. Traffico non ha segreti neanche lui, è ancora bella intasata la nostra bella metropoli. Tunnel è ancora un incubo, così come tutti i ponti dalla riva sud. Tra l'altro c'è un incidente all'imbocco del ponte Jacques Cartier, che era già complicato di per sé. La parte centrale è un incubo anche lì, la Met West, la Met Est, De Carri Nord, è un incrocio veramente difficile tutto questo. La 13, attenzione, due incidenti uno dopo l'altro una volta giunti a Ville Saint-Laurent dal nord dell'isola, che complicano ulteriormente, non neanche giunti a Saint-Laurent, chiedo scusa, ancora prima di giungere a Saint-Laurent, Saint-Dorothée, ci sono due incidenti uno dopo l'altro che complicano la 13. Prudenza e molta molta pazienza sempre e comunque, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMB 1280.
1: Ieri sera alcune centinaia di persone hanno sfilato pacificamente e in modo ordinato in una manifestazione per denunciare il razzismo della polizia a Montreal Nord. La piccola folla si è radunata davanti al commissariato numero 39, al centro di uno scandalo che ha avuto risonanza in tutto il Quebec negli ultimi giorni, con gravi accuse di razzismo che sono state mosse contro una squadra del commissariato stesso, che è stata poi sciolta venerdì scorso dai vertici della SPVM. I manifestanti hanno sfilato lungo il boulevard Henri Bourassa e L'Angelier, incoraggiati da Clax delle auto e dai residenti affacciati ai balconi, si potevano sentire slogan contro la polizia e a favore della giustizia sociale. I partecipanti affermano di essere esausti dal dover denunciare gli stessi problemi a quasi 20 anni dalla morte di Freddy Villanueva, giovane ucciso da colpi di arma da fuoco dalla polizia nel 2008. Sono inoltre sgomenti per il fatto che le voci delle vittime vengano raramente ascoltate. Più passano gli anni, meno le cose cambiano. Inoltre, come sottolineano diverse persone, sono le denunce degli agenti di polizia a portare allo smantellamento storico della SPVM e non le testimonianze dei civili. Per anni chi denunciava il razzismo della polizia veniva messo in discussione, ignorato o screditato, ha affermato Emily Fleming Dubuc del Front de Résistance Autochtone Populaire, FRAP, gruppo che ha organizzato questa manifestazione, che ha aggiunto: non si tratta di un episodio isolato, è un problema sistemico. E sullo stesso tema, sollecitato ad avviare un'indagine indipendente sulle accuse di razzismo all'interno della SPVM, il governo Frechette ha annunciato ieri l'intenzione di nominare un osservatore per supervisionare l'operato della polizia in merito alla questione. Ascolto le preoccupazioni del pubblico, sono legittime e le comprendo, tutti vogliamo che venga a galla la verità su questi eventi atroci, tutti vogliamo un processo trasparente, ha dichiarato il ministro della pubblica sicurezza Ian Lafreniere. Per questo motivo nominerò un osservatore indipendente che seguirà le varie fasi dell'indagine e garantirà che tutto venga svolto correttamente, ha proseguito nella sua dichiarazione, aggiungendo: a seconda di quanto verrà riportato restano poi da seguire le altre procedure, il procedimento disciplinare della polizia, il trasferimento dell'indagine a un altro corpo di polizia o al Bureau des Enquêtes Indépendante. La dichiarazione del ministro giunge mentre ieri si intensificavano le richieste di un'indagine indipendente sulle accuse di razzismo all'interno della SPVM. Dobbiamo assicurare ai cittadini che esiste un processo indipendente, ha dichiarato la sindaca Soraya Martinez Ferrada in municipio lunedì. Sempre il Partito Liberale del Quebec aveva chiesto al governo di affidare l'indagine alla Sûreté du Québec, ritenendo opportuno che un'indagine di questo tipo fosse condotta da una forza di polizia esterna. Québec Solidaire, da canto suo, ha chiesto un'inchiesta pubblica del servizio di polizia, sul servizio di polizia di Montreal. Durante una conferenza stampa ieri pomeriggio, Ruba Gazal ha descritto le rivelazioni del distretto 39 come sintomi di razzismo sistemico all'interno della polizia di Montreal, un problema da tempo denunciato dalle varie comunità razzializzate. Ha esortato il primo ministro del Quebec a ordinare con urgenza un'inchiesta pubblica per ripristinare la fiducia dei cittadini alla polizia. Non vogliamo, ha detto, che la Sûreté du Québec indaghi sulla SPVM. Abbiamo visto cosa ha fatto la Sûreté du Québec a Val d'Or qualche anno fa con le popolazioni autoctone. Quello che vogliamo è un'inchiesta pubblica e indipendente guidata da un giudice come la Commission Gallon, la Commission Laurent o la Commission Charbonneau, che si svolga pubblicamente e a beneficio della collettività. Arrivato ieri a Evian in Francia per il G7, Carney ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prima di partecipare a una cena di lavoro incentrata su questioni geopolitiche ed economiche. Prima dell'incontro, Carney ha annunciato che la Marconi Technologies, con sede a Montreal, è diventata la prima azienda canadese ad aggiudicarsi un contratto nell'ambito dell'accordo SAFE sugli appalti per la difesa firmato dal Canada con l'Unione Europea. A maggio il Parlamento europeo ha ufficialmente accolto il Canada nell'accordo SAFE sul finanziamento e l'approvvigionamento di materiale bellico ed è l'unico paese extraeuropeo ad aver aderito. E oggi, durante una conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del vertice del G7 a Evian, il primo ministro canadese Carney ha annunciato ulteriori sanzioni contro la Russia. Il Canada annuncia una nuova serie di sanzioni contro oltre 160 entità legate alla flotta fantasma utilizzata dalla Russia per trasportare energia e altri beni sotto falsa bandiera. Le nuove sanzioni prendono di mira la flotta fantasma, i suoi introiti energetici, la sua industria della difesa e gli attori della disinformazione, ha precisato l'ufficio del primo ministro in un comunicato. Si tratta di un totale di 162 individui, entità e navi, tutti componenti della macchina da guerra russa. Dall'inizio dell'anno il Canada ha fornito 2,8 miliardi di dollari di assistenza militare all'Ucraina, ha imposto sanzioni a oltre 3.400 individui ed entità e a più di 600 navi per ritenere la Russia responsabile delle sue azioni, mentre le forze armate canadesi continuano ad addestrare i soldati ucraini. Quello che vediamo oggi è unità nel G7, unità al vostro fianco, ha dichiarato Carney insieme a Zelensky. I due leader hanno anche discusso del rafforzamento delle partnership tra le industrie della difesa dei due paesi, in particolare nelle tecnologie avanzate come la produzione di droni. Poche ore prima anche il Regno Unito aveva annunciato un inasprimento delle sanzioni contro Mosca, prendendo di mira anche lui le navi della flotta ombra russa, le catene di approvvigionamento militare e le reti finanziarie utilizzate per eludere le sanzioni. Carney ha dichiarato ai giornalisti in Irlanda che tra gli argomenti di discussione al G7 ci saranno comunque anche gli standard e le normative, nonché le responsabilità relative all'intelligenza artificiale. Un nuovo disegno di legge del governo Carney eliminerebbe una disposizione di un precedente disegno che avrebbe riconosciuto l'acqua potabile come diritto fondamentale delle prime nazioni. La Canadian Press ha ottenuto una bozza del disegno di legge contrassegnata come in consultazione fino all'11 giugno, ma non è chiaro se siano state apportate modifiche alla fine del periodo di consultazione. La presentazione del disegno è prevista per lunedì, pochi giorni prima della pausa estiva dei parlamentari. È improbabile comunque che venga discusso e approvato prima dell'autunno. Il precedente disegno di legge, la C61, era stato presentato nel 2023 dal governo del primo ministro Justin Trudeau, dall'allora ministro dei servizi indigeni Patty Hajdu. Redatto in risposta a una class action contro il governo, conclusasi con un accordo, il disegno andava oltre i termini dell'accordo e includeva un'opzione per la protezione delle fonti idriche, riconoscendo l'accesso delle prime nazioni all'acqua potabile come diritto umano. Fu contestato però dalle province dell'Alberta e dell'Ontario, preoccupate che potesse ostacolare lo sviluppo delle risorse. Fu dunque abbandonato quando il Parlamento fu prorogato lo scorso anno. L'attuale ministro dei servizi indigeni, Mandy Gull-Musty, ha promesso la scorsa estate un nuovo disegno di legge destinato a sostituire il C61 e aveva anche promesso che avrebbe affermato il diritto delle prime nazioni all'acqua potabile come diritto umano. Alcuni leader delle prime nazioni hanno però dichiarato di non essere stati mai consultati in merito a questa nuova formulazione della legislazione e il secondo disegno di legge rimane meno chiaro. Mentre il primo affermava l'accesso all'acqua potabile sicura come diritto fondamentale, il nuovo disegno di legge afferma che è politica del governo del Canada promuovere la progressiva realizzazione per gli individui che vivono nelle terre delle prime nazioni del diritto umano all'acqua potabile sicura come tutelato dal patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Il ministro dei servizi per le popolazioni indigene segnala che sono in vigore 37 avvisi di bollitura dell'acqua in 36 comunità, la maggior parte delle quali in Ontario. E per terminare, la società madre di Bell Canada elimina altri 700 posti di lavoro a seguito di cambiamenti organizzativi iniziati lo scorso anno. BCE indica che questi tagli interessano circa l'1% della forza lavoro totale, ovvero 690 posizioni, di cui 230 sindacalizzate. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, a un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso assassino di Livenza nel veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. È quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas. Nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. La domanda di aiuto proviene principalmente da famiglie con figli, rappresentano il 52%. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli anziani che si rivolgono alla Caritas. In 10 anni sono aumentati del 191%.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro sale a quest'ora a 1,63, stabile la valuta statunitense che è ancora scambiata a 1,40 dollari.
3: Previsioni del tempo.
1: Giornata soleggiata, abbiamo 15 gradi all'esterno, percepiti a 14, oggi si va a una massima di 24, sensazione di 26, nella notte si scende a 14 percepiti.

In ordine cronologico, dopo Patrick Bourgeois che abbiamo ascoltato prima con Le Bébé, altro québécois nato oggi, nel 1971 questa volta, cantante nonché chitarrista, è stato membro fondatore della Chicane prima di intraprendere una carriera da solista. Lui è Boom Desjardins e sono d'accordo con lui. Je veux pas vieillir.

0: Faire l'esprit tranquille et puis me dire qu'ils vont être heureux quand, je te dis.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

0: sconvolta.
1: Sì, spero che Vittorio accetti che abbiamo messo in onda questa canzone che è sua. Come un tuono, Rosa Villain e Ghe, o Gue, come preferite voi. Allora, altri auguri, gli ultimi della giornata. I primi a un grande cantante italo di origine, che è anche un grande nostro amico, Charles Vaccaro, compie gli anni proprio oggi, signore e signori, è nato nel 69 e ascolteremo l'ultimo suo brano appena uscito dal titolo Poison. Subito dopo gli auguri vanno anche a Maxime Landry, li facciamo per ordine cronologico, poiché Maxime Landry è nato un po' più tardi, nel 1987, grande vincitore di Star Academy tra le altre cose. Di lui ascolteremo Chanson d'Innocence. Happy birthday, Charles!

0: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
3: Donc, le caricature di oggi, un paio ovviamente dedicate a ciò che è successo alla polizia, al commissariato 39 della polizia di Montreal Nord, e la caricatura de Le Devoir questa mattina mostra un poliziotto che ha praticamente sdraiato per terra una persona di colore, gli sta tagliando i capelli e guardando la telecamera dice: razzismo sistemico? Ma di che cosa parlate? Caricatura de Le Devoir di questa mattina è Chloé che la disegna. Stesso soggetto scelto da Chapleau, dove disegna praticamente una fotografia dell'entrata, una vera fotografia dell'entrata del posto di polizia 39, la stazione di polizia in questione a Montreal Nord. Davanti c'è un disegno, disegna praticamente il direttore della polizia Fadi Daguerre e dice: questa è l'immagine, cercate l'errore. Ora, se guardate bene vicino al cartello che indica polizia posto 39 c'è quello che si chiama il famoso palo del barbiere, sapete, quella cilindro multicolore che di solito i barbieri hanno davanti davanti ai loro negozi praticamente per confermare che sono barbieri. Tra l'altro sono andato a leggere la storia, è molto interessante, la storia è affascinante. Praticamente il famoso Barber Pole, che è questa specie di palo multicolore, è un'insegna antichissima, risale addirittura al Medioevo, perché i barbieri praticavano addirittura anche piccoli interventi chirurgici come i salassi ed esponevano all'esterno le bende insanguinate avvolte a spirale intorno a un'asta, tanto per dare un'idea di come è nato questo cilindro che ha appunto in spirale il colore rosso e bianco e blu di solito indicare barbiere. Comunque è questo che si vede sul cartello della polizia. Adesso sappiamo, ahimè, che tagliavano i capelli ed è il simbolo che ha scelto per noi Serge Chapleau nella Presse Plus. Altre caricature dedicate invece all'accordo, si vede un accordo di pace firmato da due persone che in realtà hanno in mano due missili anziché due penne per firmare tale accordo. Uno è un missile con i colori iraniani, l'altro un missile con i colori statunitense, ed è così che immagina l'intesa di pace Y nello Journal de Montréal nell'edizione di quest'oggi. La caricatura del Soleil si riferisce invece a Paul Saint-Pierre Plamondon, che dice: ci si può chiedere se il Partito Liberale del Quebec ha dei collegamenti o dei legami con il crimine organizzato, punto di domanda. E si vede Milliard che arriva dietro di lui e, visto che siamo in pieno periodo dei mondiali, tira fuori un cartellino giallo, un'ammonizione per quello che ha appena detto Paul Saint-Pierre Plamondon. E per le caricature è tutto quest'oggi.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Da Hyundai Gabriel Anjou e Levenma, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni. Affitta la Tucson 2026 Preferred a trazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777. Aperto anche il sabato.

0: E siamo così giunti al termine di questa edizione del Risveglio con questo Diamanti e Oro. Terminiamo in bellezza. Via. T'as quelque chose à ajouter?
1: Ciao a tutti. Ciao a touch.
0: No. Ciao a touch. No, no, ça c'est copyright. Tu peux pas l'utiliser, c'est Ivan. Era la splendida dolce voce di José Armbris Boabodri, che ha assicurato la parte tecnica e la selezione musicale. Il mio ringraziamento più caloroso, come di consueto, oltre a lei, lo riservo a tutti voi che fedelmente vi sintonizzate con CFMB 1280. E il suggerimento, come di consueto, è quello di rimanere sintonizzati. Ricordo alle 14 l'appuntamento con Vittorio Giordano e lo sport, e alle 15 alle 15 sarà Ivana Bombardieri a condurre il buon pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, invece l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Taccuino sociale.
1: Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière, al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Domenica 28 giugno presso il Centro Leonardo da Vinci alle ore 17 spettacolo musicale per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini, cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della Chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio. Domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

ricordo mia mamma era in sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo 3.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Che cosa fai nella vita?
1: Mi do da fare.
0: Prendi del ghiaccio nel tuo whisky.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.
2: La storia ci insegna.
3: Ma chi ci insegna?
2: La storia ci insegna.
3: Ma chi ci insegna?

Segna che oggi è il 167esimo giorno della 25esima settimana. In questo giorno, nel 1687, a più di 300 anni dalla sua introduzione nei documenti cittadini, il simbolo del toro diventa ufficialmente parte dello stemma della città di Torino. Per l'occasione definito toro d'oro con corna e coda d'argento, rampante in campo azzurro con corona comitale a 9 per. Non è un toro comune, diciamocelo francamente. Nel 1868 il commerciante William Davis, che è un commerciante ittico, quindi di pesce, brevetta a Detroit il vagone frigorifero ferroviario, evoluzione di una precedente invenzione con ripiani in metallo sospesi sulla sua nuova miscela congelata di ghiaccio e sale, che garantisce un periodo di refrigerazione molto più lungo. Nel 1903 un altro farmacista, sempre statunitense, questa volta si chiama Caleb Bradham, registra un altro marchio, Pepsi Cola, per la bevanda da lui creata e commercializzata piuttosto dal 1893 come Brad's Drink. Nel 1929 si tiene a Padova il primo radio raduno automobilistico, partecipano 21 automobili munite di radio ricevente. Le indicazioni di gara sono state fornite dalla stazione radio di Milano e l'ultimo messaggio comunica ai piloti il luogo del traguardo, dove prima dell'arrivo è la contessa Dora da Zara di Padova. 97 anni fa avviene tutto ciò. Nel 1929 sempre il 61enne tedesco-americano Otto Funk conclude a San Francisco la lunga maratona iniziata 183 giorni prima a New York, durante i quali ha percorso a piedi la distanza di 6.073 chilometri, suonando il violino, tra le altre cose. Non solo camminava per chilometri, ma suonava anche il violino. Complimenti. Nel 1931 il gangster italo-americano Al Capone, considerato il capo del commercio clandestino degli alcolici a Chicago, si dichiara colpevole per i reati di frode fiscale e violazione delle leggi sul proibizionismo. L'intento ovviamente è negoziare una pena non superiore a 2 anni e mezzo. Questo avviene 95 anni fa. Nel 1943 Charlie Chaplin, che da poco ha compiuto 54 anni, sposa la appena diciottenne Una O'Neill, figlia del drammaturgo Eugene O'Neill, premio Nobel per la letteratura del 1936. E bravo Charlie, 83 anni fa. Nel 1951 viene varato il transatlantico Andrea Doria, fiora l'occhiello della flotta italiana, costruito nei cantieri navali Ansaldo a Genova, lungo 213.59 metri, 27.440 di larghezza massima, al galleggiamento con una stazza lorda di 29.950 tonnellate, stazza netta di 15.788 tonnellate, 75 anni fa. Nel 1952, in vista dell'entrata in vigore della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fondata il 18 aprile dell'anno scorso e prevista per il 23 luglio, la Camera dei Deputati approva la ratifica italiana del piano Schuman. Dopo 7 ore di seduta ininterrotta, l'adesione alla CECA è stata approvata con 275 voti favorevoli e 98 contrari. Nel 1961 a Parigi, dove si trova in tournée, il grande ballerino sovietico Rudolf Nureyev chiede asilo politico alla Francia. Sono 65 anni oggi, mentre nel 63 anni oggi, la 26enne Valentina Tereshkova è la prima donna nello spazio, lanciata con la navicella sovietica dal cosmodromo di Baikonur. In 3 giorni di missione orbita attorno alla Terra per 49 volte. Nel 1972 all'Arena Civica di Milano, Pietro Mennea, podista, corre i 100 metri piani in 10 secondi netti con cronometraggio manuale, al filo di lana del traguardo e secondo sul sovietico Valery Borzov, ma per entrambi i cronometraggi decreta i 10 netti, nuovo primato europeo. 54 anni fa.
Nel 1975 in Grecia entra in vigore la nuova Costituzione, il Parlamento ha 2 mesi di tempo per eleggere il nuovo capo di Stato. Nel 1979 nella classifica degli album più venduti in Italia debutta in 8ª posizione il lavoro In Concerto di Fabrizio De André con la premiata Forneria Marconi, registrato a gennaio a Milano, a Bologna e a Firenze, pubblicato la scorsa settimana dalla Ricordi. L'album contiene tra le altre cose Bocca di Rosa, Andrea, Il Pescatore e la canzone di Marinella, 47 anni fa. Nel 1995 la città statunitense di Salt Lake City si aggiudica l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2002, mentre nel 2000 l'imperatrice del Giappone Nagako, vedova dell'imperatore Hirohito, muore anch'ella a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2004 lo studio annuale dell'istituto statunitense Merrill Lynch sulla ricchezza mondiale segnala che è in crescita il numero dei ricchi in Italia. Sono 188.000 le persone che nel 2004 in Italia possedevano almeno 1 milione di euro. Non vedo il mio nome. Ah, non ce li ho, ecco perché. E infine nel 2013 speciale benedizione in Vaticano da parte di Papa Francesco alle migliaia di motociclisti che a bordo delle loro Harley Davidson hanno raggiunto Piazza San Pietro per festeggiare i 110 anni della famosa casa motociclistica. Ebbene, la storia più vicina a noi: nel 1659 Monseigneur François Montmorency de Laval arrive en Nouvelle-France. Complimenti. 1755 viene preso il forte Beauséjour da parte di Robert Monckton a capo di 2000 soldati britannici. L'indomani però, quindi, l'ultimo forte francese nell'HD anch'esso cadrà in mano ai britannici. Nel 1884 vengono messe in opera per la prima volta le prime montagne russe a Coney Island, nello stato di New York. 1891 John Joseph Caldwell Abbott diventa capo del Partito Conservatore, nonché primo ministro del Canada in questo giorno. Nel 1966 presta invece giuramento primo ministro del Quebec Daniel Johnston, padre degli altri due primi ministri. 1972 apre il progetto del Churchill Falls, le Chute de Churchill, di cui si parla molto ancora oggi perché stanno rivedendo il contratto. 1951 la rete dei tram di Montreal apparterrà ormai alla municipalità, prima era una compagnia privata. Nel 1981 Ken Taylor, ex ambasciatore del Canada in Iran, viene ricompensato dagli Stati Uniti del primo straniero a ricevere la medaglia d'oro del Congresso americano dal presidente Reagan. Ricordo che aveva aiutato 6 americani a sfuggire dall'Iran durante la presa d'ostaggi del 79-80. 1984 nasce in questo giorno Le Cirque du Soleil, prima produzione presentata a Gaspé, sotto un tendone che può accogliere 800 persone, e poi inizierà una tournée, la prima ovviamente. 1984 John Turner è eletto capo del Partito Liberale. 1998 viene adottata la legge sul tabacco dall'Assemblée nationale du Québec, quindi praticamente limita l'utilizzo delle sigarette negli luoghi pubblici e negli ambienti di lavoro. E nel 2019 viene adottata con la famosa procedura del bavaglio la legge sulla laicità in questo giorno. Qui sono quanti cantanti che abbiamo oggi, fa piacere. Andiamo a vedere adesso il proverbio di oggi, le curiosità le abbiamo già dette, la più importante era quella di Charlie Chaplin, che più che una curiosità mi sembra un atto poco elegante. Comunque, il proverbio oggi, signore e signori, è corto ma è chiaro, dice
oggi a me, domani a te.

0: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
1: Ici Joanne Verdon.

non sposerò un rich man. Io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di viscere.

0: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash, al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677. Per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine d'oliva Mancini, 1 litro, 8,99. Cosce di pollo, $2,49 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438-804-5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438-804-5785.
1: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
2: Buongiorno a tutti. Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.

Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Maison Lipari et fleuriste Linda.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

tutti voi che avete aperto gli occhi per la prima volta il 16 di giugno, anche se gli occhi li teniamo aperti anche all'interno del grembo materno. Andiamo a vedere adesso le previsioni dell'oroscopo per la giornata di oggi. Inizio con il segno dell'Ariete, come ogni giorno, via. Ariete, dunque, giornata un po' tesa. Luna in quadratura, Mercurio in quadratura complicano umore, comunicazioni, scadenze, rapporti familiari. Nel lavoro serve precisione, non velocità cieca. Evitate risposte dure, ma mail scritte di pancia, acquisti fatti per sfogo. Giove in quadratura gonfia pretese e spese. Toro, giornata protetta dalla luna amica, utile per gestire casa, famiglia, documenti e scelte pratiche. Mercurio favorevole vi aiuta a spiegare bene una richiesta, sistemare un appuntamento, chiarire un accordo. Venere in quadratura resta la nota spinosa. In coppia possono pesare orgoglio, gelosie leggere o mancanza di calore. Gemelli, la giornata diventa più pratica e meno esposta. Sole nel segno vi mantiene rapidi, visibili, pronti a rispondere, ma conviene non disperdere energie in troppe direzioni. Nel lavoro chiudete una cosa alla volta, controllate scadenze e messaggi. Venere favorevole aiuta rapporti e immagine, ma non basta sorridere se poi sparite. Cancro, giornata piena con Luna nel segno e Marte a sostenere energia e decisioni pratiche. Mercurio vi aiuta a dire meglio ciò che volete, ma non usatelo per fare il verbale di ogni torto subito. In coppia torna calore se smettete di misurare tutto. Chi è solo può capire subito se è un interesse a sostanza o solo bella confezione. Leone, giornata meno esposta, più adatta a sistemare dietro le quinte. Sole favorevole aiuta ancora contatti e idee, ma Marte in quadratura vi rende impazienti davanti ai ritardi, richieste pratiche e persone poco rapide. Nel lavoro chiudete ciò che è già avviato. Fisico da proteggere, schiena, collo, tensioni muscolari. Vergine, la luna amica e Mercurio favorevole portano contatti utili, collaborazioni più ordinate e qualche risposta che aspettavate. Nel lavoro potete recuperare terreno, sistemare una pratica, parlare con la persona giusta. Marte amico sostiene energia e tenuta fisica. In amore tornano gesti concreti e un clima più disponibile. Bilancia, si torna su un terreno più delicato, soprattutto tra lavoro e famiglia. Mercurio e Giove contro possono gonfiare richieste, spese, aspettative e discussioni su responsabilità pratiche. Venere favorevole vi aiuta a non perdere fascino e disponibilità nei rapporti. Nel lavoro controllate condizioni, cifre e promesse. Scorpione, la luna dalla vostra parte porta notizie, risposte e una collaborazione utile, finalmente senza dover tirare fuori tutto con i denti. Giove amico sostiene soldi, famiglie e decisioni pratiche. Venere in quadratura resta però fastidioso nei rapporti, specie se qualcuno pretende attenzioni a comando. Buona giornata per lavoro e trattative. Sagittario, giornata più neutra, utile per rimettere ordine dopo due giorni di pressione. Saturno dalla vostra premia metodo, scadenze, rispettate e cura del corpo. Il sole in opposizione continua però a chiedere attenzione nei rapporti professionali e affettivi. Amore sostenuto da Venere favorevole, intesa migliore e voglia di piacere. Capricorno, Luna, Mercurio e Giove in opposizione, giornata pesante con richieste, ritardi e persone che vi tirano per la giacchetta. Marte vi salva sul piano fisico e pratico, ma non basta a rendervi morbidi. Sul lavoro controllate tutto due volte, in amore intesa fredda o nervosa, quindi niente ultimatum lanciati tra lavatrice e cena. Acquario, giornata concreta senza luna protagonista, ma con il sole favorevole a sostenere idee, contatti e lavoro. Marte in quadratura pesa su energie, famiglia e piccoli fastidi fisici. Venere in opposizione raffredda l'intesa. Se fate i distanti per principio, meglio routine ordinata, sport leggero e pasti regolari.
pesci, la luna favorevole piuttosto rimette ordine e vi restituisce più presa sulla giornata. Mercurio amico facilita colloqui, richieste e documenti. Giove favorevole protegge soldi, famiglia e soluzioni concrete. Il sole in quadratura resta una spia accesa su stanchezza e distrazioni. Bene lavoro, sport leggero e intesa fisica.

0: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzo

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.

ostacoli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Hai fatto già yoga, salutami il sole. Hai fatto già tutte le cose che ti fanno sentire migliore. Ho fatto la spesa, poi ho svuotato il frigo. Tu hai fatto una torta, io qualche casino.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente e Ucraina sul tavolo del G7 a Evian. Poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a parlare dell'accordo con l'Iran. Il testo, ha detto, sarà diffuso in una seduta formale. L'intesa riguarda solo una cosa, no atomica. Quanto allo stretto di Hormuz, il capo della Casa Bianca ha affermato che sarà aperto da venerdì e sarà senza pedaggi per sempre. Sul conflitto fra Mosca e Kiev, Trump ha affermato che il Cremlino deve fare un accordo. Dopo il faccia a faccia con Zelensky, il presidente ucraino sui social ha scritto: la Russia deve capire che la sua guerra non diventerà mai la norma. E sull'Ucraina i leader del G7 hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni sugli idrocarburi. Evian presente anche Giorgia Meloni. Fra la premier e Donald Trump c'è stato un incontro di chiarimento. L'inviata.
4: Un utile scambio a margine della cena dei leader in cui Giorgia Meloni ribadisce a Donald Trump la sua visione sulla necessaria unità dell'Occidente. Così fonti diplomatiche descrivono l'incontro di ieri fra la presidente del Consiglio e il numero uno della Casa Bianca, senza escludere un altro colloquio più formale nel pomeriggio. Al termine dei lavori è prevista una sessione di bilaterali. Lavori oggi concentrati sull'Ucraina. La premier conferma il sostegno a Kiev, in particolare con gli aiuti per l'energia e per la difesa aerea. Ricorda la necessità di tenere alta la pressione nei confronti di Mosca con le sanzioni. La figura di un delegato europeo per l'Ucraina, proposta lanciata dalla presidente del Consiglio, è un tema rimandato alla discussione del Consiglio europeo che si apre a Bruxelles giovedì. A margine del G7, il primo bilaterale di Giorgia Meloni è col premier canadese Carney. Focus sui minerali critici. Il Canada ha riservato all'Italia accesso prioritario alle sue risorse. Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella vicenda del grattacielo Torre Milano di via Stresa nel capoluogo lombardo. È la prima sentenza dopo le indagini sulla gestione urbanistica nel capoluogo, mentre sono in corso altri 3 processi su presunti abusi edilizi. Soddisfazione del comitato famiglie sospese, amarezza ha espresso il sindaco Sala per quella che ha definito la violenza verbale usata dai PM. Inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico che ha portato all'arresto di 7 persone. Nelle intercettazioni emerge la loro intenzione di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito contro il 41 bis. Bisogna costringere lo Stato a fare i conti, dicevano. Sentiamo il servizio di Gemma Giovannelli.
5: Il nucleo principale della cellula terroristica di matrice anarchica per gli inquirenti, ben radicata nella capitale, pur mantenendo contatti anche a Bologna, Forlì, Cesena, Milano e Napoli, si incontrava in un casolare isolato a Vicovaro, nella provincia di Roma. Qui i componenti, tra i quali i 7 arrestati, pianificavano atti di violenza e sabotaggi ai treni. Nel timore di essere intercettati non portavano con sé telefoni cellulari e dopo ogni riunione bruciavano documenti e prove. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, con l'uso di manufatti esplosivi rudimentali ma di sicura efficacia, che provocarono gravi danni all'infrastruttura. Un altro sabotaggio effettuato sulla linea Roma-Napoli è stato rivendicato su un sito web creato appositamente qualche mese prima. Il comunicato faceva riferimento alla concomitanza con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e agli intenti antimilitaristici e di attacco violento alle infrastrutture. Tra gli obiettivi del gruppo c'era anche quello di mantenere attiva la mobilitazione per l'anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis attraverso violenti azioni dimostrative.
3: L'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori, festeggia a Roma con un convegno gli 80 anni della nascita. Siamo sempre un alleato insostituibile per rigenerare le nostre città. Con il piano casa abbiamo un nuovo strumento a disposizione. Così la premier Meloni in un videomessaggio. Piano casa centrale anche nel dibattito fra gli associati.
6: Per i costruttori italiani è tempo
2: tempo di festeggiamenti. 80 anni dopo la nascita nel 1946, nell'Italia tutta da ricostruire del dopoguerra, ma anche tempo di guardare al presente e al futuro della categoria, che coincide senza dubbio con l'attuazione del piano casa approvato dal governo ad aprile. La richiesta è di tempi certi per liberare risorse che potrebbero arrivare fino a 10 miliardi tra fondi nazionali ed europei, ridisegnando gli alloggi popolari, rendendo meno difficile trovare casa per una fetta sempre più ampia della popolazione. Federica Brancaccio, presidente ANCE.
6: È il momento davvero di far decollare il piano casa e dare una risposta all'emergenza abitativa di tante famiglie, giovani e studenti. Certamente noi ci auguriamo anche che in un confronto si possa migliorare ancora di più quello che è già un buon impianto.
2: Le risposte devono essere veloci, dicono i costruttori. Servono tempi chiari per iniziare a lavorare, per aprire cantieri, rendendo davvero accessibili 60.000 alloggi popolari. Paola Rania, GR1.
3: Riaprono con un nuovo allestimento permanente le sale del Botticelli al Museo degli Uffizi di Firenze. La novità principale riguarda due delle opere più note, ossia La Venere e La Primavera. Le celeberrime figure femminili del grande maestro del 400 sono ora esposte una di fronte all'altra in un dialogo diretto e inedito. La linea all'estate in onda, il prossimo GR alle 16.
7: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal presenta A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

Bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Vittorio Giordano alla conduzione di A Tutto Sport. Che bello ritrovarsi una volta alla settimana per parlare di cose leggere, piacevoli, come lo sport e come il calcio in particolare. Saluto Ocean alla regia per il consueto sussidio tecnico. All'esterno dei nostri studi 23 sono i gradi, vi ricordo che siamo all'angolo di Rosmo e Papineau. Una bella giornata estiva e quindi ce la godiamo fino in fondo. Intanto è impazza anche il calcio giocato, perché giovedì scorso è cominciato il mondiale qui in Nord America. I paesi ospitanti li conoscete, sono Messico, Stati Uniti e Canada. E le tre squadre, diciamo, ospitanti hanno debuttato. Il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, il Canada ha pareggiato 1-1 con la Serbia Erzegovina, mentre gli Stati Uniti hanno battuto 4-1 la Bosnia Erzegovina, scusate, mentre gli Stati Uniti hanno battuto 4-1 il Paraguay. Tantissime sorprese in questa prima fase. Per esempio la Svizzera ha pareggiato 1-1 col Qatar, il Brasile ha pareggiato con lo stesso risultato col Marocco, l'Olanda non è andata oltre il 2-2 contro il Giappone, la Spagna ha pareggiato col Capoverde, il Belgio ha fatto 1-1 con l'Egitto, l'Uruguay ha pareggiato 1-1 con l'Arabia Saudita. E insomma, poi ieri sera c'è stata la partita fra Iran e Nuova Zelanda che si è conclusa con il punteggio di 2-2, quindi grandissime sorprese. Le partite di oggi sono molto interessanti: alle 15 Francia-Senegal, poi alle 18 Iraq-Norvegia e alle 21 Argentina-Algeria, mentre domani ci sono le ultime partite che completano, diciamo, la prima fase, dopodiché ricominciano a giocare le altre. Vi ricordo che ogni squadra disputa tre partite, quindi poi alla fine si qualificano le prime due e le otto migliori terze. Le gare di domani che completano, diciamo così, il primo giro sono Austria-Giordania a mezzanotte di questa notte, quindi domani, perché è 0-0, l'orario 0-0 appunto, mezzanotte 0-0. Portogallo-Repubblica del Congo domani alle 13, Inghilterra-Croazia domani alle 16, Ghana-Panama domani alle 19 e Uzbekistan-Colombia domani alle ore 22. Il Canada ha fatto secondo me bene pareggiando contro la Bosnia, ed è andata bene al Canada perché alla fine comunque è arrivato anche il pareggio tra Qatar e Svizzera, quindi tutto aperto nel girone B. Per quanto riguarda le altre notizie, NSL, calcio femminile, pareggio delle Roses contro Toronto, 1-1 il risultato finale. Le montrealesi mantengono comunque la vetta della classifica. Diamo anche poi c'è CPL, il campionato di calcio canadese, con il Supra che è sprecone ad Ottawa, perché dal 3-1 di fine primo tempo finisce la partita perdendo 5-3 contro l'Atletico, quindi un passo falso per la squadra allenata da Nick Razzaghi. Avremo modo di parlare più tardi anche con il presidente della squadra, che si chiama Rocco Plasentino. Lo sentiremo via telefono verso le 14:30. Sempre di calcio si tratta, ma attraversiamo il confine, attraversiamo l'oceano, andiamo in Europa, andiamo in Italia, Serie A, ci sono delle notizie. Carnevali, ex Sassuolo, è diventato nuovo amministratore delegato della Juventus, prende il posto di Comolli, una svolta importante, una decisione di Elkan. Vedremo cosa succederà adesso di diverso anche in base alle prime scelte di calciomercato. Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta, come Amorim è il nuovo allenatore, anche questa notizia ufficiale, del Milan. Avremo modo di approfondire anche questi temi nel corso della trasmissione. Adesso tre notizie che riguardano altri sport. L'hockey: dopo 20 anni la Carolina conquista la sua seconda Stanley Cup, gli Hurricanes chiudono la serie in 6 partite superando Vegas 3-0 sul ghiaccio del Nevada. NBA Basket: i New York Knicks vincono il titolo NBA dopo mezzo secolo, trofeo quindi meritato per la squadra newyorkese, che riporta il trofeo Larry O'Brien a New York dopo
un'attesa lunga 52 anni. Quindi si sono conclusi due campionati, sia di hockey NHL che di basket NBA. Terminiamo con i motori, Formula 1, Gran Premio della Catalogna, Hamilton, Ferrari e storia, primo successo con la Rossa per Hamilton dopo circa due anni, Rossa che torna a vincere dopo 31 gare, secondo Russell e terzo Norris, ritirati invece sia Antonelli che Leclerc per guasti. Parleremo anche di questo approfondendo il tema motori a fine trasmissione con Lorenzo Dottore. Adesso vi lascio, grazie alla collaborazione di una solerte Ocean, all'ascolto dell'inno ufficiale dei mondiali di calcio. Lo conoscete, va in onda in tutti gli stadi subito dopo gli inni ufficiali delle nazionali che scendono in campo. L'inno si chiama Dai Dai ed è cantato da Shakira e Burna Boy. È un inno al coraggio, alla resilienza, al fatto che non bisogna mai arrendersi nella vita come nel campo di calcio, perché alla fine la vittoria in questa maniera è pressoché assicurata. Grazie mille per il vostro ascolto, ascoltiamo un po' questo brano e poi ci colleghiamo con Toronto per il nostro primo approfondimento sportivo.

0: Allora approfondiamo il tema mondiale, lo facciamo con un intenditore di calcio, andiamo a Toronto, lo conoscete, lui è il volto noto di TLN Mediaset Italia. Antonio Giorgi, benvenuto, come stai?
1: Ben trovati a tutti.
0: Ciao Antonio, allora prima settimana quasi di calcio giocato qui in Nord America, tantissime sorprese. Partiamo dal Canada che ha pareggiato 1-1 con la Bosnia Erzegovina, considerato anche il risultato di pareggio di, delle altre due squadre, ovvero sia Qatar e Svizzera, è un buon risultato, che dici?
1: Sì, non è l'unico caso, diciamo, presentatosi durante questo mondiale in cui praticamente il gruppo è azzerato, nel senso che le partite che sono state giocate non dicono nulla su quelle che potrebbero essere le squadre che avanzano. Sono stato un po' sorpreso dalla Svizzera, che non ha giocato come mi aspettavo, ben per il Canada, che comunque ha fatto la partita, ha giocato una signora partita, ci ha provato in tutte le maniere naturalmente a prendersi i tre punti. Se fossero arrivati veramente il Canada avrebbe avuto quasi la certezza di passare il turno, secondo me. non è l'unico gruppo però che insomma è ancora molto molto nebuloso.
0: Tantissimi risultati appunto sorprendenti, la Spagna che non vince contro Capoverde, Belgio che pareggia con l'Egitto, l'Uruguay che non va oltre il pareggio con l'Arabia Saudita, l'Olanda che pareggia col Giappone, il Brasile che pareggia col Marocco. Insomma, possiamo dire che la prima partita, quindi ci può stare che il vero mondiale comincia dalla seconda partita in poi?
1: Certamente, mi sarei aspettato però qualcosina in più dalle grandi, specialmente dalla Spagna che obiettivamente un golletto l'avrebbe potuto fare, questo a dimostrazione del fatto che forse le preparazioni non sono state ancora smaltite. Le altre partite, tutto sommato, il Giappone non mi sembra una gran sorpresa perché giocano bene, giocano un bel calcio e quindi tutto sommato non mi sento di considerarli una gran sorpresa. Ma adesso vedremo, naturalmente l'Argentina, l'Uruguay mi sarei aspettato una vittoria assolutamente, e dal Brasile mi sarei aspettato una vittoria
0: assolutamente.
1: E cosa ti devo dire, la situazione è quella, le prime partite in molti casi non hanno dato risposte.
0: Ecco, ma io vedo, noto, caro Antonio, un livellamento verso l'alto, cioè moltissime squadre, anche prendi Capoverde, cioè giocano bene, cioè lo 0-0 con la Spagna non è frutto del caso, non è che c'è stato un bombardamento, cioè hanno giocato abbastanza bene anche gli avversari di questi squadroni. Cosa vuol dire? Che insomma il calcio sta prendendo piede, il calcio di qualità anche in nazioni storicamente non evolute, tra virgolette, calcisticamente?
1: Ne sappiamo qualcosa noi che negli ultimi mondiali siamo stati buttati fuori da squadre che tutto sommato insomma non hanno una grande storia, però ecco, oggi come oggi la tecnica di base, le indicazioni tattiche sono abbastanza diffuse globalmente. Io credo comunque che la qualità col tempo si farà sentire, ecco, non mi sentirei di dire che adesso tutti sono livellati. Io credo che già dalle prossime partite chi deve sprintare sprinterà.
0: Ecco, volevo chiederti, Antonio, un tuo pensiero sulla battuta di Infantino, il presidente della FIFA, che ha detto sull'Italia: affinché partecipi dobbiamo forse aumentare il numero di squadre partecipanti, che sono già tante, 48. Insomma, una battuta un po' così, come dire, infantile, se vogliamo stare in tema rispetto al cognome del presidente, fermo restando che l'Italia ha le sue colpe, però Infantino rappresenta un'istituzione, avrebbe potuto forse evitare?
1: Sì, certamente, anche perché comunque io lo dico sempre, se abbiamo un ranking FIFA, questo ranking dovrebbe assicurare almeno le prime 15 squadre di partecipare al mondiale, altrimenti il ranking si può abolire tranquillamente, che non serve a niente. L'Italia ha perso sì alcune partite, specialmente le due partite con la Norvegia, ma una squadra come l'Italia, ma potrebbe essere stata qualsiasi altra squadra, la Grecia, perdi due partite e ti ritrovi fuori da un mondiale quando sei al numero 11-12 del ranking mondiale.
0: Vero.
1: E squadre come Curaçao partecipano, ecco, basterebbe rispondere questo a Infantino per farsi una gran risata.
0: Senti Antonio, prima di lasciarti, tre ufficialità che arrivano dall'Italia, dove il campionato è fermo naturalmente, ma già comincia a impazzare il calcio mercato, soprattutto per quanto riguarda dirigenti e allenatori. La Juventus ha scelto Carnevali dal Sassuolo per sostituire Comolli, e poi Sarri è andato all'Atalanta, mentre Amorin è il nuovo allenatore del Milan. Cosa ne pensi di queste tre novità?
1: Sì, Sarri all'Atalanta può solo far bene. Carnevali alla Juve ha già confermato Boga, che è un suo vecchio pupillo, e ha fatto benissimo. Per quanto riguarda l'Inter, la notizia del giorno, come dicevi, questo tecnico che si deve un po' ricreare un prestigio dopo l'esperienza negativa a Manchester, dove effettivamente le cose non sono andate bene. Però non dimentichiamo che Amorim è un signor tecnico, gioca un calcio propositivo. E a proposito, non so cosa ne pensano i tifosi del Milan, ma io penso che due giocatori come Pulisic e Nkunku con Amorim potrebbero essere rilanciati alla grande, perché Amorim, quando anche allenava lo Sporting di Lisbona, gli piaceva tantissimo avere le ali destra e sinistra che poi entravano in mezzo e facevano quasi i trequartisti, cosa che sia Nkunku da una parte ovviamente e sia Pulisic amano fare. Quindi chissà che magari Pulisic e Nkunku non diventino due pietre miliari della nuova squadra milanista. Staremo a vedere. Comunque tra due mesi lo sapremo.
0: Tra l'altro Pulisic protagonista con gli Stati Uniti. Antonio Giorgi, TLN Mediaset Italia, un abbraccio a te e a tutta la Toronto italiana, nonostante l'Italia non sia ai mondiali.
1: E forza Italia!
0: Sempre, ciao!

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Vanno le cose, però per adesso tutto rimane aperto, la possibilità è sempre lì per il Canada, però devono trovare un modo di far più gol. Hanno dovuto aspettare tardi nella partita, quando è entrato Kyle Larin, per fare un gol. Devono trovare il modo di mettere accendere il motore di Jonathan David, che si deve mettere lui a segnare un po' di più se vogliamo avere un'opportunità di fare, diciamo, un bel torneo.
2: Ecco, a proposito di David, lui viene da un'annata alla Juventus abbastanza deludente. Credete ancora in David? Cioè, tra gli esperti, tra gli addetti ai lavori, è lui quello che può rappresentare la svolta, nonostante un anno, diciamo, abbastanza brutto alla Juventus? Io l'ho visto anche poi poco reattivo in campo nella gara contro la Bosnia, è stato anche sostituito. Jeremy?
1: Diciamo che quando cambi squadra, passi del campionato francese al campionato italiano, lui andava molto bene con Lille, e poi c'è questa opportunità di raggiungere la Juve. Ho ricevuto tante chiamate dell'Italia, di giornalista che volevano sapere se questo giocatore, che tipo di giocatore era, e questo e quell'altro, e ho detto è un buon giocatore, però dobbiamo sempre pensare che Jonathan David, all'età di 16 anni, ancora non giocava in una squadra organizzata. Giocava così nei parchi, capisci? Allora, quando fai questi salti, sono salti importanti, e prende tempo per aggiustarsi. Però il problema è che il suo gioco in Italia, dove ha avuto difficoltà, ha avuto un effetto negativo sulla sua capacità di far gol con il Canada, dove prima faceva sempre gol, sempre, con regolarità. E in questo momento, diciamo che sono già, penso, 13 partite, se non sbaglio, che non ha fatto gol con Canada. Questo non è il Jonathan David che conosciamo.
2: Speriamo che possa rinascere dalle ceneri. Allora, caro Jeremy, tante sorprese, dicevamo. Quale risultato ti ha sorpreso di più? Brasile-Marocco 1-1, Olanda-Giappone 2-2, Spagna-Capoverde 0-0, Belgio-Egitto 1-1. Insomma, tanti risultati inaspettati, inattesi.
1: Sicuramente il pareggio della Spagna, sicuramente, perché parliamo qui di due paesi che hanno, penso, 62 squadre tra di loro, quando guardi, diciamo, il classamento mondiale. È una cosa incredibile. Dopo 20 minuti vedevo 0-0, ho detto già hanno fatto un bel po', 20 minuti. Poi sono arrivati a 45 minuti, sono entrati nei spogliatoi 0-0, ho detto ma è impossibile, e poi ho detto ma al secondo tempo entrerà la Lamine Yamal, farà 1-2 gol e la Spagna vincerà, e invece no. Allora, no, questo per me è stato senza dubbio il risultato che mi ha di più, diciamo, sorpreso.
2: Jeremy, so che devi andare, prima di lasciarti una battuta anche sull'hockey. Dopo 20 anni la Carolina conquista la sua seconda Stanley Cup, battuta Vegas sul ghiaccio del Nevada per 3-0. Ti aspettavi questa vittoria? Io ti dico la verità, dato che hanno battuto i Canadiens, sono contento, dico almeno ci hanno battuti i campioni, o no?
1: Beh, io avevo preso i Hurricanes in 6 partite, allora hanno vinto veramente come l'avevo pensato, una squadra fortissima, che non ha giocatori, diciamo, grandi stelle, però tutti i giocatori sono giocatori di qualità, e dobbiamo dire che entrano in quest'estate con $15 milioni disponibile, wow, per l'anno prossimo, e la maggior parte dei loro giocatori sono tutti già firmati per molti anni da venire. Allora, i Hurricanes hanno vinto la Coppa quest'anno, però hanno tutto alla loro disposizione per ne vincere, può darsi, una seconda o anche una terza nei prossimi

0: prossimi 5 anni. Allora sarà una squadra da seguire sicuramente. E John Tortorella oggi che ha annunciato che lascia i Golden Knights di Vegas. Allora è arrivata alla finale, però ha deciso che non voleva continuare con la squadra.
1: Jeremy, noi ti ringraziamo. Io tra l'altro devo farti i complimenti perché ti ascolto sempre la sera sulla radio 98.5 e spieghi le cose in maniera precisa, perfetta, in un francese formidabile, quindi ascoltatelo perché Jeremy è veramente molto bravo, 98.5. Grazie mille Jeremy.
0: Ok, grazie tanto.
1: Gentilissimo, ciao, alla prossima, ciao.
2: Cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il confort in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
5: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
4: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Eccoci qui di ritorno, siamo in diretta, sono le 14.25 a Tutto Sport, che vi parla Vittorio Giordano, assistito alla regia da Ocean. Parliamo di calcio, parliamo di mondiali. Adesso abbiamo un graditissimo ospite, lui è stato un ex giocatore di calcio professionista, ha giocato nel Montreal Impact e anche in alcune squadre italiane in Serie B e Serie C, quindi siamo strafelici e stracontenti di averlo. Adesso è soprattutto presidente della squadra di calcio Supra du Québec, che milita nella Canadian Premier League. Signore e signori, abbiamo con noi Rocco Placentino, di origini pugliesi, giusto?
1: Sì, bravo, esatto.
0: Rocco, come stai? Benvenuto, tutto bene?
1: Sì, tutto bene, lei come stai?
0: Tutto bene, grazie per aver accettato l'invito, stiamo bene, siamo orgogliosissimi di averti in onda per 5 minuti. Allora Rocco, cominciamo un po' dal Supra, questa tua creatura, come sta andando il campionato? Avete perso l'ultima, ma insomma vedo che c'è molto interesse intorno a questa squadra.
1: Sì, infatti questa è un'idea che io ho avuto tanti anni fa, diciamo circa 5 anni, ho messo questa idea come un progetto. E poi è nata 8-9 mesi fa con tanto lavoro e tanta voglia di dimostrare il motivo perché ci abbiamo tanti giovani québécois che sono fortissimi in questo sport del calcio, e per me è stato non una voglia, però è stato veramente un bisogno, e perciò abbiamo messo questa squadra insieme.
0: Ecco, la cosa che vi caratterizza veramente è la voglia di appunto valorizzare i talenti locali, e questa è la più grande missione, questo è il tuo obiettivo più bello, più importante, no Rocco?
1: Sì, abbiamo dimostrato con due giocatori che sono stati, quando io ero a Saint-Laurent, di Ismael Koné e Maurice Bombito, che adesso stanno facendo grande carriera, stanno giocando al Coppa Mondiale adesso qui in Canada, USA e Messico, e ho detto per me ci stanno altri ragazzi che potrebbero un giorno avere questo sogno di giocare a gran livello.
0: Che bello, stai facendo una cosa straordinaria, complimenti Rocco. Tra l'altro Ismael Koné è un giocatore che mi piace tanto, gioca nel Sassuolo, adesso l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevale è andato alla Juventus, e chissà che Koné non vada alla Juventus, ci sono dei rumors.
1: Io spero di no, perché io non sono interista, allora no, scherzi a parte, io questo ragazzo, quello che sta facendo nella sua carriera è mostruoso, onestamente io sono molto felice per lui, è una persona in gamba che ha tanta voglia di dimostrare le sue capacità, sia la Juve o sia un'altra squadra grande, club, per me, per tanti noi questo è un gran sogno che lui sta vivendo.
0: Rappresenterebbe comunque un salto importante per lui e per il calcio canadese in generale. A proposito di Canada, pareggio nell'esordio contro la Bosnia, poi però c'è stato anche il pareggio tra Svizzera e Qatar, quindi il girone tutto sommato è ancora abbordabile. Il Canada può qualificarsi ai sedicesimi, Rocco?
1: Sì, vedi, con tutte le squadre che hanno fatto parità, adesso si rinizia da zero, e giovedì è una grande partita contro il Qatar che non sarà facile. Cioè, io come ho detto, i mondiali non ci stanno partite facili. Abbiamo visto ieri la Spagna con Cape Verde, che non sapevo neanche che era una nazione, per essere onesto con te, però il calcio è così. Allora il Canada penso che possono andare al posto giro, possono torno, però vediamo un attimino che succede giovedì e poi il 24 con la Svizzera.
0: Ecco, ma io ho notato in generale che c'è comunque una qualità importante nel calcio canadese, cioè lasciando stare il fatto che ci sono stati molti risultati a sorpresa, vedi che il Belgio, la Spagna, l'Olanda, il Brasile hanno tutte pareggiato, ma in generale anche il Canada gioca abbastanza bene, possiamo dire che diciamo la qualità del calcio a livello mondiale sta salendo di tono, cioè c'è un miglioramento generale nel gioco del calcio?
1: Allora ti spiego, per me, siccome ci abbiamo tanti giocatori adesso che canadesi che giocano dappertutto il mondo in prima o seconda divisione, già questa è una cosa molto importante. E poi i canadesi, quello che ci abbiamo è una cosa importante, che tanti sono immigranti, no? Abbiamo visto la squadra canadese di origini, non so tutti del Canada, certo, da tutto il mondo, sui giocatori devo dire che tatticamente ancora non siamo a un granché a livello calcistico, okay, però livello di giocatore individuale, cioè, abbiamo visto gran qualità, e penso che con gli anni che devono venire con noi, nel futuro sarà un futuro importante per la squadra canadese.
0: Ecco, a parte il Canada, per cui tu fai sicuramente il tifo, c'è un'altra squadra che ti stuzzica, ti incuriosisce? Chi è la favorita secondo te per questo mondiale?
1: Per me penso che la gente non piacerebbe quello che dico adesso, però la Francia per me sulla carta potevano mettere due squadre mondiali, allora per me la Francia è una squadra molto fortissima sulla carta e penso che faranno un grande mondiale secondo me.
0: Rocco, prima di lasciarti, l'ultimissima domanda: prossima partita del Supra, torniamo alla Canadian Premier League il 28 giugno a Calgary se non sbaglio, ma la gente che vuole venire a vedere la squadra dove deve venire? A Laval? Spiegaci un po' cosa fare per venire a fare il tifo per il Supra.
1: Per noi, vedi, la prossima partita in casa, ci abbiamo due casalinghe che arrivano il 5 luglio contro Hamilton Forge, prima in classifica, e poi ci abbiamo la Canada Cup il 8 luglio in casa, sempre a Laval, a Bois de Boulogne, Stade Boreal contro l'Ottawa. E per noi, sai, noi sappiamo che siamo una squadra nuovissima qui a Montreal, sperando che con il tempo la gente può venire a vedere il loro talento locale che giocano nella Lega Professionista. Per me questa è una cosa troppo importante per dichiarare e spero che il 5 luglio all'una di pomeriggio, una domenica pomeriggio, giochiamo contro la prima classifica, allora spero di vedere tanta gente allo stadio.
0: Rocco Placentino, noi ti abbracciamo, ti ringraziamo naturalmente, forza Supra!
1: Grazie mille, buona giornata!
0: Ciao Rocco Placentino, ciao!
1: Ciao, ciao!

0: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Bavetta a $17.64 la libbra. Rib steak categoria AAA a $16.73 la libbra. Costole di vitello da grano a $12.65 la libbra. Carne macinata di manzo a $5.66 la libbra.
0: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.
2: La Hyundai Gabriel Pinto Tremble giugno è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe Tremble, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Allora parliamo di Milan e poi torniamo sempre però al tema mondiale, che è l'attualità stringente di questi giorni fino al 19 luglio, se non sbaglio. Parliamo di Milan, lo facciamo con Marcello Furgiuele, presidente del Milan Club qui a Montreal. Ciao Marcello.
1: Ciao Vittorio, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, inizia ufficialmente l'era Amorim, c'è il comunicato, contratto fino al 2029, allenare questo club, il sogno di una vita. La benedizione di Cardinale è arrivata, seguivamo Amorim da anni, crediamo in lui. Un primo commento sul nuovo allenatore del Milan, caro Marcello.
1: Vittorio, come si dice, non c'è due senza tre. Abbiamo provato con due allenatori portoghesi, non ha funzionato, allora perché non proviamo con un terzo?
0: Ah, sei quindi abbastanza pessimista, è quello che leggo tra le righe, oppure no?
1: Beh, diciamo, questo è il problema. Se il Milan fosse un club più piccolo e dai un allenatore il tempo per costruire la squadra con i giovani e ci dà 2-3 anni di tempo per sviluppare la squadra, va bene, ma il Milan non è così. Noi siamo una squadra che siamo condannati a vincere, come la Juve, come l'Inter. Non credo in Italia c'è questa cosa di avere la pazienza per bene costruire una squadra e aspettare 2-3 anni per avere il risultato. Allora non lo so come finirà, se ci daranno questo tempo per fare le cose con il tempo o no. Questa è la cosa che mi preoccupa di più.
0: Ecco, qua io leggo dalla Gazzetta che è un sergente di ferro e non accetta compromessi. Lui è molto intransigente sul sistema di gioco. E a Manchester, dove ha fatto flop, è entrato anche in rotta di collisione con la dirigenza. Ecco, sì. Considerando che Ibrahimovic ha pure un bel caratterino, come la vedi questa convivenza tra Amorim e Ibrahimovic?
1: Non la vedo molto bene, infatti abbiamo visto, Vittorio, in questi ultimi anni, credo ci sono troppe persone che prendono decisioni, dopo fanno un lavoro di gruppo, anche questo non mi piace. Se tu hai un dirigente, lo deve lasciare libero a fare il suo lavoro, l'allenatore deve allenare la squadra, il direttore sportivo si preoccupa di fare calciomercato, trovare i calciatori per la squadra, quello amministratore delegato si occupa della fiscalità e contabilità, ognuno ha il suo ruolo e lascia lavorare la gente come si deve. Ma purtroppo il Milan quest'anno dovevano fare tutto insieme, non si capiva più chi prende la decisione finale, troppo confusione. Spero con questa rivoluzione che vuole fare Cardinale, se è vero che arriva un direttore sportivo della Germania che lo lascia lavorare tranquillo, deve fare il suo lavoro e basta, vediamo.
0: Dai, comunque siamo soltanto al 16 giugno e aspettiamo che ci siano anche altri annunci rispetto ad altri posti apicali nella dirigenza, e poi vediamo anche il mercato. Insomma, avremo tempo per giudicare questo Milan. Però adesso, caro Marcello, anche perché c'è la musichetta che ci dice dove stiamo andando, io vorrei un tuo parere su questo mondiale. Insomma, non c'è l'Italia, è vero. Molti risultati inattesi, sorprendenti, e un Canada che ha pareggiato in casa la prima contro la Bosnia. Ecco, un tuo bilancio dopo le prime partite.
1: Allora, iniziamo con l'Italia. Ancora mi fa molto bene vedere un mondiale senza l'Italia per la terza volta di fila. È qualcosa che non capirò mai e mi dispiace veramente anche per i miei figli che non hanno mai visto l'Italia nel mondiale. E credo che senza l'Italia, a parte che tifiamo la nazionale, rende come mangiare la pasta senza mettere sale nell'acqua. Non c'è
0: questa pasta.
1: Ci vuole l'Italia nel mondiale.
0: Lo so.
1: Allora non c'è, purtroppo ci manca questo fascino. Ma allora parliamo del Canada. Diciamo hanno giocato discretamente. Mi aspettavo un po' di più, visto che giochiamo in nostra casa a Toronto, davanti ai nostri tifosi, prima volta che il Canada ospite il mondiale. Hanno giocato una partita discretamente, con un po' di fortuna potevamo anche vincere questa partita, ma diciamo il pareggio 1-1 ci sta. E poi le altre partite, diciamo, a parte la Germania che ha stravinto a 7-1, le altre gare hanno molto pareggi, allora si vede che c'è sta un po' di equilibrio a questo inizio del mondiale tra le squadre. Allora rende la fase del girone più interessante, che vediamo fino alla terza partita chi va avanti e chi sarà eliminato.
0: Però ecco, dato che sono 48 squadre, si qualificano le prime due, le otto migliori terze, diciamo che sono molte le probabilità che poi alla fine le migliori passino. E io secondo me la vera gara, il vero torneo comincerà a fine giugno con i sedicesimi, non credi, Marcello?
1: Sì, assolutamente sì. A quel punto ciò che per vincere, se perdi sei fuori, allora eliminiamo le squadre meno forti, lì diventa più interessante il torneo.
0: Certo.
1: Assolutamente sì.
0: Marcello, dai, io ti vedo un po' giù, però dobbiamo sperare che prima o poi l'Italia torni a qualificarsi per questi mondiali, dai. È triste, ma dobbiamo farci una ragione. Ormai il 22 giugno, se non sbaglio, c'è il nuovo presidente della Federcalcio che verrà eletto, quindi da lì si parla di Mancini. Come lo vedresti Mancini sulla panchina azzurra? Sarebbe un ritorno?
1: Ma vedo come la minestra riscaldata. Io volevo avere un nuovo allenatore che punta sui giovani, e poi spero che anche nella Serie A si fa qualcosa per dire ai club di far giocare i giovani, perché molti hanno detto, per esempio un Lamine Yamal a 16 anni, tu pensassi che qualcuno lo lasciasse giocare in Italia? Io credo di no.
0: Hai completamente
1: allora,
0: ragione.
1: È il problema. Abbiamo i talenti, guarda, abbiamo vinto l'Europeo Under 17, ci sono i talenti, ma il problema è dopo 17 anni arrivare alla nazionale maggiore, c'è qualcosa lì che non va bene, perché non lasciamo i giovani giocare, si deve vincere assolutamente, e questo è il problema. Tu devi lasciare i giovani giocare, se no come prendono esperienza, come fanno a migliorare? E dopo ci lamentiamo che l'Italia non arriva al mondiale, perché non facciamo niente con questi giovani, e dopo abbiamo sempre una rosa, diciamo, mediocre, non produciamo più i Maldini,
0: talenti,
1: Nesta,
0: certo,
1: il Piero Totti, non facciamo più queste cose come prima,
0: perché al loro posto spesso scegliamo stranieri che sono anche meno forti. Caro Marcello, ti ringraziamo, ti abbracciamo, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a te, Vittorio, un abbraccio,
0: alla prossima, ciao.

0: Allora continuiamo la nostra cavalcata con gli ospiti dal Canada e non solo. Adesso abbiamo in collegamento qui da Montreal un importatore e distributore di vino, Baccu 76, e anche proprietario lui del ristorante Ragù Pasta e Vino. Omar Pengue, tifosissimo della Juventus, come stai?
1: Ciao Vittorio, bene, te come stai?
0: Tutto bene, grazie per aver accettato l'invito. Stai seguendo i mondiali?
1: Sì, un pochino, con una lacrima. Però sì, li sto seguendo un pochino.
0: Ma ecco, come si fa a seguire i mondiali senza l'Italia? È terribile, io a volte ci penso, guardo le partite e dico ma che cosa sto facendo? Però dobbiamo farlo, alla fine credo che sia interessante guardare in ogni caso le partite, anche perché stanno venendo fuori, caro Omar, risultati sorprendenti.
1: Certo, però dall'inizio dei mondiali è sempre un po' così, possono succedere cose del genere. Secondo me dalla prossima partita, secondo me, già le squadre più quotate giocheranno meglio e faranno risultato.
0: Ecco, ma tra Svizzera, Brasile, Olanda, Spagna, Belgio, Uruguay, che tutte hanno pareggiato, chi ti ha deluso, chi ti ha sorpreso negativamente di più?
1: Beh, credo la Spagna, però credo che si rifarà sicuramente.
0: Senti, la battuta di Infantino che ha detto per agevolare l'Italia la prossima volta invece di 48 facciamo 60-100 squadre, è stata una battuta di cattivo gusto, oppure insomma alla fine, anche se è giusto dire che non deve permettersi di prenderci giro, sta dicendo una grande verità? È colpa nostra se non siamo andati ai mondiali per la terza volta di fila?
1: Certo. Beh, secondo me la battuta ci sta, nel senso non dobbiamo prendersela perché è la verità. Comunque sì, Infantino che guardi gli affari suoi, perché non sta, secondo me non sta facendo delle cose ottime per il mondiale. Io non credo che sia questa la direzione giusta dove andare, di avere sempre più squadre, di avere, perché quello che succede è come adesso, che trovi tante partite che sono di livello molto basso, e quindi devo guardarsi un attimino a quello che sta facendo lui prima di guardare a casa nostra, ma la battuta ci sta.
0: Ecco, Canada 1-1 contro la Bosnia, insomma, dato che giocava in casa il Canada contro la squadra della Bosnia, ci si aspettava una vittoria, oppure questo il Canada bisogna comunque accettare questo risultato, e alla luce anche del pareggio fra Qatar e Svizzera confidare in una qualificazione sedicesimi in ogni caso?
1: Certo, beh, la Bosnia come si dice, ha vinto con l'Italia, quindi così male non lo è, credo, quindi vabbè, il risultato è tutto sommato positivo, dovrà vincere la prossima partita sicuramente, e credo che ce la faccia.
0: Senti, prima di lasciarti, Carnevali, nuovo amministratore delegato della Juventus, che ha assicurato come un lì dopo soltanto un anno, te lo aspettavi?
1: Guarda, lo speravo, perché sicuramente come lì probabilmente di questi ultimi 3 anni è stato il peggiore, secondo me. Carnevali mi piace molto, mi piaceva anche Giuntoli, a dire la verità, anche se Giuntoli ha fatto il grosso errore di voler cambiare tutto subito, cambiare gioco tutto immediatamente. Spero che Carnevali non faccia lo stesso errore. Senti, perché è bravo, però
0: E poi la Juve non è il Sassuolo, bisogna comunque precisarlo. Senti, Vlahovic sì o no? Il contratto gli sta scadendo il 30 giugno, il cartellino di un attaccante costa 30, 40, 50 milioni, tu ce l'hai in casa, magari gli dai quei soldi che chiede, 8 milioni, però non spendi i soldi del cartellino. Tu come la vedi?
1: Beh, guarda, alla fine se facciamo i calcoli è meglio tenerlo, anche se personalmente mi dà un po' fastidio per come si è comportato in questi anni con la Juve, per non aver allungato il contratto già l'anno scorso, già 2 anni fa, però vabbè, se facciamo i calcoli matematici, secondo me dobbiamo tenerlo, non c'è nessuno molto meglio in giro, secondo me.
0: Omar, ti ringraziamo per essere intervenuto, un abbraccio, alla prossima.
1: Un abbraccio, Vittorio, ciao.
0: Tante cose. Buona Omar giornata. Pengue, ciao.

0: Allora continuiamo a parlare di Juventus dopo aver introdotto il tema Carnevali con Omar Pengue. Continuiamo a capire se insomma cambierà qualcosa di concreto nella Juventus. Lo facciamo con il ristoratore e proprietario dei locali Fiorellino, Stellina, Mare Portovecchio, e siamo noi qui in città, signore e signori, Massimo Leccas. Ciao Max.
1: Sì, buongiorno, come va?
0: Tutto bene, grazie per aver accettato il nostro invito. Partirei da Carnevali. Come lo vedi questo acquisto della Juventus?
1: Guarda, finché abbiamo, quello che abbiamo visto che ha fatto al Sassuolo è stato ovviamente bene. Adesso speriamo che non cada tutto in acqua come ultimamente succede ogni volta che arrivi alla Juve. E speriamo che sia qualcosa, che sia capace da fare qualche cosina meglio di Comolì.
0: Ecco.
1: Non dovrebbe essere difficile.
0: È un dirigente navigato, rispettato, stimato, 67 anni se non sbaglio, ha fatto 12 anni buonissimi al Sassuolo, però il Sassuolo è il Sassuolo, la Juventus è la Juventus, Max, quindi è importante che lui si cali nella parte.
1: Sì, assolutamente. L'altro giorno guardavo la Coppa del Mondo, come credo che tutti i tifosi di calcio stanno guardando. So che sta tornando di un infortunio, malgrado che sia tornato, che sia entrato al 46esimo, ma da vedere che il nostro numero 10 parte dalla panchina di una squadra come la Turchia, che dopo ha perso con una squadra molto umile anche lei, che il nostro più grande acquisto è un Kolomouani che non è nemmeno nella rosa della Francia, nemmeno nella rosa, lascia stare in panchina, che parte, che non parte. È molto triste, Vittorio, vedere delle cose del genere.
0: Però dai,
1: cose del genere.
0: In ogni caso diamo adesso a Carnevali, diciamo, un po' di tempo per organizzarsi, per dimostrare con gesti concreti.
1: Ecco. Assolutamente sì, ma è anche uno specchio di quello,
0: certo,
1: cosa siamo oggi.
0: Assolutamente, assolutamente. Comunque poi finiamo con i mondiali, ma Carnevali, lui ha detto vorrei, non lo ha detto, ma insomma gli analisti sportivi dicono che il suo approccio sarà un approccio volto a italianizzare la Juventus, cioè più giocatori,
1: speriamo,
0: italiani. Sei d'accordo?
1: Un altro punto che ho avuto l'occasione di parlare con giocatori della Serie A che si sono trovati qua, che sia Donadello, ho parlato con Nesta o così, con là, perché mi sento con loro, anche credo che Di Vaio arriva questa settimana, mi vedrò con lui e parli e dici, ma è possibile che under 17, under 19, gli ultimi 5 anni vinciamo di tutto e di più? E dopo la domanda che li faccio a loro, gli ho detto, ma dove vanno a finire sti ragazzi? Dove vanno a finire sti ragazzi? La risposta che ho sentito in comune di tutti è che gli allenatori hanno paura di perdere il posto e non se la sentono da far giocare sti ragazzi perché devono vincere a tutti i costi.
0: Subito, certo.
1: Subito. Allora, che sia Motta, che sia Tudor, non hanno la libertà o la pazienza. Abbiamo visto come abbiamo cambiato allenatori uno dopo l'altro alla Juve. E dopo l'altra cosa che è stata detta è che ci sono sti agenti che non fanno soldi con i diciassettenni. Allora, e c'è tutto un mammagna di chi ha venduto David a Mor, chi ha venduto Openda, tutto un giro di soldi che purtroppo arrivano a controllare sto mercato. E allora sti ragazzi si trovano che non arrivi a far soldi con loro perché gli agenti non fanno soldi, gli allenatori così, e vanno cascano tutti un po' di qua, un po' di là. Dove vanno a finire tutti sti giocatori? Dove vanno a finire tutti sti giocatori? Non ce n'è uno che nemmeno arriva alla rosa della nazionale. che non vediamo, hai capito?
0: Questo è un grande tema. Questo è un grande tema che meriterebbe una grande riflessione, un grande approfondimento. Io adesso mi segno un nodo e poi lo riprendo con te, perché il fatto dei procuratori che controllano il mercato, sì, influenzano anche le sorti delle squadre, questo è un tema, esatto, che dobbiamo trattare. Però purtroppo il tempo scorre. Massimo, i mondiali sono cominciati, il Canada ha pareggiato, tanti pareggi, Olanda, Spagna, Belgio, Uruguay, Brasile, che succede?
1: Guarda, credo che c'è, a parte la batosta del Curaçao, che poi a me c'ho un gusto molto amaro in bocca, come tanti italiani, vedere che l'Italia non c'è, dopo ci sono queste squadrette che arrivano a fare il mondiale, è un po' ridicolo. Credo che, essendo un torneo enorme come è, che siamo alla prima settimana, sì, completata, e non abbiamo quasi visto una bella partita. Questo pomeriggio vedremo Francia-Senegale, che sarà la prima partita di due squadre abbastanza così. Però credo che nessuno abbia quell'urgenza, che quando il torneo è un po' più piccolo ci sono già delle partite un po' più importanti, può darsi l'attenzione un po' più alta. Invece adesso Spagna-Cabo Verde, può darsi vanno là con la sigaretta in mano e dopo prendono anche queste delusioni. Anche la Turchia, credo che con l'Australia, no? E credo che è un po' il formato che porta questi risultati.
0: Credo
1: che ci sono delle soluzioni. Non credo che questo sia un formato ideale, per me non è lontano da essere ideale, però dall'italiano che è molto amaro dal fatto che non ci siamo, come tutti gli italiani,
0: certo,
1: posso immaginare,
0: assolutamente,
1: che guardiamo questo mondiale con tanta
0: tristezza.
1: Tristezza, amarezza, quello che vogliamo
0: delusione.
1: Chiamare.
0: Massimo Lecas, ti ringraziamo, ti abbracciamo, dai, nonostante tutto, nonostante
1: Vittorio,
0: l'Italia.
1: Dai, forza Italia, forza Juve, speriamo che
0: speriamo
1: a settembre
0: bene.
1: Cominciano ad avere dei risultati un po' più simpatici.
0: Ciao Max, un abbraccio, Massimo Lecas.
1: Ciao.

0: Allora, come capita sempre, il nostro ultimo segmento è dedicato ai motori, alla Formula 1, Gran Premio della Catalogna. Hamilton Ferrari è storia, grandissimo successo di Hamilton, il primo successo in Ferrari. Io mi sono particolarmente emozionato quando Hamilton si è emozionato, si è messo a piangere guardando i meccanici cantare l'inno di Mameli. Ne parliamo con Lorenzo Dottore, andiamo a Pescara, lui è un esperto di motori, giusto Lorenzo? Come stai?
1: Buon pomeriggio, tutto bene, grazie. È stata una bella giornata per il motorsport italiano.
0: Io mi sono emozionato, non so tu, ma quando ho visto Hamilton veramente guardare con le lacrime agli occhi, no? I nostri meccanici che cantavano l'inno, in quel momento sì. Ho capito che è pure dolce Hamilton, non soltanto è forte, è pure dolce questo ragazzo.
1: Assolutamente, un ragazzo di valori, abbiamo imparato a conoscerlo e capiamo che anche per uno che ha 41 anni e 105 vittorie prima di questa, che è stata la 106 nel suo palmarès, la prima con la Ferrari ha un significato speciale. Io penso che stava sognando questo momento addirittura da prima, dal momento in cui ha firmato con la Ferrari, perché sappiamo che vincere con la Ferrari ha tutto un altro valore. E lì si è visto proprio il momento in cui l'abbiamo visto emozionato, ha capito effettivamente cosa significava. Quello che ha solo potuto immaginare prima lo stava vivendo, e quindi l'emozione era enorme. E anche per me, come te, mi sono emozionato.
0: Ecco Lorenzo, quindi Hamilton primo, poi Russell e Norris a completare il podio, fuori Antonelli e Leclerc, però la Ferrari, insomma, io l'ho vista meglio. Che è successo? Come mai la Ferrari è meglio, performa meglio in pista, o sembra a me?
1: C'è stato un corposo pacchetto di aggiornamenti, passato quasi in sordina rispetto a quello avvenuto qualche Gran Premio fa, che in effetti poi però si è rivelato vincente, perché è stata una vera e propria, non dico rivoluzione, ma grandi modifiche dall'anteriore all'anteriore, pance, fondo, ritocchi al diffusore. Questo hanno portato su una pista come Barcellona, che storicamente è una delle piste più tecniche dell'anno, perché è una pista che ha un po' di tutto, è un po' come dà un po' l'idea dei valori in campo per il proseguo della stagione. Speriamo sia così quest'anno. E gli aggiornamenti a quanto pare hanno funzionato, perché certo la qualifica, già dalla qualifica che è stata sfiorata la pole position da Hamilton, ma anche in gara di solito vediamo queste Mercedes scappare. Certo, la safety car, la virtual safety car ha aiutato Hamilton a mettersi davanti, ma in altre situazioni le Mercedes ne avrebbero fatto un sol boccone, l'avrebbero passato sverniciato, ma invece in questo caso è venuto veramente l'inaspettato con Hamilton in alcuni giri, che dava uno o due secondi di distacco, e alla fine sono arrivato in pochi giri al traguardo, erano già 20.
0: Bello, bellissimo.
1: Una vera sorpresa.
0: Ecco, Leclerc però è uscito per un guasto, ecco, in prospettiva anche Gran Premio d'Austria per la Ferrari in generale, anche per Leclerc. Cosa possiamo dire? Ci dobbiamo aspettare una Ferrari altrettanto performante anche lì?
1: Allora, sicuramente è stata una grande sorpresa, quindi anche secondo me Leclerc, per quanto sono sicuro sia deluso e frustrato, lo sappiamo che è uno molto, molto passionale, sicuramente non sarà stato felice, però può sperare in una Ferrari che veramente è cresciuta tanto. Ecco, è solo una gara, però vedremo se appunto si confermerà. Di solito chi va veloce a Barcellona va veloce anche in quelle successive. Speriamo che anche quest'anno questa cosa si confermi, e quindi Leclerc, che sicuramente se non fosse stato per l'errore in qualifica, fino a quel momento ne aveva anche qualcosa in più di Hamilton, quindi ecco, anche lui sarebbe potuto essere la partita, poi partendo decimo,
0: certo.
1: Sappiamo che insomma il sorpasso non è scontato.
0: Lorenzo, 30 secondi, ma in Italia c'è questo derby tra Antonelli e Ferrari, come si divide il tifo, oppure si può tifare per entrambi? Velocissimo.
1: Allora, adesso la vedo abbastanza tranquilla, perché ancora presto, ancora non arriviamo nella fase calda del campionato, quindi tutto bello, tutti felici, però sono sicuro che semmai, io lo spero, sarebbe un sogno, cioè vedere un pilota italiano giocarsi il mondiale contro una squadra italiana che è la Ferrari, sarebbe un sogno, però penso che in quel momento le persone si inizieranno a schierare. Ad oggi diciamo che è tutto, e ci prendiamo tutte, è tutto
0: ecco.
1: Bello.
0: Allora vi raccomando, seguite Lorenzo Dottore sui social, via di fuga underscore motorsport, è un grande. Lorenzo Dottore, alla prossima, grazie mille.
1: Grazie, buon proseguimento. Grazie.
0: Ciao Lorenzo. Un abbraccio forte a Lorenzo da Pescara. Noi abbiamo concluso anche oggi la nostra trasmissione. Ringrazio Sian alla regia e sto per dare la parola, anzi il microfono, a Ivana Bombardieri per il suo buon pomeriggio. Ciao!

0: CFMB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Buon pomeriggio, sono 22 gradi all'esterno dei nostri studi, giornata splendida a Montreal, tasso d'umidità 41%, giornata ideale per camminare, prendere il sole, rilassarsi, ormai si sente il profumo dell'estate che è alle porte. Mancano soltanto 5 giorni e noi sogniamo, perché sognare non costa assolutamente nulla. In sala regia abbiamo Océane Brisbois-Baudry, che poverina già da 3 settimane fa un turno, fa proprio il giro dell'orologio, come dicevamo, si alza alle 4 del mattino, va a dormire alle 9 di sera per accompagnare e assistere Silvio durante il risveglio, e poi nel pomeriggio viene dalle 14 fino alle 18 con noi. Quindi grazie Océane, merci infiniment, on apprécie beaucoup ton effort. E quindi fra poco, essendo martedì, avremo il giro d'orizzonte con Vittorio Giordano, tante cose da raccontarvi perché sta succedendo di tutto e di più, tante belle cose anche che sono capitate nel corso della settimana, per cui non mi rimane che ringraziare tutti voi per averci scelto anche oggi. Abbiamo iniziato con Lucio Dalla, continuiamo con Laura Pausini, che nel lontano 1993 vinse il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con La Solitudine. Ogni tanto fa bene fare un tuffo nel passato e poi da lì, beh, tutto il resto è storia. È diventata la fenomenale stella internazionale che tutti apprezziamo e amiamo. Ascoltiamola.

0: 80.
1: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
3: Le Vendredi Fou est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Vendredi seulement, les 10 premiers clients en file recevront $50 utilisés pour n'importe quel achat. Et profitez des aubaines vendredi seulement, comme 65% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Et jusqu'à $1000 de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez deux ou plus. Plus, obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Le Vendredi Fou est de retour chez Brick. Plus d'économies pour vous.
4: Giro d'orizzonte.
5: Ed eccoci giunti al nostro giro d'orizzonte con Vittorio Giordano. Ciao Vittorio, come stai?
6: Sto bene, però mi manca il mare. Tu hai detto poc'anzi che mancano delle cose, a me manca il mare qui. Cioè, il bel tempo, quello che vuoi, ma dov'è il mare?
5: Ho capito, però ho anche detto che si può sognare.
6: Vabbè, però non è la stessa cosa.
5: Tu chiudi
6: cosa.
5: Gli occhi e senti il profumo del mare. Sei stato a Catania, sei stato al tuo paese, sei stato anche in Calabria.
6: Sì, pure al mare sono stato.
5: E sei stato pure al mare, che cosa vuoi di più che noi stiamo ancora aspettando?
6: Lo voglio ancora.
5: E i ricordi non sono rimasti?
6: Sì, sono rimasti, però poi sono poco tangibili, diciamo così.
5: Sono stati brevi, dici.
6: Brevissimi,
5: tu.
6: Intensi ma brevi.
5: Va bene, quindi però intensi.
6: Sì.
5: E allora cerca di far mente locale, basta chiudere gli occhi. Non hai preso una conchiglia così puoi sentire anche
6: il rumore del mare.
5: No,
6: non ci ho pensato.
5: Va bene. Allora, eccoci qua. Noi sorridiamo anche perché siamo super impegnati, un mese di giugno pazzesco per via del mese del patrimonio italiano, quindi non si sa più dove andare e non abbiamo il dono dell'ubiquità e quindi siamo invitati a destra manca, cerchiamo di fare del nostro meglio e selezioniamo, diciamo, i posti dove appunto recarci per raccontare poi sulle onde ai nostri amici e alle nostre amiche che cosa succede e cosa c'è stato, quindi eccoci qua. Non ho dato il bollettino meteorologico, vero? Perché abbiamo parlato del mare, ci siamo confusi, abbiamo detto sentiamo il profumo dell'estate.
6: Se vuoi ti do quello della Calabria, 35 gradi, mare calmo, tanti pesciolini.
5: T'ho detto che devi sognare, ecco. Cerca di fare come t'ho detto. Sono 22 gradi all'esterno dei nostri studi, in Calabria hai detto 35, solo 13 gradi in più. Il tasso di umidità è del 41, ma aspettiamo una massima di 24, domani 24 con cielo variabile, possibilità di

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Servizio.
2: Sì, la cosa che mi ha colpito di questo evento, Ivana, che intanto non si è esaurito nella serata canonica, la cena, quella che si organizza sempre comunque in occasioni del genere, ma c'è stato anche poi un convegno alla Casa d'Italia che racconteremo la settimana prossima. Ma in particolare mi ha colpito la partecipazione di esponenti da altre parti del mondo, dal resto del Canada, dall'Europa e dall'America Latina. Questo secondo me ha reso molto particolare questo 50° di Alma Canada ed è per questo che ho ritenuto opportuno dare ampio spazio con la presidente Anna Perrotti qui in prima pagina, accompagnata da tantissimi amici marchigiani provenienti da ogni parte del mondo.
1: Ecco, a tale proposito io sono stata al convegno il sabato, molto interessante, ho incontrato anche Javier Lucca, che ha questo programma radiofonico una volta alla settimana, lui è avvocato e questo programma è ritrasmesso poi in Spagna, in Africa, in Australia, insomma in vari paesi del mondo, parla dei marchigiani, è tutto in italiano e proprio stamattina ho ricevuto una telefonata, ben presto faremo anche una chiacchierata
2: in marchigiano,
1: in italiano,
2: in italiano.
1: E manderemo i nostri saluti dal Canada agli amici marchigiani che risiedono a Rosario in quel dell'Argentina, insomma.
2: La mamma di mio zio, che ha sposato la sorella di papà, è marchigiana, una signora. Io quando ero in università, per dire quanto sono generosi i marchigiani, andavo dalla zia e c'era la suocera. Ivana mi preparava la pasta fatta in casa, era squisita e cucinava per me, per i cugini, i vicini lontani. Eravamo lì il sabato, la domenica, una trentina di persone. E questa signora che cucinava per tutti con grande amore, ecco l'animo, lo spirito marchigiano.
1: Certo, ma anche calabrese, anche sì, piemontese, vabbè, certo, anche sì. Veneto. Però oggi parliamo dei marchigiani e quindi, no, ma devo dire che è una gran bella comunità. E le persone che hanno fondato questa associazione, 50 anni fa, io già c'ero.
2: Faccio come? C'eri? Sei giovanissimo.
1: Già c'ero, non solo nata, ma voglio dire, già ero qui in radio, per cui ho visto nascere tante associazioni, quindi tante persone. Sono 56, insomma, diciamo sopra i 50, se incomincio a fare come mia mamma. Mia mamma che quest'anno compie 97 anni.
2: Fino a 80 contiamo, poi basta.
1: Non sai cosa mi ha detto? Se qualcuno ti chiede la mia età, di loro che io ho sui 90 anni, ho detto: mamma, come posso dire che tu hai sui 90 anni quando ne compi 97? Sei sui 100 anni, non sui 90 anni. No, tu di che io sono sui 90 anni e così faccio io.
2: Geniale.
1: Sui 50 anni, facciamo lo sconto di 6 anni. Comunque, a parte questo, dicevo che queste persone sono ancora lì come me e quindi resistono. Quindi la resilienza di questa generazione particolare, ma molto attiva, nel senso che viaggiano, si spostano, vanno nelle Marche, poi ci sono gli incontri nei vari paesi oltre all'Italia, è davvero molto molto attiva.
2: Sì, tra l'altro c'è anche Fausta Polidori, che è una esponente di Alma, è encomiabile per quello che fa.
1: E dall'inizio.
2: La sfida sarà la prossima generazione, non soltanto per i marchigiani. Uh-huh. E ci saranno ancora i marchigiani, i calabresi, gli abruzzesi, i toscani, i pugliesi, fra 20 anni, fra 30 anni. Ecco, questa è la sfida più grande che dobbiamo affrontare.
1: Ma devo dirti che io sono rimasta molto sorpresa quel sabato, perché c'erano tantissimi giovani, quindi buon segno. Vuol
2: promettente,
1: dire che
2: allora questo è promettente.
1: Sono riusciti a farli partecipare, sono riusciti a trasmettere loro, insomma, le tradizioni e probabilmente qualcuno di loro prenderà il timone, prenderà, come si suol dire, visto che stiamo per parlare del 50° anniversario dei giochi olimpici, la fiaccola,
2: le redini, il comando, la guida, la fiaccola.
1: Bene, allora pagina 3, primo piano. Papa Leone XIV è andato in Spagna per inaugurare la Torre di Gesù della Sagrada Famiglia, che finalmente è stata completata. Poi racconteremo anche cosa è successo al suo ritorno.
2: Completata, Ivana, dopo 140 anni.
1: Solo.

0: Quindi il Papa ha inaugurato questa bellissima, suggestiva chiesa, ha tenuto per l'occasione una messa speciale, erano presenti anche i sovrani di Spagna, Felipe VI e Regina Letizia, oltre al primo ministro Sanchez. E quando guardo questa opera architettonica,
1: questo monumento meraviglioso,
0: è straordinario, e poi ci sono tutte queste torri che rappresentano la famiglia, la Sacra Famiglia, cioè la Madonna, Gesù, tutto completato dopo che l'autore è morto, dopo diciamo l'ideatore è morto 100 anni fa.
1: Antoni Gaudí.
0: Esattamente. Quindi 140 anni dall'inizio, 100 anni fa è morto l'autore, e adesso il pontefice Leone XVI ha completato l'opera appunto con la messa inaugurale, una cosa molto suggestiva che ho voluto assolutamente riportare. Parliamo della Sagrada Famiglia.
1: Certo, poi grande entusiasmo per la presenza di Papa Leone e da parte degli spagnoli, e poi alla fine grandi saluti, insomma abbracci, perché doveva tornare a Roma, sale in aereo e c'era un guasto all'aereo, quindi l'aereo non è potuto decollare, tutti i giornalisti poi sono scesi, e il re Felipe VI ha messo a disposizione il suo aereo per riaccompagnare il Papa.
0: Ma guarda,
1: a Roma,
0: che bello,
1: quindi lui ha aspettato
0: gesto.
1: 3 ore che tornasse il suo aereo per poi tornare a casa, ma nel frattempo ha offerto questo passaggio a Papa Leone XIV. Bello, no?
0: Bello, bello. Quando rinascerò.
1: Capita anche questo, però ti domandi che insomma l'aereo, come mai c'era questo guasto?
0: Succede, dai, può succedere.
1: Manutenzione, eccetera.
0: Certo, però, può succedere. Però il Papa.
1: L'importante è che non sia partito.
0: È protetto
1: così
0: dallo Spirito Santo.
1: Però c'erano anche i giornalisti.
0: Ecco, in un'altra vita, se non dovessi diventare Papa, vorrò diventare giornalista al seguito del Papa.
1: Al seguito del Papa, magari di qualche presidente.
0: Sì, ma vicino al Papa.
1: Vicino al Papa.
0: Se è possibile.
1: Sempre, già. Allora, guerra in Medio Oriente, accordo USA-Iran, venerdì la firma a Ginevra, sta diventando una barzelletta questo accordo, che poi insomma proprio accordo non sembra sia ancora,
0: diciamo che è un memorandum d'intesa, ecco, è un preaccordo,
1: MOU
0: a proposito, questo è un periodo di MOU, è un preaccordo, poi partiranno i 60 giorni in cui intanto si sblocca lo stretto di Hormuz, l'America leva il blocco navale, quindi riparte anche il flusso di petrolio.
1: È già sceso.
0: Le sanzioni verranno pian pianino eliminate da parte dei paesi occidentali. Dovrebbe esserci il cessato in fuoco anche sugli altri fronti, Gaza, Libano. Israele ha già detto che non assolutamente non vorrà arretrare dal sud del Libano, dove comunque certifica che ancora arrivano sul suo territorio dal sud del Libano dei razzi, quindi quello potrebbe essere un problema. Ma venerdì ci sarà a Ginevra questa firma, e in questi 60 giorni dovrebbe esserci la trattativa vera e propria, in cui l'America spera di fare in modo che l'Iran, Teheran, rinunci definitivamente all'arricchimento dell'uranio. Io ci credo poco, però voglio dare il beneficio, voglio comunque dare una chance a questa trattativa.
1: Noi speriamo nella pace.
0: Intanto c'è un cessate il fuoco, le armi non dovrebbero sentirsi per i prossimi 2 mesi, dovrebbe l'economia riprendere ad andare secondo il ritmo quello usuale.
1: Il prezzo del petrolio è già sceso.
0: Ecco, già sceso 77-78, potrebbe scendere a 60. Ecco, intanto prendiamoci questi 2 mesi. E speriamo che in questi 2 mesi ci sia un accordo definitivo per i prossimi anni.
1: Allora, veniamo in Canada. Il primo ministro Mark Carney in Irlanda, tra radici e nuove rotte. Il primo ministro ha trascorso sabato e domenica in visita bilaterale in Irlanda. Ha scoperto anche di avere dei parenti che ignorava di avere in Irlanda.
0: In un centro molto piccolo che si chiama Aga Gower. E da lì proviene la sua famiglia, è stato accolto quindi dagli abitanti che hanno per l'occasione addobbato le strade con bandiere canadesi, però diciamo l'occasione vera di fare questo viaggio è stato quello di vedere anche la presidente irlandese Connolly per cercare di siglare nuovi accordi commerciali in un contesto che vede, Ivana, purtroppo il Canada arrancare nel tentativo di rinnovare il trattato di libero scambio con gli Stati Uniti e il Messico. Sappiamo che il 1 luglio scade questo scambio, che al questo trattato, che al momento rappresenta un ombrello che protegge i beni e i servizi canadesi per l'85% dai dazi. Se Ivana non dovesse essere rinnovato, come sembra Trump voglia non rinnovarlo, ci saranno grossi guai per l'economia canadese, che già viene da 2 trimestri negativi. Quindi lui in questo caso, in questo contesto, sta cercando di moltiplicare gli sbocchi commerciali in entrata e in uscita per ovviare ad un mercato americano che si sta chiudendo sempre di più, ahimè.
1: Però non è detto.
0: Non è detto, aspettiamo. No, anche infatti. Lo Spirito Santo è sempre lì pronto ad aiutarci e a sorprenderci.
1: Vogliamo essere ottimisti oggi. Sono le 15:28, ci fermiamo per alcuni utili consigli per gli acquisti.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delice La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Radio d'Orizzonte.
1: Torniamo al nostro giro d'orizzonte con Ottawa che vuole vietare i social ai minori di 16 anni. Questo con il disegno di legge C-34 che è stato depositato in Parlamento mercoledì scorso e fissa 16 anni l'età minima e regolamenta gli agenti conversativi basati sull'AI o IA.
2: Intelligenza artificiale. Sì, questo è l'obiettivo del governo. È stato depositato il disegno di legge, questo vuol dire che il governo ha intenzione di andare avanti, c'ha la maggioranza, lo sappiamo, adesso non dipende più il governo liberale dai deputati dell'NDP, del blocco, dai deputati conservatori, perché ha 3 deputati in più in Parlamento, quindi questa legge prevede che sotto i 16 anni i giovani non possono più accedere ai social. Questo è, per sommi capi, però non emerge chiaramente dalla legge, così come è formulata, in che modo le piattaforme dovrebbero, assicurarsi che non c'è un giovane che sta digitando attraverso il telefono, sta cliccando sulla app piuttosto X piuttosto che Y. In ogni caso, il presidente dell'Associazione dei Medici Canadesi, che si chiama Ogunemi, ha affermato che si tratta di una cosa molto importante, perché è inaccettabile che le piattaforme possano, arricchirsi a discapito della salute mentale e della sicurezza dei giovani. Meta e Google, Ivan, hanno fatto sapere che stanno valutando il contenuto della legge, ma che al momento non sono, non faranno annunci in cui dicono che prenderanno provvedimenti. Non c'è nulla di immediato, però l'intenzione del governo c'è. In Gran Bretagna questa legge è già passata, si è trovata in Gran Bretagna, se si vuole si farà, si troverà anche qui in Canada il modo di assicurarsi che se un telefono, un computer, un laptop è in mano a un sedicenne, questo non deve avere accesso ai social, perché i social, Ivana, sono pericolosi. Oggi tu vai sui social e c'è di tutto, cioè se non hai almeno un minimo di capacità di intendere e di volere, tu rischi veramente di prendere fischi per fiaschi. Ma cioè, io vedo sparatorie, vedo omicidi, vedo scene di guerra, non siamo davanti a un videogioco, questa è vita reale a cui tutti oggi possono accedere, è pericolosissimo, quindi io sono d'accordo.
1: Sì, io sono d'accordo, però se un sedicenne che può utilizzare il social, quindi può navigare tranquillamente, ma si trova in un gruppo di amici che hanno 15, 14, 13 anni e mostra loro quello che lui ha trovato, come fai a impedire?
2: Questo è il dilemma, questo è un grande dilemma, perché in effetti
1: che il ragazzo non faccia vedere ciò che non dovrebbero vedere i bambini e i ragazzini più giovani.
2: Perché se anche si trovasse,
1: facile non è.
2: Esattamente, perché anche se si trovasse il modo, non lo so, tu non puoi aprire l'account perché l'account richiede che tu dia il documento. Allora tu o prendi il documento di tuo fratello maggiore, uh-huh, o prendi quello di papà. Anche lì ci vuole la collaborazione di amici, familiari, di rispettare, certo, la cosa. Se un bambino ha meno di 16 anni, però è complicato, è difficile, mi rendo conto. L'intenzione è nobile.
1: Puoi imprestare il telefono.
2: Sì, io posso accedere io al tuo telefono, cioè, capito? Se sei la mamma, sei distratta, prendo il telefono e... Però non posso aprire il mio account di X, non posso aprire il mio account. Sì, posso accedere al tuo, ma io non posso avere il mio.
1: Okay.
2: Quindi è già un inizio,
1: freno,
2: è già un freno.
1: Se vogliamo, un deterrente. A pagina 4 l'opinione di Claudio Antonelli.
2: Che salutiamo.
1: Che salutiamo come sempre. Amore, parola abusata. E lui dice che cinema e televisione sono riusciti a banalizzare la violenza, una violenza spesso allucinante, rendendola onnipresente. Ma oggi è il sentimento dell'amore a saturare ogni trama e a far trionfare sullo schermo un romanticismo da mercato delle pulci. Tutti sono innamorati, o stanno per esserlo, del proprio collega di lavoro o del partner di qualcun altro. E in questo teatrino eccellono i poliziotti che vediamo impegnati tra una sparatoria e l'altra in continue schermaglie amorose, da quando poi il capo della polizia, qualunque sia la storia propinataci, è sempre una donna e per giunta bella. Per tenere la contabilità degli amori in un commissariato ci vorrebbe a tempo pieno un contabile.
2: Sì, si parla di amore in maniera, secondo lui, un po' così, anche senza dare il giusto valore e significato alla parola amore, tant'è vero che i greci, dice Antonelli, designavano con parole distinte i vari tipi di amore. Invece oggi in Italia soprattutto si parla di amore
1: generico,
2: in maniera troppo generica, e questo può creare anche delle situazioni poco piacevoli.
1: Comunque, leggete l'opinione di Claudio Antonelli, noi leggeremo tutto l'articolo questa sera. A pagina 6 c'è il reportage a cura di Carla Bonora.
2: Sì, la Dante di Iotti. Questo è il racconto che ha fatto la nostra Carla Bonora. La società Dante Alighieri ha organizzato un evento in cui in pratica si è celebrato lo scambio di studenti tra scuole superiori di Ottawa e di Bologna. Quindi, come vedi, c'è anche a Ottawa, come in tutte le città del mondo in cui c'è una comunità italiana, la voglia di trasmettere i valori, la cultura italiana ai più giovani. In questo caso, appunto, attraverso la società Dante Alighieri si è celebrato questo ponte tra Ottawa e Bologna, ed è stato bello, secondo me. Anche c'è stato anche l'interessamento del senatore Lofreda, che ha fatto visitare gli studenti di Bologna e di Ottawa, canadesi e italiani, il Senato, il Parlamento. È stato interessante quindi questo scambio per aprirci le altre culture, per mantenere allo stesso tempo le nostre radici.
1: Bene, arriviamo a Quebec, fine sessione dell'Assemblea Nazionale, 5 leggi approvate in extremis, proprio poco prima della pausa estiva.
2: Esattamente, sono le seguenti. Intanto i seggi per le prossime elezioni passano da 125 a 127, sono state infatti aggiunte due nuove circoscrizioni, una nell'Estrie Centre du Québec e l'altra nella Laurentides-Laonnière, quindi due nuove, prima 125, invece adesso 127. E sarà possibile consultare gli antecedenti in materia di violenza coniugale di un nuovo partner, inclusi gli interventi di polizia anche in assenza di condanne. Si parlava da tanto tempo di questo, Ivana. Adesso una donna, alla luce appunto degli episodi purtroppo inflazionati di femminicidio, può chiedere il casellario giudiziario del partner a sua insaputa. E così capisce se ci sono antecedenti per eventualmente fare una scelta ragionevole rispetto alla possibilità di andare avanti, oppure magari ci sono delle situazioni, uno sorge il dubbio, no? Ti sorge il dubbio, adesso vai alla polizia, ti dicono se ci sono antecedenti e puoi all'istante decidere di interrompere una relazione. Poi ancora i criteri per il ricovero coatto di persone con problemi di salute mentale sono stati allentati, quindi a volte è difficile far capire una persona che ha problemi, ed è difficile dimostrarlo anche alle autorità. Ecco, con questo provvedimento che va approfondito, io ho fatto soltanto un sunto molto succinto, c'è la possibilità di dimostrarlo in maniera un po' più superficiale, tra virgolette, perché prima i criteri erano molto stringenti. E poi ancora un'altra cosa che ti volevo dire, la rivendita di biglietti sarà meglio regolamentata con l'obbligo di dedicare il prezzo originale, questo perché il fenomeno dei bagarini. Esattamente. E infine, chi usurpa l'identità di personaggi noti per vendere prodotti fraudolenti rischia multe fino a $125,000 e il carcere. Questa è una cosa sacrosanta.
1: Un bel deterrente questo.
2: Una persona prende la tua identità e la mette e dice: io Ivana Bombardieri vendo, faccio, dico. No, adesso vai in galera, non lo puoi più fare.
1: No,
2: è importante. No, tu
1: chi utilizza?
2: Chi usurpa la tua identità?
1: L'usurpatrice. Specifichiamo,
2: assolutamente,
1: ragazzi.
2: No, ma è importante che chi commette questo, che è un reato, adesso va in galera o paga fino a $125,000.
1: Fino a $125,000 penso che sia un buon deterrente. No? Ci pensi due volte, se non tre. Allora, lo scontro politico tra il Parti Libéral du Québec e il leader del Parti Québécois, Paul-Pierre Plamondon, si inasprisce dopo le dichiarazioni che hanno collegato il Partito Liberale al crimine organizzato.
2: Eh sì, venerdì scorso, in occasione della conferenza stampa di fine legislatura, il leader del partito quebecchese, il partito pechista, ha detto che ma non è chiaro, il partito liberale ha ancora dei legami con il crimine organizzato, tant'è vero che la polizia federale, diciamo quella specializzata, l'UPAC, sta ancora indagando su questi presunti legami, come dimostra anche il passato del partito liberale, sappiamo gli scandali eccetera eccetera. Il partito liberale si è risentito, scusa, ma tu come fai a generalizzare dicendo, basandoti su un episodio conclamato nel passato, che il Partito Liberale ha legami concreti con la criminalità, con il crimine organizzato? Quindi ha denunciato, cioè ha fatto una mise en demeure contro Plamondon, che ha rifiutato di ritrattare e di scusarsi. Quindi adesso, Ivana, siamo alle carte bollate, vedremo come quali saranno i risvolti legali rispetto a questa sfida non soltanto politica ma anche giuridica tra il partito pechista e il partito liberale del Quebec.
1: Poi in questi giorni si parla tantissimo della squadra della stazione di polizia 39 a Montreal Nord, che è stata smantellata. Sembrerebbe che gli agenti sono stati accusati, ma sembrerebbe che loro avessero comportamenti discriminatori nei confronti di cittadini neri o di origine araba.
2: Esatto, la cosa interessante, Ivana, è che a denunciare questi 16 agenti, tra cui due sono stati sospesi e rischiano anche un procedimento criminale, penale, a denunciare sono stati gli stessi colleghi.
1: Poliziotti.
2: Esattamente, questa è la cosa più interessante. Si è sempre detto, io sono anni che sento che la polizia è un po', diciamo così, razzista nei confronti delle comunità, soprattutto a Montreal Nord, dove sappiamo ci sono molte comunità arabe e haitiane, eccetera, eccetera. E viene fuori che è vero, perché i comportamenti sono stati denunciati dagli stessi. Pensa, Ivana, che ci sono degli episodi che raccontano questi colleghi, per cui quando
1: quindi
2: fermavano
1: loro sono stati testimoni
2: oculari, certo. quando fermavano questi sedicenti agenti in malcapitati, prendevano delle ciocche di capelli e li conservavano come trofei. È una delle cose che sta emergendo dalle indagini, una cosa paurosa, clamorosa, tant'è vero che ieri sera c'è stata una marcia per denunciare questa discriminazione che mette in cattiva luce tutta la polizia e fa sentire poco al sicuro i cittadini, che possono essere di tutte le origini ma non devono essere discriminati perché sono neri o arabi. Adesso il capo della polizia Daguerre ha detto che ci sarà un'indagine, però la sindaca di Montreal, Soraya Martinez Ferrada, ha chiesto invece ufficialmente un'inchiesta indipendente per fare luce sull'accaduto, perché, Ivana, il pericolo è che non si tratti soltanto di un caso isolato ma che invece possa rappresentare un modus operandi che riguarda tutta la polizia. Lì sarebbe un bel guaio. Esattamente.
1: Allora, pagina 9, abbiamo già parlato dell'incontro che c'è stato organizzato da Filomena Rotti, la nomina in vista del voto provinciale del prossimo 5 ottobre.
2: Diciamo che è la strada spianata, perché Seldonard, tutti gli italiani non solo amano la nostra Filomena Rotti, e credo che quindi dopo 17 anni di esperienza all'Assemblea Nazionale sarà diciamo condannata a farne altri 4-5.
1: Ma lei lo fa,
2: lo fa con grande piacere, con
1: passione,
2: grande onore.
1: Con grande passione. Allora, dobbiamo fermarci per altri utili consigli per gli acquisti e torneremo subito a voi.
0: Lunedì alle 9:15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
4: CFMB. Giro d'orizzonte.
1: Allora, torniamo al nostro giro d'orizzonte. Siamo arrivati in Italia, il tempo è quasi scaduto, insomma non rimane molto, però cercheremo di dare altre informazioni. Quindi in Italia c'è una novità che riguarda coloro che volessero eventualmente acquistare un'assicurazione, una tessera sanitaria.
2: Sì, se i, diciamo, gli iscritti AIRE extra UE, quindi noi canadesi, italiani residenti
1: all'estero,
2: in Canada, vogliamo, diciamo, avere l'assicurazione normale, vogliamo possedere la tessera sanitaria italiana, accedere a un medico quando si va in farmacia a esibire la tessera sanitaria, è possibile. Si deve pagare la cifra di 2.000 euro che secondo il governo italiano è la cifra congrua rispetto a quello che costa in effetti alla sanità, diciamo, coprire le spese nell'arco di 12 mesi. È stato approvato definitivamente dal Senato, quindi adesso è legge. Sono coperti anche i figli minorenni, non sono coperti i pensionati. Fino all'ultimo c'era questa possibilità. I pensionati che pagano l'IMU, per esempio, non hanno questa agevolazione.
1: Okay.
2: Si era pensato di integrarli, non sono, sono stati esclusi. Quindi, in teoria, quindi in pratica, chi va in Italia, perché fino a 3 mesi per le emergenze siamo tutti quanti, in quanto AIRE, siamo tutti quanti coperti per le emergenze.
1: Ma comunque si parte sempre con un'assicurazione privata.
2: Esattamente. Oh, ma chi vuole, dice, io voglio andare in Italia 4-5 mesi all'anno e voglio avere il medico di famiglia in Italia, perfetto, paghi 2.000 euro all'anno, c'hai, sei italiano come gli altri italiani, cioè la tessera sanitaria in tasca. Adesso è possibile, adesso è legge. È stata una cosa voluta dall'onorevole Andrea Di Giuseppe di Fratelli d'Italia, criticata però da Christian Di Sanzo del PD, perché appunto ci sono, non si tiene conto del reddito, non si tiene conto dei pensionati, insomma PD, a detta di Di Sanzo, avrebbe fatto una cosa un po' più inclusiva e proporzionale rispetto, per esempio, ai soldi che uno ha, patrimonio, reddito, quindi abbassiamo la quota.
1: C'è anche un milionario paga 2.000 euro?
2: Come una persona normale.
1: E non è giusto. Ha ragione Di Sanzo. Okay. Allora, Meloni alle Camere, no al federalismo e a uffici senza controllo.
2: Sì, un intervento, diciamo, di routine della Meloni, una comunicazione in vista del vertice dell'Unione Europea a Bruxelles del 18-19 giugno. Per la Meloni l'Europa sì, deve esserci, ma deve anche esserci il fatto che gli stati-nazione restino con la loro identità, con le loro tradizioni, con i loro valori. E comunque quello per cui è venuto, si è parlato di queste comunicazioni è stato soprattutto per un attacco di un esponente dei 5 Stelle che ha detto che la Meloni all'estero indossa le ginocchiere, come per dire si inginocchia a Netanyahu e a Trump. La Meloni ha risposto stizzita e ha detto che in realtà alle opposizioni e ai 5 Stelle dà fastidio che una donna, la prima donna in Italia ad essere primo ministro, è appunto un esponente della destra. Ma questo episodio, diciamo, ha fatto un po' il giro del mondo, perché in pratica parlare di ginocchiere è un po' un modo sessista di mettere le cose. Avrebbe potuto evitarlo l'esponente dei 5 Stelle.
1: Il ministro Crosetto incontra Hegseth al Pentagono.
2: C'è
1: Vogliamo ricordare
2: incontro.
1: Che... Prego.
2: Poi. C'è stato questo incontro a Washington tra i due ministri della difesa e naturalmente l'esponente americano ha ricordato all'omologo italiano che bisogna fare un po' di più per, diciamo, garantire la sicurezza in Italia e in Europa. Non ci possono essere sempre gli Stati Uniti che arrivano e ci salvano.
1: Certo, allora il Hegseth è, come ben sapete, da gennaio del 2025 segretario della difesa degli Stati Uniti sotto l'amministrazione del presidente Donald Trump. È un politico e veterano dell'esercito ed è commentatore televisivo. È stato, ovviamente non attualmente, quindi adesso è segretario della difesa degli Stati Uniti. In precedenza è stato anche ufficiale della Guardia Nazionale dell'esercito e mi piace perché poi finisce con il conduttore televisivo per Fox News.
2: Sì.
1: E qui mi fermo. Allora, sondaggio per quanto riguarda il futuro nazionale, che è al 5,3%, il partito che è stato fondato da Roberto Vannacci, ex generale dell'esercito italiano, che è stato introdotto nella politica da Matteo Salvini, se non erro.
2: Esattamente, la cosa curiosa è che ha lo stesso punteggio in termini percentuali per quanto riguarda il consenso della Lega, cioè la Lega lo ha creato e adesso lui è diventato grosso quanto la Lega da solo. E quindi mi è sembrato interessante dare notizia di questo sondaggio di SVG per il TG La 7, in cui comunque Futuro Nazionale, Ivana, non è banale, è già al 5,3% e prende voti sia dalla destra ma anche dal Movimento 5 Stelle. Dopodiché per il resto abbiamo sempre i Fratelli d'Italia al 27,9%, il PD al 22,1% e poi stabili tutti gli altri, più o meno.
1: Beh, vogliamo soffermarci un attimino a proposito, è stato attaccato, ci sono state un sacco di polemiche per la sua infelice frase che l'omicidio, cioè il femminicidio dovrebbe essere abolito e trattato come
2: un omicidio
1: regolare, insomma qualsiasi, regolare, non c'è niente di irregolare, ma un omicidio qualsiasi, dici bene.
2: Beh, le sue frasi sono sempre comunque molto controverse, ha detto tantissime cose, lui è per la remigrazione per esempio anche degli italiani che hanno diciamo acquisito la cittadinanza, che poi commettono reati, dovrebbero essere tutti rimpatriati. E come questa frase è particolarmente infelice, perché invece secondo me bisogna dare ampio risalto a questo delitto, che è un delitto spesso efferato verso persone inermi, deboli, la donna deve essere invece salvaguardata, perché dal punto di vista proprio del rapporto di forze non c'è confronto, quindi non si può uniformare diciamo il male che si fa, il male totale, completo, finale che si fa una donna, un femminicidio, con un omicidio normale. La donna va protetta, quindi non condivido assolutamente le frasi di Vannacci, soprattutto la frase che vuole equiparare il femminicidio a qualsiasi altro omicidio, non esiste.
1: Allora, l'omicidio è l'uccisione di una persona da parte di un'altra persona, quindi la vittima può essere uomo, donna, certo, o bambino. E le motivazioni possono essere molteplici: economiche, passionali, criminali, vendetta. Femminicidio è l'uccisione di una donna in quanto donna, spesso all'interno di relazioni affettive, familiari o di contesti caratterizzati da violenza di genere, controllo, possesso, discriminazione o rifiuto dell'autonomia della vittima. Abbiamo visto un sacco di casi di donne che incontrano i loro partner, i loro ex mariti, ai quali hanno chiesto il divorzio, la separazione, eccetera. Durante l'ultimo incontro sono state assassinate brutalmente. Quindi non se ne può più, perché sono all'ordine del giorno questi efferati omicidi.
2: La cosa positiva di questa frase infelice è che si sono riaccesi i riflettori su un tema importante come quello dei femminicidi.
1: Allora, abbiamo dato la notizia relativa alla tessera sanitaria, e sempre a pagina 12 in basso c'è il necrologio, poiché ci ha lasciato Emilio Mascia, che è stato il pioniere del calcio italiano in Canada. Emilio Mascia è ricordato soprattutto come fondatore di Telelatino.
2: Sì, io non lo conoscevo, però ho letto un po' la sua biografia tramite il racconto che ne ha fatto sul cittadino di oggi Paolo Canciani da Toronto.
1: Certo, è una figura storica della comunità italiana di Toronto.
2: Ha portato la Serie A in Italia e aveva 95 anni, quindi io non riesco a immaginare una vita in cui non ci sia la Juventus. Allora il fatto che abbia portato la Serie A per tanti juventini qui in Canada me lo fa sembrare subito molto simpatico. E dispiace che un grande pioniere come Mascia ci abbia lasciati.
1: Comunque aveva 95 anni, nel senso che ha avuto una vita soddisfacente. E concludiamo con economia e finanza, con SpaceX in borsa.
2: Sì, è entrato in borsa nel Nasdaq SpaceX, la creatura aerospaziale tecnologica di Musk. C'è stato questo ingresso che è cominciato a $150, poi c'è stato un balzo fino a $176, parliamo dell'azione, per stabilizzarsi, parlo del primo giorno di contrattazioni, a $160, quindi alla fine c'è stato un rialzo il primo giorno del 20%, e io non l'ho comprato.
1: E tu non l'hai comprato?
2: No.
1: Allora, però cosa significa per Musk l'entrare in borsa con SpaceX?
2: Beh, vuol dire che adesso non è solo, ma ha tantissimi soci che sono tutti gli azionisti.
1: E io, ed è l'uomo più ricco del mondo in assoluto.
2: Esattamente.
1: Cioè i quattro altri giganti, come Gates, come Zuckerberg, come Bezos.
2: Lui più ricco di loro.
1: Lui insieme non arrivano al suo patrimonio.
2: Ma il suo patrimonio è anche superiore a quello del Canada, cioè lui è più forte di un paese come il Canada, è tremendo. Comunque nell'economia
1: al PIL di 172 paesi.
2: Esattamente, pazzesco.
1: Potrebbe spendere $1 milione di dollari americani al giorno per le prossime 34 generazioni.
2: 34. Ma il mio punto nell'economia e finanza era spiegare che cos'è un IPO, come si entra in borsa. Se io ho un giorno un'azienda, che devo fare per entrare in borsa? Quindi ho spiegato cos'è l'IPO, che sta per offerta pubblica iniziale, quali sono tutti i passaggi, le tappe, eccetera, eccetera. Quindi ho spiegato nel mio piccolo, attraverso le mie conoscenze, che sono minime, come si fa. E quindi ho cercato di fare luce su questo processo che è complicatissimo.
1: Complicatissimo, e con la nostra fortuna puntiamo sempre sul cavallo sbagliato. Quindi.
2: Ti giuro, volevo entrare su SpaceX, ho detto no perché scende subito, appena entra così succede, no?
1: E invece no.
2: E invece anche oggi sta guadagnando, mannaggia.
1: Grazie infinite. Ciao. Vittorio, alla settimana prossima. Ciao, buona settimana.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale radio. Notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. Il G7 in Francia, Ucraina protagonista della riunione di oggi. Presente anche Zelensky, che ha avuto un incontro a margine con Donald Trump. Ma al centro delle dichiarazioni del presidente americano anche l'accordo con l'Iran.
5: L'accordo preliminare fra Teheran e Washington verrà firmato in un resort vicino a Lucerna venerdì. Lo fa sapere la Svizzera, proprio mentre nella vicina cittadina francese di Evian, Donald Trump si prende la scena al G7 parlando dell'intesa. Il testo verrà pubblicato presto e contiene un chiaro no all'atomica per l'Iran, assicura. E sullo stretto di Hormuz aggiunge, sarà riaperto venerdì. L'Iran sta già rimuovendo le mine. Ma il presidente americano parla anche della guerra russo-ucraina, ora che il petrolio tornerà a passare attraverso Hormuz, potremmo reintrodurre presto le sanzioni al petrolio russo, ha detto, invitando Mosca a fare un accordo con Kiev. Questo dopo che Macron ha organizzato a sorpresa un trilaterale a margine del summit con Trump e Zelensky nel tentativo di spingere il capo della Casa Bianca a fare pressione su Putin. Incontro definito molto positivo dallo stesso Trump, mentre Zelensky è tornato a lanciare un invito al presidente russo per un incontro, stavolta negli Stati Uniti. Invito che il Cremlino ha già respinto. Intanto i leader del G7 hanno annunciato altra pressione sulla Russia con le sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
4: SpaceX accelera e sale del 17% a Wall Street. Il colosso spaziale di Elon Musk, dopo Amazon, supera per valore anche Microsoft, la quarta al mondo con 2.950 miliardi di dollari. C'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici dell'azienda di trasporto locale di Milano e sono in corso delle perquisizioni. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio di Villa Pamphili, può riprendere. Lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. La prossima udienza è fissata al 6 luglio. L'inchiesta della Procura di Roma sul terrorismo anarchico che ha portato a 7 arresti. 2 devono rispondere anche dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni con un costo di ripristino di 455.000 euro. Sui social la Premier Meloni ha espresso soddisfazione. L'operazione, scrive, infligge un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, colpire infrastrutture strategiche e mettere in discussione i principi della convivenza democratica. Ancora senza esito le ricerche delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo.
6: È stato coinvolto anche il soccorso alpino nelle ricerche di Sara e Alisia nei paesi attorno alla casa famiglia che ospitava le sorelline, ma con il passare dei giorni l'ipotesi che si tratti di una fuga pianificata acquista consistenza per i vestiti e i trucchi che hanno portato via con loro e anche per i due telefoni lasciati in camera, forse per non essere rintracciate. Qualcuno potrebbe aver dato loro un terzo smartphone di cui nessuno sapeva nulla, la stessa persona che potrebbe averle aiutate a scappare di notte da una zona impervia senza lasciare tracce. Gli avvocati della madre respingono la ricostruzione del fidanzato di Alisia. Ascoltato dagli inquirenti, ha parlato di un messaggio in cui la donna, che aveva perso la patria potestà, si diceva pronta a portare via le figlie e a nasconderle nella casa di un parente. Non avrebbe neanche le possibilità economiche per farlo, replicano i suoi legali, che accusano i responsabili della struttura di aver avviato le ricerche in ritardo. Intanto i carabinieri analizzano le immagini delle telecamere stradali. La notte della scomparsa hanno ripreso circa 300 300 veicoli transitare in zona, uno dei quali potrebbe aver aiutato le sorelline a fuggire. Simone Zazzera, GR1.
4: Un asteroide da ieri sera porta il nome del campione italiano del tennis numero uno al mondo, Jannik Sinner. L'Unione Astronomica Internazionale ha accolto la richiesta degli scopritori. L'asteroide orbita nella fascia principale tra Marte e Giove. Sinner, hanno detto, rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Tutto esaurito per la seconda edizione di SOS Palestina, il concerto di beneficenza ideato da Piero Pelù in programma sabato prossimo a Firenze. Tra i numerosi protagonisti attesi anche il FIBA con un'anteprima del tour 17 Re che partirà a breve per celebrare i 40 anni dell'album. L'evento servirà per raccogliere fondi a sostegno di Medici Senza Frontiere. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 18. Un buon proseguimento di ascolto.
3: E passiamo ai cambi valutari. Dollaro americano 1,40, l'euro si attesta oggi a 1,62.
7: Previsioni del tempo.
3: Soleggiato oggi con una massima di 24 gradi, il tasso di umidità è di 41, la temperatura presente all'esterno dei nostri studi è di 22 gradi, generalmente è soleggiato per il resto della giornata, venti provenienti da sud-ovest alla velocità di 20 km orari, e questa notte la minima sarà di 14 gradi, mentre domani cielo variabile con possibilità di precipitazioni, si parla del 30%. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:45.

Bacco per Bacco, titolo della canzone, a cantarla, beh, l'avete riconosciuto senz'altro, Zucchero, per cui ogni tanto vi facciamo ascoltare canzoni un pochino più vecchiotte, perché le nuove quasi quasi le avete imparate a memoria, ma ce ne sono tante altre. Infatti questa sera dalle 17.30 alle 18 molte novità discografiche, tra cui Canto d'amore molto bella di Angelina Mango e Marco Mengoni, ma di questo vi parleremo a tempo debito. E oggi invece alle 16.30 vi faremo ascoltare la registrazione di questa mini intervista al volo registrata presso il Centro della Memoria di Montreal, il MEM, in occasione della serata dedicata alle cucitrici 29, le signore omaggiate per quanto riguarda questo progetto che è stato lanciato da Alliance Donne. E abbiamo incontrato tutte molto molto emozionate, tutte felici, c'era davvero una bellissima atmosfera. E al volo ho incontrato Anita Luisio, presidente ex officio ma anche cofondatrice di Alliance Donne, visto che la settimana precedente avevamo dialogato con la Giuliana Fumagalli, l'attuale presidente. Abbiamo scambiato due chiacchiere con Anita Aloisio, quindi ci parlerà di questo progetto in grandi linee e poi ascolteremo anche la testimonianza di due delle 29 protagoniste di questo importantissimo progetto che ha visto la luce proprio quest'anno dopo anni e anni di preparativi. Sono esattamente le 16 e 11 minuti primi.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatele anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Trans Canada Roofing.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Per terre lontane su San Giovanni Battista Scalabrini. Cooperazione allo sviluppo con giovani laici scalabriniani dall'Italia. Per l'acquisto dei biglietti li troverete presso l'ufficio della Chiesa Madonna di Pompei, Monte Carmelo e del Divino Amore a Laval. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situati al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio, domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17, al 76 luglio alle 17, al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: E questo era Gigi Finizio, che ricorda un pochino Sal da Vinci e i cantanti napoletani. Una bella voce, molto romantica, bella anche la canzone che ci ha fatto ascoltare, dal titolo Domani. Diamo ora uno sguardo al prezzo dell'oro. Abbiamo dato i cambi valutari, ma vediamo un pochino cosa sta facendo l'oro sul mercato, quanto è stato quotato. In lieve aumento, poiché è ritornato sui $6,000, $6,101 per essere precisa, l'oncia, naturalmente, per un'oncia d'oro 24 carati, si parla sempre di 24 carati, $6,101 canadesi. Sono esattamente le 16:27, alle 16:30 vi faremo ascoltare i servizi realizzati presso il MEM.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Allora, siamo pronti con i servizi registrati presso il MEM, il Centro della Memoria Monterealese, situato alla 1210 della via Saint Laurent. Ci troviamo al MEM e siamo ora in compagnia di Anita Aloisio, la prima presidente di Alliance Donne, e quindi lei ha seguito sin dall'inizio questo progetto, vederlo realizzato. Che effetto ti fa, cara Anita?
1: Beh, vedere le cucitrici come progetto realizzato è molto emozionante, anche esilarante, no? Perché tutto il lavoro che c'è stato di ricerca, per trovare le testimonianze di queste donne, per raccoglierle e per articolarle intorno a delle discipline artistiche, era un lavoraccio, diciamo, ma l'abbiamo fatto con passione. E vederlo qui e vedere tanta gente riunirsi per questa occasione è molto emozionante.
0: Senti, quanti anni fa abbiamo iniziato a sollecitare le cucitrici anche in onda per appunto far sì che partecipassero a questo progetto? Perché anche reclutare le cucitrici non è stato facile, perché erano alquanto scettiche.
1: Certamente, già sono direi che saranno 4 anni, se non di più, e forse anche al principio della fondazione di Alliance Donne volevamo capire come fare risaltare il contributo delle donne italiane emigrate del secondo dopoguerra, e quindi andare alla ricerca di queste donne è stato un processo lungo di molti anni, anche se poi quando le abbiamo trovate c'era un po' di difficoltà, ma alcune erano anche molto orgogliose di condividere le loro storie, le loro esperienze. E noi abbiamo colta quell'occasione e siamo molto fieri di avere queste testimonianze di donne che hanno quasi 90 anni, 95 anni. È un patrimonio storico per Montreal, per il Quebec, per il Canada, per la diaspora italiana in Canada. Quindi non si può dire no, non si può negare, questo è il lavoro che abbiamo fatto.
0: Missione compiuta, ma questo è solo l'inizio.
1: Certamente sì, perché adesso abbiamo gettato, come dire, le basi e abbiamo convinto anche le persone, gli organismi, i nostri partner finanziari che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che bisogna continuare questo lavoro di archivio per raccontare le nostre storie e per dare visibilità alle donne anche italiane, e questa è una cosa che è importantissima.
0: La mostra rimarrà aperta per un anno?
1: Certamente, mese di giugno, mese patrimoniale dell'italianità, fino a giugno prossimo, nel 2027, mi pare che è il 6 o il 7 giugno.
0: Benissimo, e poi ci sarà anche un libro, vero?
1: Esattamente, quindi Connie McParland sta lavorando su un libro che è quasi terminato, devo dire, che raccoglie tutte le testimonianze, e in più lei l'ha condiviso in diversi settori, anche con il settore dell'uncinetto e delle ditte che hanno impiegato queste donne.
0: Bene, complimenti per il lavoro che avete svolto, un lavoro di squadra a tutte, perché so quanto ci è voluto per realizzarlo, però che bella soddisfazione vedere le persone contente, felici, commosse, è stato davvero molto molto bello, una grandissima festa, complimenti di cuore.
1: Io sono contentissima, grazie mille per questo omaggio.
0: Allora, il tempo, ringraziamo Anita Aloisio, il tempo di una brevissima pausa pubblicitaria, e dopo sarà la volta di due altre testimonianze registrate proprio sul posto giovedì scorso, Antonietta D'Onofrio e Pasquina Subrino.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: Allora, ascoltiamo prima Antonietta e dopo sarà la volta di Pasquina Subrani. Ci troviamo presso il MEM, dove oggi c'è stata questa festa per tutte le cucitrici che hanno preso parte a questo importante progetto, e tra queste la mia carissima Antonietta D'Onofrio. Ciao Antonietta, ciao. Come stai?
1: Ciao.
0: Come ti senti oggi? Eri un pochino emozionata, eri un pochino...
1: Sì, è vero.
0: Era... preoccupata oggi?
1: Sì, preoccupazione, sì. Ma oggi è arrivata qui, mi sono sentita veramente per il calore che ci hanno dato di questo lavoro che abbiamo fatto. Non me l'aspettavo. Veramente.
0: È un riconoscimento.
1: Sì, sì, ma non me l'aspettavo, Ivana.
0: Un riconoscimento importante che meritate tutte quante.
1: Sì.
0: Avete fatto
1: abbiamo
0: tanto.
1: Abbiamo fatto un bel lavoro. Vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro. Non quei tempi apprezzato, ma oggi.
0: Certo. Però all'epoca non è stato così facile, vero Antonietta?
1: Per me è stato sempre facile.
0: Perché era la tua passione?
1: Sì.
0: Il cucito.
1: A 13 anni ho guadagnato 1000 lire perché la prima persona che si è fatto fare un vestito dopo un mese che avevo fatto la carta sul tavolo,
0: il modello,
1: sì, sì. Ed allora non mi sono mai fermata del cucito. E quando sono arrivata qua non trovavo il cucito, ma in una manifattura di 7-8 persone su Bélanger in Berville ho insistito e finalmente hanno detto beh, la mettiamo, la proviamo. Mi hanno dato un pacchetto, il secondo pacchetto era sempre di uno e di uno, e poi mi hanno cominciato a dare un pacchetto di due. Dopo 3 giorni mi ha chiamato il padrone e ha detto oh, ci scusiamo di tutte le volte che tu hai smontato, hai salito queste scale e non ti abbiamo messo. E quel giorno abbiamo pensato, oh, la mettiamo e dopo la mandiamo via. Ma poi sono rimasta.
0: Perché hanno riconosciuto il talento e la buona volontà.
1: Sì. E sono rimasta lì per tanto tempo e ho cominciato ogni settimana, guadagnavo qualcosa di più, ma ci siamo accontentati, Ivana.
0: Perché era lavoro a cottimo, vero?
1: Sì, sempre. Questo lavoro lo rifarei ancora oggi.
0: Cosa ricordi di quei tempi?
1: Sacrifici.
0: Come gli orari, per esempio, perché poi una volta terminato il lavoro in fabbrica si riprendeva a casa, no? Tornavi a casa, dovevi fare da mangiare.
1: Mangiare,
0: accudire il bambino.
1: Ma gli altri avevano più figli e dovevano spendere più tempo la mattina a sera a portarle dalle persone, perché prima non c'erano le garderie. Oggi ci hanno tante cose. Non fa niente, è passato il nostro.
0: È passato comunque, come dice Edith Piaf, je ne regrette rien.
1: Lo rifarei.
0: Senza cambiare nulla?
1: No, niente.
0: Allora, bellissima anche tu, ho visto che siete tutte elegantissime, so che Laura ha offerto un vestito a scelta con tanto di accessori, borsette, eccetera,
1: sì.
0: E quindi siete tutte elegantissime.
1: Ivano, non mai pensavo questo. Quando quella signora mi ha servito ha detto, ma io, ascolta, ha detto, voi avete tanto cucito per noi, oggi possiamo darvi un regalo a voi? E questo è bellissimo.
0: Dite tutte la stessa cosa, con chiunque ho parlato mi avete detto tutti la stessa cosa, che non credevate che era un regalo.
1: No, e io ci ho detto, io voglio un vestito semplice e di pochi soldi.
0: Non ma volevi. Tu potevi scegliere quello che volevi?
1: Sì, quello mi ha fatto misurare. Alla Valle l'hai preso?
0: E comunque okay. La collezione è quella. Allora, complimenti anche a te Antonietta.
1: E grazie.
0: E alla prossima.
1: E oggi mi hai incoraggiato, ok?
0: Te lo meriti, grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, altra cucitrice che è stata onorata oggi è Pasquina Subrani. Ciao Pasquina.
2: Ciao.
0: Allora, anche a te chiedo cosa hai provato oggi venendo qui al MEM, in questo centro della memoria.
2: Per me è stato un grande orgoglio e onore a venire qui, specialmente a vedere tutta questa bella gente che ci ha tanto ringraziato e dato onore a tutti. Sono venute pure i miei nipoti, mi hanno portato i fiori, sono talmente orgogliosa di me. e mi hanno detto grazie nonna, grazie nonna.
3: E sei elegantissima.
2: Grazie mille, è stata la compagnia Laura che ci ha chiamato, ci hanno dato dei vestiti e tutti quanti mi hanno fatto i miei complimenti, dice che era bellissima e dice che sono bella, me lo dicono, ma non lo so se è vero.
3: Ma non diciamo bugie noi, Pasquina. Allora, raccontaci in breve la tua storia, perché tu sei stata intervistata anche da Giulia, che appunto Giulia Franti, che ti ha fatto parecchie domande, ma in sommi capi, cosa ricordi tu degli inizi, quando sei arrivata in Canada, quando sei andata a lavorare in fabbrica?
2: Quando sono arrivata in Italia, perché io sono arrivata nel 67, l'anno dell'Expo, e io sono venuta come sarta. Allora, per incominciare, una mia cognata mi ha detto a me di andare a lavorare a Smart Brassiere, però ci ho lavorato solamente per 7-8 anni. Dopo veramente, perché a me mi piacerebbe fare il mio mestiere, e ho cominciato a fare i campioni e sono andata sempre. Allora io mi sono perfezionata qua in Canada, perché avevo solamente 19 anni e a 19 anni avevo giusto incominciato, però la perfezione l'ho presa qui. E grazie a tutti, che veramente oggi sono contenta. Sono pure la cugina di Marisa Minicucci, che Marisa Minicucci ha sposato mio cugino, e quando mi ha visto oggi, che erano da tanti anni che non la vedeva, è rimasta veramente fantastica, contenta, una cosa incredibile.
3: Beh, abbiamo visto Marisa Minicucci, e Marisa Minicucci, le ho detto che lei potrebbe fare la versione 3 di The Devil Wears Prada, Il Diavolo Veste Prada, era super elegante.
2: Super elegante, sì.
3: Ricordiamo Marisa, che purtroppo ha voluto lasciare quest'arte, lei è una delle stiliste più apprezzate del Nord America, quindi ci dispiace, ma quando uno decide di mollare, sì, bisogna rispettare, sì, sì, anche la volontà, no?
2: E io ho lavorato tanto con Marisa, anzi ce l'ho detto che io ancora lavoro, faccio ancora parecchie cose, e lei adesso mi ha detto: Pasquina, dammi il numero che ci dobbiamo vedere, ci dobbiamo rivedere.
3: Yeah, allora contenta. Pasquina, sono contenta per tutte voi, perché questo è un riconoscimento veramente importante, ve lo meritate davvero tutte rappresentate, non le 29, ma come ho detto, con tutte migliaia di cucitrici che hanno fatto la storia dell'industria tessile del Nord America, di Montreal, che purtroppo ormai hanno chiuso i battenti. Comunque, complimenti ancora, buona vita e a presto.
2: Grazie mille, alla prossima. Grazie.

0: fare acquisti.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
3: Le Vendredi Fou est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Vendredi seulement, les 10 premiers clients en file recevront $50 utilisés pour n'importe quel achat. Et profitez des aubaines vendredi seulement, comme 65% de rabais sur les sofas lorsque vous achetez la causeuse ou le fauteuil assorti. Et jusqu'à $1000 de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez deux ou plus. Plus, obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Le Vendredi Fou est de retour chez Brick. Plus d'économies pour vous.
4: Allora, a proposito delle cucitrici, vi ricordiamo che per quanto riguarda il museo, questa mostra sarà aperta fino a giugno 2027, come lo ha ricordato anche Anita Aloisio. L'ingresso è gratis. E per quanto invece concerne l'indirizzo, è 1210 della via Saint-Laurent, proprio all'angolo della via Saint-Catherine, Saint-Laurent e Saint-Catherine. Quindi ringraziamo tutto il comitato di Alleanze Donne che ha lavorato alla cremente alla realizzazione di questo progetto, questo viaggio nel mondo di 29 le hanno chiamate cucitrici perché non tutte erano sarte, alcune come avete sentito nel caso di Antonietta e di Pasquina, loro avevano una preparazione sartoriale, quindi erano delle sarte, ma molte erano delle semplici operaie che non avevano mai visto prima una macchina da cucire, ma che piano piano hanno imparato e quindi hanno imparato e sono diventate molto brave. Quindi 29 protagoniste con 29 interviste che potete ascoltare una volta aggiunte al museo, che si trova proprio al primo piano. Potrete sentire la registrazione di queste signore, un lavoro pazzesco che ha fatto Giulia Franti, una giornalista bravissima, le ha incontrate una ad una e da una lunghissima chiacchierata di 2 ore ha estrapolato il succo, l'essenza della loro storia in 7 minuti. Quindi ci sono gli appositi nastri, le cuffie per ascoltare le loro storie. Quindi, e poi ci sono anche degli oggetti che sono stati imprestati alla mostra dalle protagoniste, quindi davvero molto interessante. Dirvi di averla vista e visitata come si deve non posso, perché c'era molta confusione, poi c'erano tantissime persone, si parlava, ma ci ritornerò con calma per assaporare davvero ogni angolo. Quindi 29 storie, 29 storie di passione, di dedizione, e quindi andate anche voi quest'estate a fare un salto presso il MEM. Il MEM che, come dicevo, è questo centro della memoria montrealese. Quindi domani verrà a trovarci Anthony Ragusa, che è stato nostro ospite per parlare di questo progetto all'epoca, ma domani invece ci accompagnerà, verrà per accompagnare, quindi ci porterà in studio un atleta, una ginnasta bulgara che si è trasferita in Italia e che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Montreal nel 1976 e che si trova appunto a Montreal in vacanza, ma anche per sottolineare questo importante anniversario. Quindi domani scopriremo il suo nome e la sua professione, quindi aveva 16 anni nel 1976 e rappresentava la Bulgaria. Quindi sarà con noi domani alle 15.30. Ma non dimenticate l'indirizzo 1210 della via Saint Laurent, del boulevard Saint Laurent, proprio all'angolo di Sainte-Catherine Mem, mostra delle cucitrici realizzata dal Centro Donne con uno stuolo di sponsor e di partner, perché da soli non si può fare assolutamente nulla e non si va lontani. Allora, abbiamo voluto dedicare la canzone Una donna può cambiare la vita di Julio Iglesias a tutte le signore all'ascolto. Vi diciamo che siamo arrivati alle 16.54. Chiediamo a Océane se possiamo fare ascoltare Giorgia Fumanti con La vita è bella. Est-ce qu'on a le temps? Allons-y. Buon ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio, in apertura il G7 di Evian in Francia. L'Ucraina è uno dei temi al centro dell'appuntamento internazionale, presente anche Zelensky, che ha avuto un incontro a margine con il presidente Trump. La Svizzera intanto rivela il luogo della firma dell'accordo preliminare tra Stati Uniti ed Iran. In studio Cecilia Rinaldini.
5: Non più Ginevra come si era ipotizzato, ma Birkenstock nel cuore della Svizzera, tra i monti sul lago di Lucerna. Dell'intesa da firmare venerdì con l'Iran ha parlato Donald Trump al G7. Il testo verrà pubblicato presto e contiene un chiaro no all'atomica per Teheran, assicura, e sullo stretto di Hormuz aggiunge: sarà riaperto venerdì, l'Iran sta già rimuovendo le mine. Il capo della Casa Bianca esorta Netanyahu a essere più responsabile nei confronti del Libano. Quella infatti è l'incognita più pericolosa, visto che la tregua nel paese dei cedri è imprescindibile per Teheran, mentre Israele non ha intenzione di ritirarsi. Comunque Trump si dice ottimista e prevede che i negoziati per arrivare alla seconda fase dell'accordo con la Repubblica Islamica saranno più semplici. A margine del G7 l'incontro tra Macron, Trump e Zelensky, un trilaterale giudicato molto positivamente dal tycoon, secondo il quale Mosca deve arrivare a un accordo. Trump si dice pronto a ripristinare le sanzioni sul petrolio russo. Zelensky torna a lanciare un invito al presidente Putin per un incontro negli Stati Uniti, invito che il Cremlino ha già respinto.
4: Grazie Rinaldini. E la pace sempre più vicina in Iran e l'imminente riapertura dello stretto di Hormuz continuano ad alimentare l'ottimismo tra gli investitori. Così le borse europee chiudono quasi tutte in rialzo. Seduta da record per Milano, il FTSE MIB ha chiuso con un più 1,15%, con un Unicredit a più 4% e Intesa San Paolo a più 2,9%. Nel canale della Manica, marinai a bordo di una nave militare russa hanno sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato alla loro imbarcazione. La fregata di Mosca, Admiral Grigorievich, si trovava nel tratto di mare tra l'isola di Wight e la Normandia. La cronaca italiana, l'omicidio di Chiara Guerra, San Stino di Livenza, Venezia, uccisa dal nipote reo confesso, il 17enne, dopo aver accoltellato la zia con oltre 20 fendenti, avrebbe poi provato a dar fuoco al corpo nel tentativo di cancellare le prove, a quanto emerso da una prima autopsia sul cadavere ritrovato a una decina di chilometri dal luogo in cui il giovane lo aveva gettato. C'è un primo indagato a Milano nel caso delle chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei tram dell'azienda dei trasporti ATM. Il reato contestato è accesso abusivo a sistema informatico, in corso perquisizioni a vari dipendenti della società. Siamo al meteo, tornano a salire le temperature con l'anticiclone africano soprannominato Cammello. Da domani si intensificherà il caldo giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel prossimo weekend, quando si toccheranno i 38-40 gradi, in particolare in pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. Torna a Taormina da giovedì il festival Taubook, protagonisti libri, un programma tra letteratura, cinema, musica e arte.
6: Articolato in diverse sezioni tematiche, come per esempio il patto sociale, umani e macchine, geografie della fiducia, direttrice del festival è Antonella Ferrara. Qual è il tema di quest'anno?
7: La fiducia è quella struttura invisibile che è alla base del patto sociale. Una società senza fiducia è una società paralizzata, no? Che non è capace di costruire, che non è capace di sognare.
6: Più di 200 ospiti da 30 paesi, ci fa qualche nome?
7: Il premio Nobel per la letteratura Gournat ha affrontato il tema dell'esilio, il tema del colonialismo, del postcolonialismo, la nostalgia, lo sradicamento, ma poi avremo anche uno scrittore immenso come Jonathan Coe, lo scrittore giapponese Murakami, avremo uno dei più importanti poeti di lingua araba, cioè Adonis, e insieme a loro naturalmente Dasha Maraini, l'artista Anish Kapoor e tanti tanti altri nomi che abiteranno la città di Taormina e trasformeranno la città in una grande festa della letteratura ma anche della cultura.
6: Maurelia Carafa, GR1.
4: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto, prossimo giornale radio alle 19.
5: Allora, diamo uno sguardo ai cambi indicativi del dollaro canadese. Un euro vale oggi $1.62, mentre il dollaro americano rimane a $1.40.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
0: Previsioni del tempo.
5: Parzialmente nuvoloso con 30% di probabilità di precipitazioni questa sera, venti provenienti da sud-ovest alla velocità di 20 km orari con raffiche che raggiungeranno i 40 km e una minima questa notte di 15 gradi. Domani cielo variabile e una massima di 23 gradi con 30% di probabilità di pioggia. Attualmente il cielo è sereno e la temperatura è di 23 gradi. Il tasso di umidità è del 42%. Sì.

Sono esattamente le ore 17:11 minuti primi e 40 secondi. Voi sapete che domenica prossima si festeggeranno tutti i papà, è la festa del papà, perché qui in Canada ricorre la terza domenica del mese di giugno, mentre in Italia corrisponde a San Giuseppe, quindi il 19 marzo, non dimenticatelo. E come ogni anno anche noi abbiamo il concorso dedicato ai papà, sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise, che mette in palio 3 carte di credito prepagate del valore di $100 l'una. Quindi voglio ricordare che le carte di credito possono essere utilizzate in qualsiasi ambito, in un negozio, se volete fare benzina, se volete comprare ciò che vi occorre, in farmacia, al supermercato, insomma. Le carte di credito prepagate possono essere utilizzate ovunque. Allora, per vincere la carta di credito bisogna partecipare al concorso, inviare la risposta esatta alla domandina che sto per formularvi. Allora, desidero sapere il titolo della canzone che Eros Ramazzotti ha inciso parecchi anni fa e ha dedicato al suo papà. Come si intitola la canzone di Eros Ramazzotti? Inviate la risposta esatta a info@cfmb.ca. Concorso Festa del Papà e in bocca al lupo!

0: pubblicità.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1650.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Insegna tecniche di spogliarello all'università. E proprio mentre faceva sto strip, no, è cominciata tutta una serie di sguardi. De sguardi, sai, di quelli miei penetranti. Oh, io ho lo sguardo penetrante. Al quartiere mio mi chiamano ortopanoramica. E insomma, guarda là, da tra occhiate, lui mi si avvicina tutto unto, no? Che mi comincia a girare intorno, dico, ma che è un kebab? Lui poi, senza farsi vedere, mi dà il numero di telefono, me lo fa scivolare nella mano, io gli faccio scivolare 10 euro dentro lo slip, e scivola, ci siamo cominciati a messaggiare, no, sai? Lui il primo messaggio, un po' preoccupato, mi ha detto, sai, voglio essere sincero, io ho molti meno anni rispetto a te. Io con la stessa sincerità gli volevo dire, ma fateli, che poi non gli ho detto, perché sa, una signora come a me mi sono trattenuta, capito come? Io ho detto, guarda tesoro, per me non sono importanti gli anni che uno ha sulla carta d'identità, per me sono importanti gli anni che uno si sente dentro e i centimetri che c'hai dentro. Cioè, ognuno va a spiegare un po' quello che a noi ci interessa, no? Vabbè, così. Terzo messaggio, scatta l'invito a casa mia, perché io non so una che perde tempo, io faccio a lui, e lui anzi mi fa lui, cosa porto? E io, a fame, a casa mia non c'è stanno digiuni a intermittenza, quando si comincia una cosa si finisce, dritto alla meta, capirai che arretrati che c'ho. Dunque, stabilito il giorno e l'ora, parte tutta una serie di organizzazioni. Ho chiamato a babysitter e gli ho dato i bambini, ho chiamato il dog sitter e gli ho dato il cane, ho chiamato il fish sitter e gli ho dato il fish, e dentro casa non ci deve stare nessuno, pure i vicini di casa, perché paura che de notte sentissero qualche mugugno, l'ho mandati a una distanza di sicurezza, a un hotel de Belluno, così stavo tranquilla così. Con tutta casa libera mi sono dedicata al mio outfit, perché io ci tengo, capito? Prima con le calze a rete, allora che cosa ho fatto? Ho aperto il cassetto delle calze de battaglia, che in effetti non aprivo da un po' di tempo, infatti non riuscivo a distinguere le calze dai ragnatele, vabbè, me so... Perché, signori miei, nel cassetto mio c'ho 68 paia di carse, c'ho più carse a rete io che il peschereccio di Mazzara del Vallo, io non so secondo a nessuno. Scelta la calza a rete, quella che ha guaina qua, che te stringe e te strippa, me so presa un vestitino a tubo de lattice nero stretto, sai, di quelli che te mozzano il fiato. Ma no di quello che mi guarda, proprio a me mi mozza il fiato, non la faccia respirare. Vabbè, stretta come un codechino, è cominciata tutta la parte della cena. Qui silenzio. Silenzio, perché io quando cucino non so secondo a nessuno, è come se avessero preso cannavacciuolo e l'hanno infilato dentro al corpo di Jennifer Lopez. Ho fatto una cena super afrodisiaca, fettuccine, frittata di patate e crostata di mele, come dice che c'ha l'afrodisiaca, perché sopra ci ho messo una bella grattata di Viagra, tutto che contornava il piatto. Sì, beh, fammi dire, non mi interrompete, dai su. Alle 8:30 si è presentato puntuale, tutto profumato, pettinato, galante. Appena entra, vede la tavola apparecchiata al lume di candela, mi fa, ah, cenetta romantica, io, no, è che ca la luce accesa, il forno acceso, è saltata la luce, quindi... Una se dà da fan, che te inventi, no? Poi lui guarda tutta la roba che c'è stava sul piatto e, volendo far simpatico, perché si sa che la donna gli piace l'uomo simpatico, fa una voce tipo imitazione d'Alessandro Borghese, mi fa, ricordati che con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato. Gli ho detto, guarda, a ribaltate ci penso io, basta fa, vamo, ognuno fa il suo, lascia, sta buono. Ti ho detto, e sta sicuro che come da ribaltare

8, io sicuramente alla fine sarà un 10. Alla fine ci siamo seduti a tavola, abbiamo cominciato a mangiucchiare, a spizzicare, è cominciata come prevista tutta una serie di giochi dei piedi sotto al tavolo, ma a una certa lo vedo tutto rosso, infogato, dico, ha riconosciuta che gli era partita la voglia, questo tempo 2 minuti mi casca ai piedi, manco il tempo di formularlo sto pensiero, mi crolla per terra, colite spastica, intolleranza ai mele. Chiama l'ambulanza, mettilo per mandarlo su ambulanza all'ospedale, a ritornano i ragazzini, a ritorno il cane, il gatto, pure i vicini di Belluno, che poi la vicina come lo sente sull'ambulanza mentre lo portava via che urlava, mi fa la vicina, oh, ammazzate. Ma che gli hai fatto? Ma che gli ho fatto? Dovrei urlare io per quello che gli volevo fare, non gli ho potuto fare. Ma te pare che uno c'ha intolleranza ai mele? Sola, pure stavolta, sola. Sì, ma ragazzi, sola sì, ma nel racconto, nella burla, nel fattaccio, perché quello di cui io vi parlo è solo un semplice canovaccio. Io sono una donna come tante che si traveste da Mirfona per far ride o riflette ogni singola persona. Adesso io mi strucco e la saluto, sta bonona provocante, e a voi riservo con affetto il mio sincero. Grazie tante.

Susanna Fratello è una delle voci più popolari della musica italiana degli anni 70, nota soprattutto per brani come Sono una donna, non sono una santa. Ebbene, dopo il successo della nuova versione di Se t'amo t'amo, inaspettatamente è divenuta virale, soprattutto tra i giovani, e la rinnovata collaborazione con il poliedrico Cristiano Malgioglio, che ha scritto per lei Profumo di pesca, ha voluto così cimentarsi con una canzone completamente diversa dal suo genere, ma molto piacevole, dal titolo Tremenda, che vi proponiamo poiché è stata appena pubblicata. Tremenda.

1080. Canto d'amore, il brano di Angelina Mango realizzato insieme a Marco Mengoni, una canzone che celebra l'accettazione di sé e la bellezza dell'imperfezione attraverso una scrittura molto intensa e sincera. Il pezzo invita a riconoscere le proprie fragilità e contraddizioni senza necessariamente rincorrere modelli irraggiungibili di perfezione. Arricchito da una forte componente corale e da sonorità che richiamano la tradizione popolare, Canto d'amore si trasforma in un messaggio universale di autenticità, condivisione e libertà emotiva. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere su YouTube. Ascoltiamo ora Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Una breve riflessione con Ivana.
2: Quante cose impareremmo se potessimo, non veduti, ascoltare ciò che gli altri dicono di noi. Scopriremmo prima di tutto che conoscono sul nostro conto 1 milione di cose in più di quanto avremmo creduto. In secondo luogo, vedremmo deformati dall'amicizia o dall'odio, dalla simpatia o dall'invidia, gli episodi più strani e magari insignificanti della nostra vita. Infine, e questa è la faccenda più grave, ci sentiremmo giudicare nei modi più sorprendenti e secondo noi più ingiusti. Per alcuni siamo superbi, per altri timidi, alcuni ci stimano generosi, altri avari, qualcuno magari ci vede intelligenti e altri cretini. Pascal ha scritto: «Se tutti gli uomini sapessero quello che si dicono l'uno dell'altro, non ci sarebbero al mondo nemmeno 4 amici».

0: Il perché di un perché con Ivana.
1: Perché da uve nere si può ottenere il vino bianco? Il fatto che da uve nere si possa ottenere del vino bianco dipende unicamente dal periodo con cui il succo d'uva è stato lasciato macerare con le sue bucce. È appunto nella buccia che sono contenuti i coloranti, essendo il succo sempre bianco. Più il tempo di macerazione comune è lungo, e più il vino risulterà pertanto rosso.

0: Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Olio extravergine d'oliva Mancini, un litro, 8,99. Cosce di pollo, $2,49 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe des Barons, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: CFMB. Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Oggi è il 167esimo giorno dell'anno. Fra 5 giorni esatti sarà la festa del papà, domenica 21 giugno, non dimenticatelo. E come ogni anno abbiamo anche quest'anno il concorso sponsorizzato dal Repos Saint-François d'Assise. In palio ci sono 3 carte di credito prepagate del valore di $100 l'una, che potranno essere utilizzate ovunque, in qualsiasi negozio, in farmacia, insomma dappertutto. Per partecipare al sorteggio, bene, bisogna rispondere con esattezza alla domanda che noi formuliamo. Ebbene, anche per quanto riguarda la festa del papà, vi chiediamo il nome. Io vi do il nome del cantante, voi dovete soltanto mandarmi il titolo della canzone. È una canzone bellissima che Eros Ramazzotti ha dedicato al suo papà. Titolo della canzone che Eros Ramazzotti ha dedicato al suo papà. La canzone invece che vi faccio ascoltare adesso è una novità discografica, è tratta dall'ultimo album di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, ed è una canzone che lui ha dedicato al suo papà, Mario Da Vinci. Voglio ancora amarti, ed è davvero una canzone dolcissima. Ascoltiamola.
4: Vorrei che adesso mi guardassi con i tuoi occhi stanchi, con quello sguardo più severo, pronto a rimproverarmi. La vita si è fermata, non riesco più a toccare. Posso andare

tutto il tuo sapere e che insieme a me cantassi fino a perdere la voce, perché soltanto noi.

Anche per oggi è tutto, grazie per essere stati dei nostri, un grazie va ad Ocean Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica, a Vittorio Giordano per il Giro d'Orizzonte, ad Anita Aloisio, presidente ex officio di Alliance Donne, a Pasquina e Antonietta e a tutti voi do appuntamento sulle onde di CFMB a domani alla stessa ora. Per quanto riguarda il bollettino meteorologico, ebbene abbiamo quasi raggiunto la massima prevista per oggi, siamo a quota 23, tasso di umidità 42%, vi ricordo che il tramonto avrà luogo questa sera alle 20:45, quindi abbiamo ancora diverse ore di luce, quindi godetevi questo magnifico sole. Buon ritorno a casa, buon appetito, oggi ci lasciamo con un pensiero di Plutarco che dice «Non esiste niente di meglio che mantenere la calma di fronte a un nemico che sbraita». Buon ritorno a casa a tutti, appuntamento a domani.